0: L'iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola.

0: tra poco con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Sono le 2:36.
3: Fly 9 Mix on Radio Fly.
0: Ospite della Fly 9 Mix, Nico Zandolino.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo di schifezze legate alla cacca. Le feci umane sono composte per circa il 75% di liquidi e il 25% di materiale solido, per lo più fibre di cellulosa e cheratina. Il 30% del peso è costituito da batteri provenienti dalla flora intestinale, mentre un altro 15% sono sostanze inorganiche, soprattutto calci e fosfati, che ripuliti e separati potrebbero diventare essenziali per il futuro dell'umanità. Secondo Carlo Leifert, docente dell'Università Britannica di Newcastle, infatti, corriamo il rischio nel giro di 60 anni di esaurire le risorse naturali di fosforo, soprattutto minerale, estratte in Nord Africa. Sono fondamentali per arricchire terreni agricoli e per scongiurare il rischio di non poter più coltivare grano e altri prodotti essenziali, si potrebbero utilizzare come fertilizzanti le deiezioni umane, però questo in Europa è proibito. La cacca viene utilizzata anche per i trapianti, anche se è sgradevole pensarci, infatti esiste la batterioterapia fecale, detta anche trapianto fecale. È usata per contrastare il Clostridium difficile, un batterio che si trova normalmente nella flora intestinale, ma se prende il sopravvento può causare diarrea o una patologia grave come la colite pseudomembranosa. La batterioterapia fecale consiste nel ricolonizzare l'intestino del malato con la flora batterica buona, che compete con il batterio. Ottenute da feci di un donatore sano, testate perché siano sicure, trattate, mixate con soluzione salina e inserite con un sondino nasogastrico o un clistere. Procedura che è stata messa a punto dal gastroenterologo Thomas Borody, controversa per la preoccupazione di infezioni, trasmissione di infezioni e mancanza di studi ampi, è comunque sia usata da alcuni medici dal Canada agli USA. Esiste anche il Guinness dei primati per la cacca, perché infatti la più piccola è quella dell'acaro, che spelle palline grandi un millesimo di millimetro, che però possono trasmettere allergie all'uomo. La più grande invece è quella dell'elefante, che produce da 4 a 6 deiezioni cilindriche alla volta. Ciascuna di esse misura circa 10 cm di lunghezza e 12 di diametro. In un giorno ne vengono emessi da 11 a 17. E la meno visibile è quella della balena azzurra, che l'abbandona in mare, una nuvola quasi trasparente formata dai gusci dello zooplancton, il suo cibo principale. La più riconoscibile e temuta per le malattie è quella del topo, piccoli cilindretti scuri. La cacca però è anche una bontà, certo, per gli insetti, come gli scarabei, che la trasformano in tante palline e la fanno rotolare fino alla tana, dove poi la sotterrano per usarla come riserva di cibo. Ma è anche una riserva o potenziale di energia elettrica. Infatti i pionieri nel campo sono i cinesi, che vogliono portare da 50 milioni da 20 milioni che erano nel 2005 le abitazioni dotate di un sistema di produzione del biogas dagli scarichi del WC. Negli USA, Shulin Chen della Washington State University ha creato un digestore anaerobico capace di trattare gli escrementi trasformandoli in biogas e concime in 3 giorni, contro i 120 richiesti da un normale compostaggio. Altri ricercatori americani sono riusciti a ricavare dal letame bovino e suino sostanze chimiche come glicoli, impiegati per esempio nei liquidi antigelo e nei deodoranti, di solito invece ricavati dal petrolio. Fibre recuperate dal letame mischiate a materiale plastico sono usate per produrre pavimenti per esterni, e c'è anche chi con i fanghi fognari fa dei gioielli. A Tokyo infatti si vendono orecchini e ferma cravatte prodotti solidificando i liquami delle fogne. E allora, con questo riciclo al limite dello schifoso, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manamana. Manamana. Manamana. Vola.

0: all'ascolto del Fly Nine Mix in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
2: Sono le 4:06. Sono le 4:06.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 27 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.53, tramonta alle 18.49, ora legale. La luna tramonta alle 7.37 e sorge alle 18.55, luna calante. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli, San Bonfiglio di Foligno e San Caio.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 settembre del 1998 nasceva il motore di ricerca Google. Padri dell'invenzione che avrebbe rivoluzionato il World Wide Web, due studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin.
0: Benessere naturale.
1: Pelle pronta per l'autunno. Le giornate estive, il sole e la vita all'aria aperta ci hanno regalato benessere e un aspetto sano e riposato. Con l'autunno, che ha fatto il suo ingresso da qualche giorno, arriva il momento di dedicare più attenzione alla pelle che è stata esposta al sole. Per idratare dall'interno la pelle, l'ideale è consumare pesce ricco di acidi grassi e assumere un integratore come la pappa reale fresca. Ne bastano 0,2 grammi a digiuno. Molto efficaci anche massaggi con olio di sesamo mescolato a olio di rosa moscheta.
0: Consigli pratici.
1: Succo d'uva sempre pronto. Se avete in casa molta uva, dopo averla deraspata e lavata bene, potete frullarla e passarla in un colino di maglie metalliche. Aggiungete quindi un po' di succo di limone, versate il succo nei sacchettini per fare il ghiaccio e conservateli nel congelatore. Potete poi di volta in volta prenderne quanto ne desiderate.
0: Hanno detto
1: un capolavoro e una battaglia vinta contro la morte. Jean Cocteau. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona ultima domenica di settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Vincenzo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 settembre Luigi XIII di Francia, il pilota di Formula 1 Gerhard Berger e anche il pilota di Formula 1 Häkkinen, l'editore Valentino Bompiani, Pierfrancesco Pingitore, Giovanotti e il capitano Totti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado della bilancia, sei esuberante e ardente, con grandi possibilità artistiche facilmente realizzabili. Data la tua inesauribile energia e gli incessanti tentativi per realizzare i tuoi sogni, potresti diventare una personalità. Anche se la vita ti presenterà qualche problema, con la tua natura battagliera riuscirai sempre a emergere. E chiediamo alle stelle come sarà questo 27 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Chi ci cerca oggi ha bisogno di un interlocutore fermo e affidabile. La nostra coerenza è una delle cose che gli altri apprezzano di noi. Sentiamo sì il peso delle responsabilità, ma anche la soddisfazione di saperle reggere e affrontare. Toro, l'energia non manca, ma ci accompagna pure un costante senso del dovere. Facciamo ordine nella mente e nell'agenda della settimana che verrà. Ottimo momento per pianificare con metodo. Gemelli, voglia di movimento, di agire, di vita che accade fuori dalle quattro mura domestiche. Usciamo, vediamo gente, respiriamo aria fresca. Ogni scambio ci arricchisce, ogni risata ci dà la carica. Cancro, clima vivace che richiede flessibilità per gestire imprevisti e situazioni che si evolvono. Non opponiamo resistenza ai cambiamenti, adattiamoci con spirito positivo alle novità che si presentano. Leone, la giornata splende di luce propria e ci regala momenti di gloria in famiglia. Siamo il punto di riferimento per ogni persona a noi cara. Accogliamo gli ospiti con un banchetto generoso. La gioia di condividere è il vero sale della vita. Vergine, domenica calma e rigenerante. La nostra efficienza passa attraverso il recupero delle energie. La consapevolezza e un certo rigore alimentare sono le basi su cui poggiano la nostra salute e la forza. Bilancia. Le tensioni relazionali non si sono dissolte con la notte. Servono ancora pazienza e disponibilità al dialogo. Invece di cercare chi ha ragione, capiamo cosa è giusto fare. Spostiamo il focus dall'ego alla soluzione. Scorpione. In arrivo una vitalità genuina e spontanea. Un incontro, anche casuale, porta qualcosa di utile o di bello. Teniamo gli occhi aperti su chi ci sta intorno. Sagittario, quello che piantiamo ora crescerà in modo diverso da ciò che seminiamo nei giorni ordinari. Non sottovalutiamo l'importanza di questa domenica. Le decisioni odierne riescono ad avere effetti che potrebbero arrivare fino ai prossimi mesi invernali. Capricorno, è un momento di riflessione seria su ciò che abbiamo costruito e il sole inquadrato per questo ci tiene ancorati alla realtà senza romanticherie. Con Marte che si prepara a lasciare l'opposizione, il mese si avvicina alla conclusione con più leggerezza. Acquario, la luna in Ariete accende la miccia della competizione. Sentiamo il bisogno di sfidare qualcuno per dimostrare il nostro valore sul campo. Ma ricordiamo che la vittoria più bella che potremmo ottenere oggi è quella contro i nostri dubbi. Pesci, l'energia favorevole che ha accompagnato il mese sta per cambiare fase. Approfittiamone ancora oggi. Venere in trigono dallo Scorpione dona calore nelle relazioni. Assecondiamo tale tendenza. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Il saggio non dice tutto quello che pensa, ma pensa tutto quello che dice. Aristotele.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo di schifezze legate alla cacca. Le feci umane sono composte per circa il 75% di liquidi e il 25% di materiale solido, per lo più fibre di cellulosa e cheratina. Il 30% del peso è costituito da batteri provenienti dalla flora intestinale, mentre un altro 15% sono sostanze inorganiche, soprattutto calci e fosfati, che ripuliti e separati potrebbero diventare essenziali per il futuro dell'umanità. Secondo Carlo Leifert, docente dell'Università Britannica di Newcastle, infatti, corriamo il rischio nel giro di 60 anni di esaurire le risorse naturali di fosforo, soprattutto minerale, estratte in Nord Africa. Sono fondamentali per arricchire i terreni agricoli e per scongiurare il rischio di non poter più coltivare grano e altri prodotti essenziali, si potrebbero utilizzare come fertilizzanti le deiezioni umane, però questo in Europa è proibito. La cacca viene utilizzata anche per i trapianti, anche se è sgradevole pensarci, infatti esiste la batterioterapia fecale, detta anche trapianto fecale. È usata per contrastare il Clostridium difficile, un batterio che si trova normalmente nella flora intestinale, ma se prende il sopravvento può causare diarrea o una patologia grave come la colite pseudomembranosa. La batterioterapia fecale consiste nel ricolonizzare l'intestino del malato con la flora batterica buona che compete con il batterio. Ottenute da feci di un donatore sano, testate perché siano sicure, trattate, mixate con soluzione salina e inserite con un sondino nasogastrico o un clistere. Procedura che è stata messa a punto dal gastroenterologo Thomas Borody, controversa per la preoccupazione di infezioni, trasmissione di infezioni e mancanza di studi ampi, e comunque sia usata da alcuni medici, dal Canada ai USA. Esiste anche il Guinness dei primati per la cacca, perché infatti la più piccola è quella dell'acaro, che spelle palline grandi un millesimo di millimetro, che però possono trasmettere allergie all'uomo. La più grande invece è quella dell'elefante, che produce da 4 a 6 deiezioni cilindriche alla volta. Ciascuna di esse misura circa 10 cm di lunghezza e 12 di diametro. In un giorno ne vengono emesse da 11 a 17. E la meno visibile è quella della balena azzurra, che l'abbandona in mare, una nuvola quasi trasparente formata dai gusci dello zooplancton, il suo cibo principale. La più riconoscibile e temuta per le malattie è quella del topo, piccoli cilindretti scuri. La cacca però è anche una bontà, certo, per gli insetti, come gli scarabei, che la trasformano in tante palline e la fanno rotolare fino alla tana, dove poi la sotterrano per usarla come riserva di cibo. Ma è anche una riserva o potenziale di energia elettrica. Infatti i pionieri nel campo sono i cinesi, che vogliono portare da 50 milioni da 20 milioni che erano nel 2005 le abitazioni dotate di un sistema di produzione del biogas dagli scarichi del WC. Negli USA, Shulin Chen della Washington State University ha creato un digestore anaerobico capace di trattare gli escrementi trasformandoli in biogas e concime in 3 giorni, contro i 120 richiesti da un normale compostaggio. Altri ricercatori americani sono riusciti a ricavare dal letame bovino e suino sostanze chimiche come glicoli, impiegati per esempio nei liquidi antigelo e nei deodoranti, di solito invece ricavati dal petrolio. Fibre recuperate dal letame e mischiate a materiali plastico sono usate per produrre pavimenti per esterni. E c'è anche chi con i fanghi fognari fa dei gioielli. A Tokyo infatti si vendono orecchini e ferma cravatte prodotti solidificando i liquami delle fogne. E allora, con questo riciclo al limite dello schifoso, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 27 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.53, tramonta alle 18.49, ora legale. La luna tramonta alle 7.37 e sorge alle 18.55, luna calante. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli, San Bonfiglio di Foligno e San Caio.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 settembre del 1998 nasceva il motore di ricerca Google. Padri dell'invenzione che avrebbe rivoluzionato il World Wide Web, due studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin.
0: Benessere naturale.
1: Pelle pronta per l'autunno. Le giornate estive, il sole e la vita all'aria aperta ci hanno regalato benessere e un aspetto sano e riposato. Con l'autunno, che ha fatto il suo ingresso da qualche giorno, arriva il momento di dedicare più attenzione alla pelle che è stata esposta al sole. Per idratare dall'interno la pelle, l'ideale è consumare pesce ricco di acidi grassi e assumere un integratore come la pappa reale fresca. Ne bastano 0,2 grammi a digiuno. Molto efficaci anche massaggi con olio di sesamo mescolato a olio di rosa moscheta.
0: Consigli pratici.
1: Succo d'uva sempre pronto. Se avete in casa molta uva, dopo averla deraspata e lavata bene, potete frullarla e passarla in un colino di maglie metalliche. Aggiungete quindi un po' di succo di limone, versate il succo nei sacchettini per fare il ghiaccio e conservateli nel congelatore. Potete poi di volta in volta prenderne quanto ne desiderate.
0: Hanno detto
1: un capolavoro e una battaglia vinta contro la morte. Jean Cocteau. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola con Radio Fly.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro

ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona ultima domenica di settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Vincenzo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 settembre Luigi XIII di Francia, il pilota di Formula 1 Gerhard Berger e anche il pilota di Formula 1 Häkkinen, l'editore Valentino Bompiani, Pierfrancesco Pingitore, Giovanotti e il capitano Totti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado della bilancia, sei esuberante e ardente, con grandi possibilità artistiche facilmente realizzabili. Data la tua inesauribile energia e gli incessanti tentativi per realizzare i tuoi sogni, potresti diventare una personalità. Anche se la vita ti presenterà qualche problema, con la tua natura battagliera riuscirai sempre a emergere. E chiediamo alle stelle come sarà questo 27 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Chi ci cerca oggi ha bisogno di un interlocutore fermo e affidabile. La nostra coerenza è una delle cose che gli altri apprezzano di noi. Sentiamo sì il peso delle responsabilità, ma anche la soddisfazione di saperle reggere e affrontare. Toro, l'energia non manca, ma ci accompagna pure un costante senso del dovere. Facciamo ordine nella mente e nell'agenda della settimana che verrà. Ottimo momento per pianificare con metodo. Gemelli, voglia di movimento, di agire, di vita che accade fuori dalle quattro mura domestiche. Usciamo, vediamo gente, respiriamo aria fresca. Ogni scambio ci arricchisce, ogni risata ci dà la carica. Cancro, clima vivace che richiede flessibilità per gestire imprevisti e situazioni che si evolvono. Non opponiamo resistenza ai cambiamenti, adattiamoci con spirito positivo alle novità che si presentano. Leone, la giornata splende di luce propria e ci regala momenti di gloria in famiglia. Siamo il punto di riferimento per ogni persona a noi cara. Accogliamo gli ospiti con un banchetto generoso. La gioia di condividere è il vero sale della vita. Vergine, domenica calma e rigenerante. La nostra efficienza passa attraverso il recupero delle energie. La consapevolezza e un certo rigore alimentare sono le basi su cui poggiano la nostra salute e la forza. Bilancia. Le tensioni relazionali non si sono dissolte con la notte. Servono ancora pazienza e disponibilità al dialogo. Invece di cercare chi ha ragione, capiamo cosa è giusto fare. Spostiamo il focus dall'ego alla soluzione. Scorpione. In arrivo una vitalità genuina e spontanea. Un incontro, anche casuale, porta qualcosa di utile o di bello. Teniamo gli occhi aperti su chi ci sta intorno. Sagittario, quello che piantiamo ora crescerà in modo diverso da ciò che seminiamo nei giorni ordinari. Non sottovalutiamo l'importanza di questa domenica. Le decisioni odierne riescono ad avere effetti che potrebbero arrivare fino ai prossimi mesi invernali. Capricorno, è un momento di riflessione seria su ciò che abbiamo costruito e il sole inquadrato per questo ci tiene ancorati alla realtà senza romanticherie. Con Marte che si prepara a lasciare l'opposizione, il mese si avvicina alla conclusione con più leggerezza. Acquario, la luna in Ariete accende la miccia della competizione. Sentiamo il bisogno di sfidare qualcuno per dimostrare il nostro valore sul campo. Ma ricordiamo che la vittoria più bella che potremmo ottenere oggi è quella contro i nostri dubbi. Pesci, l'energia favorevole che ha accompagnato il mese sta per cambiare fase. Approfittiamone ancora oggi. Venere in trigono dallo Scorpione dona calore nelle relazioni. Assecondiamo tale tendenza. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Il saggio non dice tutto quello che pensa, ma pensa tutto quello che dice. Aristotele.
0: Vola.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di schifezze legate alla cacca. Le feci umane sono composte per circa il 75% di liquidi e il 25% di materiale solido, per lo più fibre di cellulosa e cheratina. Il 30% del peso è costituito da batteri provenienti dalla flora intestinale, mentre un altro 15% sono sostanze inorganiche, soprattutto calcio e fosfati, che ripuliti e separati potrebbero diventare essenziali per il futuro dell'umanità. Secondo Carlo Leifert, docente dell'Università Britannica di Newcastle, infatti, corriamo il rischio nel giro di 60 anni di esaurire le risorse naturali di fosforo, soprattutto minerale, estratte in Nord Africa. Sono fondamentali per arricchire i terreni agricoli e per scongiurare il rischio di non poter più coltivare grano e altri prodotti essenziali, si potrebbero utilizzare come fertilizzanti le deiezioni umane, però questo in Europa è proibito. La cacca viene utilizzata anche per i trapianti, anche se è sgradevole pensarci, infatti esiste la batterioterapia fecale, detta anche trapianto fecale. È usata per contrastare il Clostridium difficile, un batterio che si trova normalmente nella flora intestinale, ma se prende il sopravvento può causare diarrea o una patologia grave come la colite pseudomembranosa. La batterioterapia fecale consiste nel ricolonizzare l'intestino del malato con la flora batterica buona che compete con il batterio. Ottenute da feci di un donatore sano, testate perché siano sicure, trattate, mixate con soluzione salina e inserite con un sondino nasogastrico o un clistere, procedura che è stata messa a punto dal gastroenterologo Thomas Borody, controversa per la preoccupazione di infezioni, trasmissione di infezioni e mancanza di studi ampi, e comunque sia usata da alcuni medici, dal Canada ai USA. Esiste anche il Guinness dei primati per la cacca, perché infatti la più piccola è quella dell'acaro, che spelle palline grandi un millesimo di millimetro, che però possono trasmettere allergie all'uomo. La più grande invece è quella dell'elefante, che produce da 4 a 6 deiezioni cilindriche alla volta. Ciascuna di esse misura circa 10 cm di lunghezza e 12 di diametro, e in un giorno ne vengono emesse da 11 a 17. E la meno visibile è quella della balena azzurra, che l'abbandona in mare, una nuvola quasi trasparente formata dai gusci dello zooplancton, il suo cibo principale. La più riconoscibile e temuta per le malattie è quella del topo, piccoli cilindretti scuri. La cacca però è anche una bontà, certo, per gli insetti, come gli scarabei, che la trasformano in tante palline e la fanno rotolare fino alla tana, dove poi la sotterrano per usarla come riserva di cibo. Ma è anche una riserva o potenziale di energia elettrica. Infatti pionieri nel campo sono i cinesi, che vogliono portare da 50 milioni da 20 milioni che erano nel 2005 le abitazioni dotate di un sistema di produzione del biogas dagli scarichi del WC. Negli USA, Shulin Chen della Washington State University ha creato un digestore anaerobico capace di trattare gli escrementi trasformandoli in biogas e concime in 3 giorni, con 320 richiesti da un normale compostaggio. Altri ricercatori americani sono riusciti a ricavare dal letame bovino e suino sostanze chimiche come glicoli, impiegati per esempio nei liquidi antigelo e nei deodoranti, di solito invece ricavati dal petrolio. Fibre recuperate dal letame e mischiate a materiale plastico sono usate per produrre pavimenti per esterni, e c'è anche chi con i fanghi fognari fa dei gioielli. A Tokyo infatti si vendono orecchini e ferma cravatte prodotti solidificando i liquami delle fogne. E allora, con questo riciclo al limite dello schifoso, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
3: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 27 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.53, tramonta alle 18.49, ora legale. La luna tramonta alle 7.37 e sorge alle 18.55, luna calante. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli, San Bonfiglio di Foligno e San Caio.
2: Accadde oggi.
3: Il 27 settembre del 1998 nasceva il motore di ricerca Google. Padri dell'invenzione che avrebbe rivoluzionato il World Wide Web, due studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin.
2: Benessere naturale.
3: Per le

0: pronta per l'autunno. Le giornate estive, il sole, la vita all'aria aperta ci hanno regalato benessere e un aspetto sano e riposato. Con l'autunno, che ha fatto il suo ingresso da qualche giorno, arriva il momento di dedicare più attenzione alla pelle che è stata esposta al sole. Per idratare dall'interno la pelle, l'ideale è consumare pesce ricco di acidi grassi e assumere un integratore come la pappa reale fresca. Ne bastano 0,2 grammi a digiuno. Molto efficaci anche massaggi con olio di sesamo mescolato a olio di rosa moscheta.
1: Consigli pratici.
0: Succo d'uva sempre pronto. Se avete in casa molta uva, dopo averla deraspata e lavata bene, potete frullarla e passarla in un colino di maglie metalliche. Aggiungete quindi un po' di succo di limone, versate il succo nei sacchettini per fare il ghiaccio e conservateli nel congelatore. Potete poi di volta in volta prenderne quanto ne desiderate.
1: Hanno detto
0: un capolavoro e una battaglia vinta contro la morte. Jean Cocteau. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: mondo.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 27 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.53, tramonta alle 18.49, ora legale. La luna tramonta alle 7.37 e sorge alle 18.55, luna calante. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli, San Bonfiglio di Foligno e San Caio.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 settembre del 1998 nasceva il motore di ricerca Google. Padri dell'invenzione che avrebbe rivoluzionato il World Wide Web, due studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin.
0: Benessere naturale.
1: Pelle pronta per l'autunno. Le giornate estive, il sole e la vita all'aria aperta ci hanno regalato benessere e un aspetto sano e riposato. Con l'autunno, che ha fatto il suo ingresso da qualche giorno, arriva il momento di dedicare più attenzione alla pelle che è stata esposta al sole. Per idratare dall'interno la pelle, l'ideale è consumare pesce ricco di acidi grassi e assumere un integratore come la pappa reale fresca. Ne bastano 0,2 grammi a digiuno. Molto efficaci anche massaggi con olio di sesamo mescolato a olio di rosa moscheta.
0: Consigli pratici.
1: Succo d'uva sempre pronto. Se avete in casa molta uva, dopo averla deraspata e lavata bene, potete frullarla e passarla in un colino di maglie metalliche. Aggiungete quindi un po' di succo di limone, versate il succo nei sacchettini per fare il ghiaccio e conservateli nel congelatore. Potete poi di volta in volta prenderne quanto ne desiderate.
0: Hanno detto
1: un capolavoro e una battaglia vinta contro la morte. Jean Cocteau. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Radio Fly, la voce della tua città.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona ultima domenica di settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Vincenzo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 settembre Luigi XIII di Francia, il pilota di Formula 1 Gerhard Berger e anche il pilota di Formula 1 Häkkinen, l'editore Valentino Bompiani, Pierfrancesco Pingitore, Giovanotti e il capitano Totti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado della bilancia, sei esuberante e ardente, con grandi possibilità artistiche facilmente realizzabili. Data la tua inesauribile energia e gli incessanti tentativi per realizzare i tuoi sogni, potresti diventare una personalità. Anche se la vita ti presenterà qualche problema, con la tua natura battagliera riuscirai sempre a emergere. E chiediamolo alle stelle come sarà questo 27 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Chi ci cerca oggi ha bisogno di un interlocutore fermo e affidabile. La nostra coerenza è una delle cose che gli altri apprezzano di noi. Sentiamo sì il peso delle responsabilità, ma anche la soddisfazione di saperle reggere e affrontare. Toro, l'energia non manca, ma ci accompagna pure un costante senso del dovere. Facciamo ordine nella mente e nell'agenda della settimana che verrà. Ottimo momento per pianificare con metodo. Gemelli, voglia di movimento, di agire, di vita che accade fuori dalle quattro mura domestiche. Usciamo, vediamo gente, respiriamo aria fresca. Ogni scambio ci arricchisce, ogni risata ci dà la carica. Cancro, clima vivace che richiede flessibilità per gestire imprevisti e situazioni che si evolvono. Non opponiamo resistenza ai cambiamenti, adattiamoci con spirito positivo alle novità che si presentano. Leone, la giornata splende di luce propria e ci regala momenti di gloria in famiglia. Siamo il punto di riferimento per ogni persona a noi cara. Accogliamo gli ospiti con un banchetto generoso. La gioia di condividere è il vero sale della vita. Vergine, domenica calma e rigenerante. La nostra efficienza passa attraverso il recupero delle energie. La consapevolezza e un certo rigore alimentare sono le basi su cui poggiano la nostra salute e la forza. Bilancia. Le tensioni relazionali non si sono dissolte con la notte. Servono ancora pazienza e disponibilità al dialogo. Invece di cercare chi ha ragione, capiamo cosa è giusto fare. Spostiamo il focus dall'ego alla soluzione. Scorpione. In arrivo una vitalità genuina e spontanea. Un incontro, anche casuale, porta qualcosa di utile o di bello. Teniamo gli occhi aperti su chi ci sta intorno. Sagittario, quello che piantiamo ora crescerà in modo diverso da ciò che seminiamo nei giorni ordinari. Non sottovalutiamo l'importanza di questa domenica. Le decisioni odierne riescono ad avere effetti che potrebbero arrivare fino ai prossimi mesi invernali. Capricorno, è un momento di riflessione seria su ciò che abbiamo costruito e il sole inquadrato per questo ci tiene ancorati alla realtà senza romanticherie. Con Marte che si prepara a lasciare l'opposizione, il mese si avvicina alla conclusione con più leggerezza. Acquario, la luna in Ariete accende la miccia della competizione. Sentiamo il bisogno di sfidare qualcuno per dimostrare il nostro valore sul campo. Ma ricordiamo che la vittoria più bella che potremmo ottenere oggi è quella contro i nostri dubbi. Pesci, l'energia favorevole che ha accompagnato il mese sta per cambiare fase. Approfittiamone ancora oggi. Venere in trigono dallo Scorpione dona calore nelle relazioni. Assecondiamo tale tendenza. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Il saggio non dice tutto quello che pensa, ma pensa tutto quello che dice. Aristotele.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito, dopo l'avvio shock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio, che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di capitan Donnarumma. Forse pesa ancora la lunga sequela dei fallimenti mondiali, il CT degli azzurri.
2: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
1: E lunedì si va in Turchia, ospiti di Vincenzo Montella, e allora una delle poche note liete di ieri, il bravo esterno del Bologna, Nicolò Cambiaghi, prova a portare una ventata d'ottimismo.
3: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo, abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di capire i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto, sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
1: Intanto stasera si giocano due gare di Nations, Repubblica Ceca Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento, basket, archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. Tre anticipi della prima giornata alle 19.30 l'ABC Roma, uno dei due nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, e ospita Treviso alle 20, Venezia Cantù alle 20.30, Reggio Emilia Trento. Domani il resto delle gare, l'altra neonata società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la pallavolo, metabolizzata la delusione Italia. Stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile. A contendersi l'oro la Francia biolimpionica guidata da Andrea Gianni e la Polonia che tiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend.
4: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende una domenica con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio. Qualche innocua nuvola solo di passaggio sulle regioni meridionali e le temperature saranno in generale ripresa, con picchi che diffusamente toccheranno anche i 26-27 gradi, valori ben oltre le medie stagionali di riferimento. Le minime, e specie al centro-nord, saranno piuttosto frizzantine. Al sud soffierà ancora una vivace ventilazione con mari mossi, specie al largo. Dettagli su Trebimete.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai?
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.
9: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: le 9:01.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'Eni per benzina e gasolio commercializzati da Enilive. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
2: Conto alla rovescia per il price cap dell'Eni in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio self-service lungo la rete stradale ieri era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. La CGA ieri faceva anche il conto nelle tasche degli italiani. A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina è salita del 29% e il diesel addirittura del 36%. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Enilive: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
1: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca, gli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
3: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: "Mio figlio ha fatto male a qualcuno". Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre 2 persone, 2 donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
1: In Azerbaigian, weekend perfetto di Russell. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Pole position, giro più veloce e vittoria. A Baku George Russell si prende tutto, il britannico domina la gara, rimane al comando dall'inizio alla fine e porta a casa un'ottima vittoria davanti a Verstappen, staccato di poco meno di 2 decimi. L'altra Mercedes, quella di Kimi Antonelli, si piazza al 5° posto. Per il bolognese, partito 16° weekend da rivedere, lo ascoltiamo a Sky.
5: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto. Oggi bisogna essere contenti con la P5, cioè non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
4: Delusione sul volto anche di Leclerc, arrivato 4° con la sua Ferrari.
6: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare.
4: 6° Hamilton, 0 punti invece per le McLaren. Piastri solo 13°, Norris out dopo un incidente causato da Colapinto. In classifica il divario tra le 2 frecce d'argento si accorcia. Ora Antonelli e Russell sono separati da soli 66 punti. Prossima tappa Malesia, domenica prossima.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
7: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende una domenica con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio. Qualche innocua nuvola solo di passaggio sulle regioni meridionali e le temperature saranno in generale ripresa, con picchi che diffusamente toccheranno anche i 26-27 gradi, valori ben oltre le medie stagionali di riferimento. Le minime, e specie al centro-nord, saranno piuttosto frizzantine. Al sud soffierà ancora una vivace ventilazione con mari mossi, specie al largo. Dettagli su Trebimete.
0: Fly Spot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
3: Buongiorno, bentrovati. Domenica 27 settembre 2026, qui da microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo nelle notizie. Scorreremo dai giornali nazionali, grazie come sempre al portale giornalone.it, poi andremo su regionali e infine nella nostra città di Arezzo, per farvi fare un salto ovviamente anche sui giornali esteri per capirci un po' di più di quello che succede nel mondo. Vediamo subito di cosa si parla questa mattina nei quotidiani che vi metto in screen per chi ci può seguire su Facebook e YouTube oppure direttamente nel nostro sito web https radiofly.cloud. andiamo a vedere il Corriere della Sera. Iran, no di Trump alla tregua, nuovo balzo del gasolio, Eni potrebbe lasciare il tetto fino a fine anno. Il doppio gioco di XI che invia a Teheran componenti per i droni. Poi ci siamo drogati per giorni, poi l'ho ucciso, Torino, la confessione. In Francia la messa anche Brigitte Macron e Marine Le Pen sugli Champs-Élysées tra 800.000 fedeli. Leone conquista Parigi. Andiamo poi a leggere il La Repubblica, questa mattina titola benzina nuovo record, senza lo sconto sulle accise il prezzo dei carburanti è schizzato fino al diesel, per il diesel portando a 2,5 euro. Domani scattano il piano Eni, il governo spera che le altre sigle si adeguino. Lega, tassare chi non lo fa. In 800.000 per il Papa a Parigi, non nascondete la vostra fede. Andiamo alla Stampa. Il governo, i petrolieri ci aiutino. La Lega a Fratelli d'Italia, ora paghino le banche, ponte sullo stretto, l'ultimo guaio, il direttore tecnico si trasferisce all'ANAS. E andiamo poi a leggere la deputata Siracusano, spogliata con la I e bufera su Vannacci. Poi Oleschi assediata dalla furia russa, per sopravvivere mangiamo l'erba. Ciclone Fiorello sulla Rai, l'annuncio dello showman stile Brad Pitt, ecco come possono cambiare i palinsesti. Andiamo al Fatto Quotidiano che questa mattina titola il PD dei ma anche tira giù i progressisti, slime sotto il 20%, i sondaggisti messaggi ambigui. Dopo Meloni e Eni Show i carburanti tornano a salire. Resto del Carlino, quotidiano nazionale, Iran, Trump rifiuta la tregua, avanti con il blocco navale. Il regime chiedeva 7 giorni di stop. Il Wall Street Journal, nuovi raid dopo le elezioni. Altra grana per Netanyahu, fu avvisato dai servizi egiziani dell'attacco di Hamas. Il Papa sugli Champs-Élysées, Parigi, la laica lo abbraccia. Il Messaggero. Trump, Iran, niente tregua sui carburanti pressing per seguire l'esempio dell'Eni. Il governo petrolieri abbassare i prezzi di benzina e diesel. L'annuncio al lavoro per un nuovo show. Fiorello si riprende la Rai 1. Morte al Colosseo, indagato anche il cognato collega. Sono 8 le persone sotto inchiesta. Ieri record di presenze al sito. Andiamo alla Verità. Il programma del PD, più migranti, meno vino, slime sotto il 20% nei sondaggi, può solo peggiorare. La vernice non va via, gli estremisti green hanno rovinato la storia di Firenze. E poi i medici non hanno salvato la mia amica Anna Rosa, stasera fuori dal coro pare in esclusiva la mamma della bambina di 4 anni, morta di difterite a Palermo. Oltre un mese fa ci hanno messo 48 ore per ottenere il risultato del tampone. Antitossina recuperata tardi. Il giornale. Non solo al Mastri, il giudice Ranucci salvò pure Conte. E la toga che deciderà sul giornalista si occupò anche del dossier pandemia. La finanza indaga sulla vitola. La folla degli 800.000 per il Papa a Parigi e oggi incontra le vittime degli abusi. Si parla anche dell'Unione Europea Green, scopre l'allarme gas. Così l'Italia frena gli aumenti. Lettera a Paesi membri, la Lega ora gli extraprofitti. Andiamo al Tempo. Svelo l'uso politico dei sondaggi e poi metti una sera al PD, gli islamisti e l'ex terrorista, surreale raduno al quinto municipio. L'ex terrorista Falessi, il capogruppo Dem e il leader della comunità islamica di Roma. E poi ancora vediamo bene il price cap Eni sui carburanti, ma ora serve anche per luce e gas. Vediamo Libero Quotidiano. Qui Libero Quotidiano: Elli si è persa il PD. I Dem crollano nei sondaggi, sono sotto il 20%, tornati ai livelli di Letta. E nel partito c'è chi sta organizzando per far cadere la leader alle primarie. Sinistra spompata, i progressisti attaccano Giorgia pure sul tetto del prezzo del carburante. Tardi, doveva pensarci il governo dell'Eni. Ma la misura farà bene a tutti. Vediamo adesso il Quotidiano Comunista, il manifesto. L'onere delle armi per Conte, bisogna fermarsi subito. Per la destra PD è un punto non trattabile. Schlein si limita a evocare un accordo. Senza il tavolo del programma, il nodo del sostegno militare a Kiev resta solo tema di propaganda e tiene in ostaggio il campo largo. Trump straccia la proposta iraniana, niente accordo per riaprire Hormuz, meglio tornare a bombardare dopo il voto di midterm. Vediamo poi il Quotidiano Cattolico, il Avvenire. Fede che trabocca, folla di 800.000 persone accoglie il Papa per la messa in Place della Concorde a Parigi. Leone XIV invita a portare speranza ed accompagnare quanti si avvicinano alla Chiesa. Il Vescovo di Massa dice no al CPR, a rischio la dignità della persona. Oggi la giornata del rifugiato, l'allarme sulla crescita degli atteggiamenti razzisti. Terminiamo con Il Secolo d'Italia, Quotidiano di Fratelli d'Italia, che questa mattina titola La rotta energetica. Dal price cap al nucleare, la strategia del governo fronteggia la crisi e guarda oltre. In primo piano, bollo auto, niente lagne, volete pagarlo lo stesso? Ecco l'IBAN, la provocazione alla sinistra. A ottobre tornano gli scioperi generali per la pace del mondo e per l'energia, purché di venerdì. E poi bufera su Vannacci per la foto spogliata di Matilde Siracusano, la sottosegretaria squallore, pronta a denunciare. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano, e poi torneremo qui su Punto di Vista di questa domenica mattina.

0: Tanto al pronto soccorso, un 19enne semina il caos. Arrestato. Piombino cade dal marciapiede, restò invalida. Anziana risarcita da 9 anni, ha vinto la causa contro il comune di Pisa. Andiamo a Viareggio. Rapinatori arrestati dopo un forne a inseguimento. Avevano rubato a Forte un orologio di lusso da 100.000 euro. Da Lucca il rogo, la bombola inesplosa e dubbi da chiarire. L'area. Parla la cognata della coppia morta a San Vito, ancora grave le condizioni di una vicina. Da Grosseto, un intervento unico al mondo, un mese di vita, ora sto bene. Antonio Sartorelli, 72 anni, era stato operato al cuore a Pisa. Immigrazione clandestina, coppia in carcere, favoreggiamento, avrebbero fatto del decreto flussi una fonte illecita di reddito. Sempre da Pisa, Stella Maris, prende forma il nuovo polo del Cisanello e poi rottamazione esattoriale in 3 comuni da Ponsacco. Pistoia, i primi 4 mesi di Capecchi, le priorità verde e rifiuti. Il sindaco, abbiamo riaffermato che questa è una città antifascista. Montecatini, 3 emergenze nei beni finanziabili UNESCO, nella lista inseriti il mercato coperto, l'ex Lazzi e in complesso ex lavanderie. Andiamo a Firenze, la Repubblica, giustizia civile sotto pressione, spostato i 4 giudici dal penale. E no, stazione Novoli, la regione incalza RFI, cambia la vita ai pendolari. Corriere Fiorentino, i big mondiali del turismo di massa, dietro il boom dei saltafila per il David. San Gallo, un taglio alla torre, la sovrintendenza ha chiesto ai costruttori di limitare la seconda sotto i 23 metri previsti. Vediamo il Corriere di Arezzo. Rebus ristori per via Fiorentina, Confesercenti, serve un tavolo di confronto, separare la questione luminari, 5 Stelle, avviare un'istruttoria. Un cuore nel cielo per Luciano, un cuore nel cielo realizzato dalla pattuglia dei piloti disabili per l'addio a Luciano Giannini. Chiodi per strada, strage di auto, Caprese colpiti i cercatori di funghi. Andiamo adesso a leggere la Nazione di Arezzo che abbiamo qua in screen. Olio e vino, l'eccellenza a rischio, la produzione di alta qualità ma sempre più cara. Preoccupa la crisi dei mercati, parlano le associazioni. L'ultimo volo, addio a Luciano Giannini, fondatore della prima scuola di piloti con disabilità. Il perdono entra nel clou delle ferie alla ruota d'oro. Si parla poi anche della piscina comunale e via libera al piano per ristrutturarla. Droga tra gli scaffali di un negozio, bazar mascherato dalla polizia, attività chiusa per una settimana. Un brano e l'almanacco e poi torniamo qui su Punto di Vista.
1: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 27 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.53, tramonta alle 18.49, ora legale. La luna tramonta alle 7.37 e sorge alle 18.55, luna calante. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli, San Bonfiglio di Foligno e San Caio.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 settembre del 1998 nasceva il motore di ricerca Google. Padri dell'invenzione che avrebbe rivoluzionato il World Wide Web, due studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin.
0: Benessere naturale.
1: Pelle pronta per l'autunno. Le giornate estive, il sole e la vita all'aria aperta ci hanno regalato benessere e un aspetto sano e riposato. Con l'autunno, che ha fatto il suo ingresso da qualche giorno, arriva il momento di dedicare più attenzione alla pelle che è stata esposta al sole. Per idratare dall'interno la pelle, l'ideale è consumare pesce ricco di acidi grassi e assumere un integratore come la pappa reale fresca. Ne bastano 0,2 grammi a digiuno. Molto efficaci anche massaggi con olio di sesamo mescolato a olio di rosa moscheta.
0: Consigli pratici.
1: Succo d'uva sempre pronto. Se avete in casa molta uva, dopo averla deraspata e lavata bene, potete frullarla e passarla in un colino di maglie metalliche. Aggiungete quindi un po' di succo di limone, versate il succo nei sacchettini per fare il ghiaccio e conservateli nel congelatore. Potete poi di volta in volta prenderne quanto ne desiderate.
0: Hanno detto?
1: Un capolavoro e una battaglia vinta contro la morte. Jean Cocteau. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
3: Di nuovo in onda e andiamo a leggere subito quelle, abbiamo letto le notizie, appunto andiamo a commentarle un po' insieme, vediamo allora, facciamo un sunto di quello che sono state queste notizie nazionali. Beh, innanzitutto si parla di questo dietrofronte, tra virgolette, come ormai ci è abituato a fare, di Donald Trump nei confronti della tregua verso l'Iran, la ritroviamo in alcuni quotidiani, questo nuovo, c'è questo... pensa a nuovi raid dopo il voto e ribattezza la mappa di Hormuz col suo nome. Beh, ormai non ci meraviglia più questo comportamento così, devo dire, eclettico, così inusuale, che ormai è diventato usuale per lui, insomma, no? Iran, Trump rifiuta la tregua, avanti con il blocco navale, il regime chiedeva 7 giorni di stop, il Wall Street Journal, nuovi raid dove le elezioni. Beh, insomma, che dire, è una situazione abbastanza particolare, anche perché comunque è molto instabile sotto questo punto di vista, no? E questo non si può non vedere. Dal Messaggero, per esempio, Trump, Iran e niente tregua sui carburanti, pressing per servire l'esempio di Eni. Allora, questa cosa dell'Eni, se ci pensate bene, tempo fa viaggiavano in rete dei consigli su come cercare di far ridurre il prezzo dei carburanti, ma si parla di alcuni anni fa, quando erano legati sì al prezzo del petrolio, ma insomma c'era stata anche una forte speculazione come adesso sul costo, appunto, da parte delle compagnie petrolifere e non solo, in tutta la catena di distribuzione. E allora c'erano queste sorte di catene che dicevano: andiamo tutti a far carburante in un'unica marca un'unica compagnia, così le altre saranno costrette ad abbassare il costo, dopodiché spostandosi andare sulle altre, quindi per innescare un effetto a catena per poter far abbassare il prezzo, una sorta di pressione sulla domanda, sulla legge del mercato, che è la domanda e l'offerta. Sapete, se un distributore non ci va nessuno, beh, è costretto a fare qualcosa per poter abbassare il costo del carburante, cioè per poter richiamare i clienti. E questo è quello che un po' pare faccia l'Eni, no? Che ha fissato il tetto per il gasolio e la benzina, mi pare 1,99 per la benzina verde e 2,19 per il gasolio. Quindi tutti i distributori dell'Eni fino a fine mese, ma si pensa fine anno, manterranno questa linea. È chiaro che allora la caccia va fatta a tutti questi distributori, evitando gli altri che sono ben a 2,40 euro. In questa maniera le compagnie saranno comunque costrette in qualche modo a cercare una soluzione. Questa un po' è una cosa che viene presa dalla politica, ovviamente viene strumentalizzata. Il governo ha ringraziato l'ENI per questa cosa, però ricordiamo che l'ENI è dello stesso Stato italiano, insomma, no? Quindi mentre l'opposizione, beh, insomma, qui c'è una cosa abbastanza particolare, perché ovviamente il ruolo dell'opposizione è sempre quello di dire sempre contro, no? Però a volte si innescano anche cose abbastanza particolari, come quella del bollo, che uno dice vabbè, lo volete pagare, qui c'è Libyan, pagatelo, oppure se la benzina volete pagarla di più andate nei distributori dove non sono ENI. C'è un discorso di questo tipo. È chiaro che si è limitata l'opposizione a dire lo doveva fare prima, non lo doveva fare l'ENI, lo doveva fare il governo. Beh, c'è da dire che qui lo troviamo per esempio su Libero, no? I progressisti attaccano Giorgia pure sul tetto del prezzo del carburante, tardi, doveva pensarci il governo, non l'ENI. Ma la misura farà bene a tutti. Beh, c'è da dire che mai come alcuni esponenti dell'opposizione di oggi hanno provato cosa vuol dire passare dal dire al fare, perché ovviamente quando poi si ritrova a dover gestire cose internazionali, chi ci vada, insomma, diventa veramente problematica. È più facile, come l'abbiamo detto sempre, che il ruolo dell'opposizione è molto più facile, perché basta dire no, sostanzialmente, basta contestare, tanto non hai la prova contraria di poter fare meglio in quel momento. Ma questo è il ruolo, che sia che è una cosa trasversale, sinistra, destra o quello che volete voi. Una cosa su cui c'è da riflettere, abbiamo visto la foto sorridente di Vannacci, ora qui la riprendiamo da domani. Vergogna Vannacci su Siracusano, come funziona la bestiolina di FE Futuro Nazionale. Il generale rilancia una foto in cui la sottosegretaria di Forza Italia è stata spogliata con intelligenza artificiale. Centrodestra all'attacco, lui si difende, l'immagine non è mia, ma la propaganda sociale è la sua arma. C'è da dire che la stessa immagine era volata qualche tempo fa della stessa Giorgia Meloni, ma non ho visto grandi prese di posizione, no? Anche qui è una cosa abbastanza singolare la cosa. Adesso sapete tutti che Vannacci, insomma, ha un rapporto col centrodestra abbastanza particolare, molto spesso addirittura vota contro sotto certe cose del centrodestra. Questo forse per una sorta sua di rivalsa, perché sapete che non è stato voluto il parte Futuro Nazionale dei vari schieramenti di destra, no? E quindi correndo il rischio di far andare proprio tutto in mano alla sinistra, qualcuno gli dice. Però ecco, fateci caso, perché questa storia di spogliare le persone con l'intelligenza artificiale è già successa tempo fa, ma non è stato dato una grande cosa, specialmente quando poi si è spogliato il presidente del consiglio, insomma. Quindi non ci sono state levate di scudi, come invece troviamo nei giornali. Che dire di altre cose? Il Papa, il viaggio del Papa in questa Francia, come vi dicevo, la Francia laica, come viene definita, una Francia che sente molto di quello che è stato il passaggio, questo grande impatto dell'immigrazione, anche con una fede diversa da quella cristiana, come ben conosciamo, e quindi una Francia il quale laicismo porta anche delle situazioni abbastanza particolari, come quelle di alcuni paesi dove ormai, diciamo così, le attacchi sulle chiese, cioè anche una sorta di terrorismo vi ricordate, insomma, le vicende di Parigi e non solo. Comunque il Papa ha lanciato un segnale grande. Il primo l'ha lanciato a Macron, dicendo la guerra non è inevitabile. Questo l'ha fatto nei giorni passati. Messaggi tanti, anche quello di unione. C'è stato, come viene definito un po' qua da tutti, un abbraccio dei Champs-Élysées nei confronti del pontefice. Lo troviamo sui vari quotidiani, il Resto del Carlino uno per tutti, il Papa sugli Champs-Élysées, il Parigi la laica lo abbraccia e riassume quello che vi ho detto. E da Parigi però Leone XIV sprona i cattolici: non tenete la fede in Gesù Cristo visto solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare. Una sorta di dire quasi che c'è una sorta di, non dico vergogna, ma timore a esporre la propria fede in alcuni contesti. Quindi Papa Leone ha dato questo invito. Altre notizie di prima pagina che vale la pena di andare a commentare. Beh, sì, ma vabbè, sì, la notizia politica la possiamo anche citare, insomma, questo attacco che viene fatto, però lo troviamo, diciamo così, sulla, nei confronti per esempio di Ellis Line, e lo vediamo già anche dal Fatto Quotidiano, notoriamente un giornale che insomma sponsorizza il Movimento 5 Stelle, e vedete che il PD dei ma anche tira giù i progressisti, e Sline sotto il 20%, sondaggi, messaggi ambigui. È chiaro che questo è un segnale, perché sappiamo tutti che insomma Conte mirerebbe a essere il leader del campo largo, che ne dicessero, insomma, fino a qualche tempo fa sapete che insomma i 5 Stelle e il PD in questo momento fanno parte di questo grande fronte di opposizione. Ovviamente poi viene anche un po' schernita questa cosa, no? Ma lo facciamo, lo fanno, scusate, i giornali di centrodestra, come magari è comprensibile che sia, Libero uno per tutti, Ellis si è persa il PD, i Dem crollano nei sondaggi, sono sotto il 20%, tornati ai livelli di Letta. E nel partito c'è chi sta organizzando per far cadere la leader alle primarie. Mi viene da dire, ricordate come cadde Letta, no? Il famoso campanellino, ma prima c'erano state le famose parole: Enrico, stai sereno. Chi le disse Enrico, stai sereno? Sì, Matteo Renzi, che qualche tempo dopo, a cui qualche tempo dopo gli fu passata la campanellina il presidente del Consiglio, scimpandogli completamente anche la guida del governo. Quindi questa è storia, chissà che non succeda anche la Colaelli, che però in questo caso non è al governo, devo dire, quindi non c'è questo problema, ma è al governo comunque del Partito Democratico, che come avete letto dai sondaggi adesso si attesta sotto il 20%. A tra poco.
4: Sono le 10:02. Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov, che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi i residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian a Baku, trionfa Russell che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
5: Vola con Radio Fly.
6: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende una domenica con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio. Qualche innocua nuvola solo di passaggio sulle regioni meridionali e le temperature saranno in generale ripresa, con picchi che diffusamente toccheranno anche i 26-27 gradi, valori ben oltre le medie stagionali di riferimento. Le minime, e specie al centro-nord, saranno piuttosto frizzantine. Al sud soffierà ancora una vivace ventilazione con mari mossi, specie al largo. Dettagli su Trebimeteo.
7: Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Eccoci qua, andiamo adesso ad aprire La Nazione. Abbiamo detto quelle che sono state le notizie di targa dei quotidiani nazionali. Commentiamoli un po' insieme a voi. Effetto Eni sulla maggioranza, il pre-scap, un test sulla manovra. Lega ora anche le banche, ma Forza Italia non ci sta. La reazione sui mercati, gli altri non si adeguiranno. Già di questa mattina la reazione, la presa di posizione, insomma, che dicono no, non va bene così, no? Di chi gestisce, proprio dei gestori degli impianti. Beh, insomma, questa è la legge del mercato, però quando la fanno gli altri va bene, quando viene fatta contro di loro non va bene. Ma del resto, come sapete, pensiero personale, una volta le chiamavamo le sette sorelle, no? Ecco, le sette sorelle, che non era il film Sette sorelle per sette fratelli, ma le sette sorelle erano le compagnie petrolifere che decidono, perché decidevano, è un termine che ancora oggi è attuale, quindi non lo posso usare, decidono quello che vogliono esattamente. Perché? Perché hanno in mano i carburanti, senza i quali non ci muoviamo, non ci spostiamo, non lavoriamo. E quindi la reazione di ovviamente stigmatizzare questa cosa dell'Eni, perché? Perché va a, diciamo così, in qualche modo dare uno scossone a questo mercato fatto di una sorta di cartellonistica, uso un termine molto improprio, ma si capisce bene dove voglio andare a parare. È un pensiero personale. Nel frattempo saluto Silvia Russo. Buongiorno Silvia, un saluto anche a te. Medio Oriente in fiamme, no USA alla tregua iraniana, Teheran apre i controlli sul nucleare, ma Trump boccia il piano in 7 giorni. Netanyahu e l'ombra del 7 ottobre, fu avvisato dai servizi egiziani. The Atlantic, l'ex capo degli 007 del Cairo incontrò il PM 11 giorni prima dell'attacco di Hamas. La Likud smentisce l'ex Mossad Alian. Perché questa accusa emerge a un mese dalle elezioni? Beh, c'è da dire che questa teoria che comunque Israele fosse stato avvisato preventivamente è già venuta fuori, ma non troppi giorni fa, come ad andare a parlare sul fatto, vi ricordate, c'era addirittura uno sceicco che le aveva informato, da quello che dicono. Ovviamente stride un po' il fatto dei tempi, in effetti, dice perché viene tirato fuori adesso e non magari qualche tempo addietro, forse perché poi il desiderio di vendetta per quello che successe, l'atroce cosa che successe il 7 di ottobre, diciamo così, fu lasciato in qualche modo, fu giustificato e quindi non era ritenuto una cosa che si dovesse dire. Oppure, come qualcuno ipotizza, dice, essendo a un mese dalle elezioni, la tiriamo fuori adesso, viene tirato fuori adesso, ovviamente perché questo va a dare una grossa, diciamo così, un grosso interrogativo, porre un grosso interrogativo davanti a Netanyahu, che qualora fosse vero che era stato avvisato, sarebbe stato reo di aver comunque lasciato compiere una tragedia come quella del 7 ottobre, un martirio, mi viene quasi da dire, le parole non le trovo perché ancora ho di fronte quella ragazza che era stata qui sopra quel pick up insieme a quei che vengono chiamati terroristi, ma in realtà sono quei loro grandi paladini che l'hanno martoriata. Ve la ricordate quella immagine? Ecco, perché non si potrà non pensare, dimenticare un'immagine di questi che se la ridevano e che poi uno a uno, mi pare di capire, gli israeliani hanno mandato dove praticamente si va tutti quando si arriva a fine vita. Ma con questo voglio dire semplicemente che se veramente il governo israeliano fosse stato avvisato, è una cosa gravissima, questo è ovvio. E questo è un po' quello che si legge in questo giornale. Perché si dice ora? Dice però questi due filoni di ce ne sono due addirittura dei filoni dove viene detto che comunque Israele sapeva. In un primo momento, se ricordate, fu data la colpa al fatto che i due, sia la parte militare che quella, sono due le parti che diciamo gestiscono l'intelligence israeliana, non si erano messe d'accordo. L'IDF, per esempio, con l'altra parte non si era messa d'accordo, non si erano tra virgolette capiti, c'era un attrito tra i ruoli e fu data la colpa a questo, per cui quel posto fu lasciato sguarnito praticamente e sottovalutati tanti segnali che c'erano stati prima del 7 ottobre. Beh, comunque vedremo che cosa verrà fuori. C'è una dichiarazione di Matteo Colombo della ISPI: ricostruzione credibile condizionerà una campagna elettorale in bilico. E qui c'è tutto un articolo che ci spiega queste cose. Andiamo a parlare adesso del Papa in Francia, la messa oceanica del Papa. Leone conquista gli 800.000 di Parigi, non nascondete la vostra fede. A Place de la Concorde l'appello a ricostruire le radici religiose della nazione. Il viaggio prosegue a Lourdes, previsto un incontro con le vittime di abusi. Veli sui mosaici del prete incriminato, il cardinale, l'arte non è artista. Ne mette vice capo dei vescovi europei, Lourdes è un luogo di guarigione, opere di inopportune. Beh, diciamo, questo è una vicenda che va letta qui su cosa sia successo. Vi leggo l'inizio dell'articolo. Un conto è Lourdes, luogo di guarigione per autonomasia, in cui si curano le ferite, non si arrecano le nuove. Altro è qualsiasi posto del pianeta nella quale si può discernere se nascondono o meno le opere dell'ex gesuita Marco Rupnik, sotto processo in Santa Sede per abusi su alcune religiose. Il cardinale Ladislav Nemeth, arcivescovo di Belgrado e vicepresidente del Consiglio delle Conferenze del Vescovi d'Europa, da un lato guarda con favore la decisione di oscurare nella Basilica del Rosario di Lourdes i mosaici dell'artista e fa sua la richiesta delle presunte vittime affinché la chiusura dell'iter giudiziario avvenga in tempi ragionevoli e per la necessaria trasparenza. Beh, avete capito di cosa si parla, di questo ex gesuita che è stato accusato di aver fatto abusi su religiose e che ha fatto delle opere e le quali vengono oscurate in questo momento proprio in attesa che si chiarisca questa cosa. Beh, comunque già la parola ex gesuita vi dice che da qualche parte è stato messo da parte, è già stato condannato. Vediamo un po' le crisi di democrazia, ci andiamo dopo, adesso ascoltiamoci un brano e poi ritroviamo qui in questa domenica mattina di sole e di temperatura che si avvicina sì sempre più alle temperature che conosciamo di questi periodi, però questo settembre che ci sta abbandonando ci porta delle giornate veramente belle.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: E torniamo in onda. Ho dato una sfogliata qua alla Nazione, che trovo qui, onestamente, parlare di politica questa mattina è abbastanza particolare, perché come avete visto, insomma, il clima politico è spento, no? Anche adesso il clima politico è abbastanza spento, mi viene da dire. Quindi, al di là dell'aspetto di queste primarie che vorranno fare larghi con più candidati, le PD, la sfida dei riformisti, assemblea delle minoranze a Prato, insomma, secondo me il PD sta cercando un po' una quadra per capire da che parte vuole andare, anche perché insomma questa ombra del presidente 5 Stelle, che comunque a livello numerico 5 Stelle è sicuramente molto inferiore al PD, ma che possa in qualche modo essere leader del campo largo, beh, insomma, mette in difficoltà più di una persona che ha seguito Alice Line in questo momento, anche perché onestamente, ma senza voler male a nessuno, ovviamente ci mancherebbe, no? Perché ovviamente ognuno che fa politica cerca di fare qualcosa per gli altri, no? Di qualunque parte la si guardi, salvo rari casi, beh, sporadici e trasversali. Beh, c'è da dire che di cose concrete, cioè dire facciamo questo, è sempre abbastanza ambigua la situazione, no? Ucraina sì, Ucraina no, armi sì, armi no, petrolio sì, petrolio no, gas sì, gas no, cioè abbastanza ambigua, quindi una cosa rigida, subito, si dovrebbe fare così. Invece sai, quando se uno si abitua a dire sempre contro, cioè dire questo non va bene, questo non va bene, poi vi ricordate quando insomma qualcuno è andato al governo che diceva non va bene, non va bene, non va bene, quando sono andato al governo i disastri ne sono stati fatti tanti dal punto di vista economico, dico io, forse per inesperienza, ma questa è un'altra storia. Quindi la politica la lascio completamente, anche perché voglio andare. C'erano due notizie qua, pagina 14-15, che mi hanno abbastanza, come dire, che dire, orrore a Torino. Pensate che questi si sono messi a fare un festino, tra l'altro c'era anche una professoressa di 47 anni a casa appunto di questa professoressa, che la casa era in affitto a lei, e si sono messi a fare un festino con tutti i tipi di droghe possibili, poi hanno litigato per 50 euro, si sono iniziati a picchiare e uno è caduto, dice, battendo la testa, un 39enne è caduto battendo la testa, è morto. E allora hanno pensato bene di fare gli altri, bene, mettete virgolettato, cioè di farlo a pezzi e cercare di distruggere il cadavere. Ecco, pensate che razza. Infatti il cadavere è stato fatto a pezzi in una casa di una professoressa. Interrogati tre fermati, le due donne accusate di favoreggiamento, l'insegnante resta in silenzio. L'insegnante, ma vi ricordate, prima abbiamo letto ex gesuita, beh, anche qui mi sembrerebbe che sarebbe anche doveroso ex insegnante a questo punto, no? Cosa insegni? Insegni a fare cosa, insomma, no? Una persona così, ma al di là che non essendoci, io mi riferisco ovviamente a quello che leggo, poi saranno altri a decidere, non certo io. Però pensate che se andate a leggere questo articolo vi racconta quello che è successo. E sostanzialmente a un certo punto uno che era lì, che lo stavano segando col coltello, lo stavano tagliando per farla a pezzi, perché avevano preso la candeggina per scioglierlo, il cemento per buttarlo dentro, pezzi da buttare in un fiume, cioè, ha detto non ce la facevo più. Allora un figlio, uno di questi, è uscito, è andato dalla madre in lacrime a dire insomma che avevano fatto delle cose, queste cose, e la donna si è rivolta agli agenti dicendo mio figlio ha fatto del male a qualcuno. Beh, che dire, meno male ci sono le mamme, mi viene da dire, ma insomma, pensate che razza di situazione, tutto per un festino di droga. E quello che veramente fa riflettere è l'età anche di chi è, in parte il morto che ha 39 anni, aveva quindi, diciamo che insomma, l'altro 26, 22 anni un'altra ragazza e 47 anni la professoressa, che resta in silenzio, chissà, non sa che cosa sia successo, forse ancora sarà stordita la droga, non lo so se anche lei l'avesse assunta meno, però qui si parla proprio notte e giorno, un festino notte e giorno. Hanno preso qualunque tipo di cosa, lascia basita una cosa così, lascia basita, non so voi, ma lascia basita anche un'altra cosa, i nostri tempi, vita spezzata, la tragedia di Lodi. Che cosa è successo? Sul traliccio per un selfie, un ragazzo di 15 anni è salito in un traliccio ad alta tensione per farsi un selfie, si è fatto un selfie, poi per qualche motivo ha toccato dove non doveva toccare, si è avvicinato troppo, lì c'è l'alta tensione, bisogna starci a una certa distanza, e è morto folgorato e poi è caduto ovviamente, sequestrato il cellulare e disposta l'autopsia, l'analisi su account telecamere, il ragazzo era stato visto poco prima steso sull'asfalto, sentiti due forti botti, sì, perché quando fa arco la forte tensione fa così. E vi leggo l'inizio dell'articolo: folgorato a 15 anni su un traliccio di alta tensione dove era salito per farsi un selfie, forse, se questa è l'ipotesi, per una sfida social, le famose challenge, vi ricordate? È morto così nella serata di venerdì Jacopo Rossi Trabattoni, 15 anni, nelle campagne alle Porte di Lodi, non lontano da Cascina Bottego e dalla locale facoltà di veterinaria. È qui che il suo corpo è stato trovato privo di vita, ancora su una delle mensole più basse. Il traliccio, l'allarme l'ha scattato in serata quando non era entrata a casa e la madre aveva dato l'allarme chiamando le forze dell'ordine. Insomma, era un ragazzo che praticava sport, abili con i salti, lo skateboard, grande appassionato di parkour. Beh, vi ricordate, sapete che cos'è il parkour, no? Quello quando ci si lancia da un tetto all'altro, dalle strutture praticamente di cemento. Quindi un ragazzo che probabilmente aveva anche una grande vitalità, ma ha avuto così l'ingenuità, la sregolatezza di salire in un traliccio che non ci si sale, per farsi forse un selfie, per farsi un selfie, forse per una sfida, chissà. Sta di fatto che anche qui un'altra vita, devo dire io, rovinata dai social, e questo non c'è poco da contestarlo.

0: Ecco, qui è partita la base e non mi era accorto, scusate. Andiamo avanti a leggere sul sempre sulla Nazione, la saga di Tavuglia. Chi vi ricorda Tavuglia, questo paese? Mi sembra emiliano, romagnolo emiliano, vabbè, la guerra dei Rossi, le Rossi, Valentino Rossi, numero 46, il grande campione, no? Il papà di Valentina e figli, avrei voluto un abbraccio. Graziano scrive una lettera dopo il suo matrimonio, contestato dai familiari, 4 anni di insulti, feriti e attacchi, ho vissuto tutto sulla mia pelle. Beh, che queste gioie e dolori, mi viene a dire, di una famiglia. Valentino, leggiamo l'articolo per capire, siamo alle porte di un testa coda nella saga della famiglia Rossi. Papà Graziano e due figli, Valentino ha detto che anche il fenomeno, scusate, e i due figli, Valentino ha detto anche il fenomeno, oppure il dottore e Clara, cantante per vocazione, punto interrogativo, non capisco perché, assai probabile in una lunga lettera inviata al Carlino. Graziano Rossi tira le orecchie alla figlia, ma neanche per il figlio, che sembra intenzionato a scrivere un libro sulla sua epopea in sella alla moto da corsa. Perché a un certo punto Graziano Rossi scrive: c'è una cosa che vale più di qualsiasi libro, il riferimento è Valentino, di qualsiasi disco e qualsiasi intervista, il coraggio di guardare negli occhi una persona che abbia ferito, che abbiamo ferito, e di semplicemente mi dispiace, in quella porta io non l'ho mai chiusa, ma non posso essere io ogni volta a doverla riaprire. Beh, si capisce che il rapporto con i figli di Graziano non è che sia proprio idilliaco, quindi da qui la scritta del papà di Valentino. E questo anche forse dovuto al matrimonio tra Ambra Irpino, 54 anni, e il 72enne Graziano Rossi. Che dire, padre e figli non dovrebbero mai arrivare a queste cose, però evidentemente ci sono delle dinamiche che non conosciamo, e questo è, insomma. Però vedere scritto la guerra dei Rossi è una cosa che ci fa molto riflettere su questo. Evidentemente i figli non hanno considerato il matrimonio del papà, e anzi forse l'hanno preso anche in maniera diversa. Vediamo velocissimamente una cosa che sta accadendo sempre più spesso. Prima leggevamo sulla rassegna regionale di una telecamera che viene messa a bordo, cioè viene messa a corpo dei soccorritori, di quegli volontari che vanno negli incidenti e per l'assistenza medica, per arginare o riprendere quantomeno gli attacchi personali, le violenze che subiscono questa gente, no? Ecco, è la stessa cosa ce l'abbiamo sui bus. È una cosa che ci fa riflettere, che stiamo perdendo, e qui sono d'accordo su chi ha scritto oltre ogni limite i rischi a bordo della Nazione, a pagina 19. Il biglietto del bus non ce l'ho, calci, pugni e autista in ostaggio, pensate. Pistoia, un altro conducente aggredito, passeggero trasforma in un incubo l'ultima corsa della serata. Ultima corsa del venerdì, sono le 20:40 circa e l'autobus in linea 25 da Pistoia va a Tobiano e ritorno si ferma a Piazza Montale. Il servizio è quasi praticamente finito, il bus è vuoto, il conducente apre le porte per far salire l'unica persona in attesa alla fermata, che sin dal primo passo si mostra in evidente stato di alterazione. Il biglietto non ce l'ho, punto. È la risposta apprezzante alla domanda diretta all'autista, che a quel punto gli chiede di scendere subito. È un cortocircuito, il passeggero in piedi alla rabbia comincia a sferrare calci e pugni a qualsiasi cosa trovi in traiettoria. 20 minuti e mezzo spento in sosta, trincerato al posto guida, pregando che da qualche tasca non esca un'arma e in quella rabbia non diventi distruttiva. Una furia, dice il giorno dopo l'autista Autolinea Toscana in servizio. Pasquale Oriemma, risultato di quel fine turno travagliato è stato un passaggio dal pronto soccorso e una prognosi di 5 giorni. Nessuna ferita visibile, ma lo shock è tanto. Che dire di questa situazione? Situazione che la gente sclera sicuramente. Ma che cosa avrebbe dovuto fare l'autista? Cioè, pensatevi la situazione: non c'è nessuno e questo sclera dice: il biglietto non ce l'ho, e vuole fa come gli pare. Diventa veramente difficile anche queste azioni. Poi qui non è. Sapete che non si scrive più, non viene più scritto chi è questa persona, perché proprio per evitare un attacco verso determinate etnie, non viene più scritto la nazionalità o comunque l'etnia di una persona che fa queste cose. Quindi anche qualcuno ha stigmatizzato questa cosa dicendo però così non si riesce a capire che cosa sta succedendo, e altri dicono no, perché altrimenti si fa di tutta l'erba un fascio. E questo può anche essere vero, però insomma, anche per cercare di capire il contesto, perché è possibile che veramente oggi la gente abbia così pochi neuroni e sia così tutto così nervoso? Pensateci bene, no? Questo punto, eppure, è uno dei, una delle cose della nostra società di oggi. E nel frattempo ci ascoltiamo Lucio Dalla.
1: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Passiamo adesso alla nazione di Arezzo, vediamo un po' le notizie locali, olio e vino, l'eccellenza a rischio, la produzione di alta qualità ma sempre più cara, preoccupa la crisi dei mercati, parlano le associazioni. E poi l'ultimo volo, addio a Luciano Giannini, fondatore della prima scuola di piloti con disabilità. E vediamo un po', entriamo in pagina, si parla dei prodotti della stagione, la vendemmia sprint, l'uva è di ottima qualità e questo ci fa piacere, ma il vino resta in cantina. E poi l'oro verde che resiste, frantoi prestativi, stroncato il tabacco, l'allarme di CIE, Confagricoltura, i costi di produzione. Il marrone DOP regge al caldo, la resa calata, i produttori della castagna, Caprese e Michelangelo, tra tenuta delle piante e costi di mantenimento. Chissà perché quando ho letto Caprese e Michelangelo l'ho collegata a un'altra notizia che ho trovato qua prima sul Corriere di Arezzo. Caprese, colpiti cercatori di funghi, chiodi in strada, strage di auto, chiodi infilati nelle fissure dell'asfalto hanno fatto una strage di gommi d'auto, danneggiando 5 vetture e rovinando la giornata a chi voleva cercare funghi e stare nel verde della faggeta. Beh, questa è una cosa che, insomma, chi abita da queste parti sa che qualche problema c'è stato, c'è ogni anno quando frotte di cittadini, non solo di personaggi non autoctoni, vanno a cercare funghi, castagne, tartufi in una certa zona, ma non dico che qualcuno lo faccia apposta, per carità, però ci sono delle coincidenze, tipo quelle strisciature di macchine, bucature di gomme, chiodi nell'asfalto, che fanno pensare, che forse portano a pensare che qualcuno sia troppo anche geloso dei propri territori in maniera, devo dire, malsana, perché poi si affida a cose che non vanno fatte, ovviamente. Queste sono solo ipotesi, ma i chiodi sulla strada ci sono, qualcuno ce l'ha messi, le rigature delle macchine ci sono state sempre, le forature sono state, quindi penso, ma chissà perché, quindi non vorrei che venisse associato poi il nome di Caprese Michelangelo, quelle zone là, a queste azioni che purtroppo qualcuno compie, ma che non rappresentano probabilmente il pensiero di questi cittadini. C'è da dire però che il comportamento di taluni che vanno nei boschi e ci vanno solo quando ci sono i funghi è veramente deprecabile, perché ci sono dei modi per raccogliere i funghi, per non sciupare, sapete che vanno tagliati alla radice, vanno portati in contenitori che le cui spore possono comunque cadere, per fare in modo che comunque si possa anche proseguire, che nascano i funghi, insomma tutta una serie di cose, e molto spesso

Legato in chissà un po' queste cose, chissà perché, ma mi andava di dirlo. L'addio al pilota, cambiamo completamente, un addio a Luciano Giannini, un grande pioniere del volo per disabili, dai Baroni Rotti alla solidarietà. È morto all'età di 72 anni, il fondatore che ha messo le ali alle persone con difficoltà motorie. Ieri è stata la pattuglia acrobatica Welfi a salutarlo con un cuore al cielo, sopra l'avi. L'Avio Soralfice, Serra Storica, Castiglio Fiorentino, guardate bello, c'era questo cuore per Luciano che vi rimetto in screen, che lo vediamo anche attraverso le pagine non solo del Corriere ma anche della Nazione, che è stato fatto appunto per lui, un'immagine veramente commovente questa, devo dire. Continuiamo e vediamo che cosa troviamo, facciamo come se fossimo al bar, la doppia attività, vendite e spaccio al bancone, infatti vi parlo di bar e arriviamo al bancone, il questore chiude un negozio, l'ispezione congiunta di Polizia di Stato e Vigili Urbani ha portato al sequestro di droga all'interno di locale in centro storico, stop per 7 giorni, e vediamo se riusciamo a capire di cosa si parla, un'attività commerciale di impiego quotidiano, ma e vorremmo sapere qualcosina di più, no? Che un cittadino aveva trasformato in un proprio punto di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Beh, non c'è riportata forse dov'è qui, chi è l'attività, anche in questi casi molto spesso non si dà, non si dice chi è, non si mette la notizia di chi è, e uno dice ma scusate, come facciamo a sapere se l'hanno chiuso? Dobbiamo passare davanti e vedere il cartello che è chiuso, no? Ha fatto una cosa che non doveva fare, perché i cittadini non devono sapere chi è? Ecco, questo magari nascondere tutto un po' sull'anonimato, no? Un negoziante ha fatto questo e potrebbe essere il vicino di casa, o potrebbe essere qui in alto, evidentemente. Questo è il modo di scrivere, perché non metto in dubbio che la Nazione, il collega, non abbia scritto perché non lo volesse fare, ma perché probabilmente ci sono delle regole sotto questo aspetto qui, che però io onestamente mi permetto di stigmatizzare. Lui ha fatto, vendeva droga nel suo locale, dobbiamo sapere chi è, perché in quella maniera, in quel locale probabilmente qualche problemino c'è. Questo è. Andiamo a parlare a pagina 7, scontro sulla direttissima, la procura apre un fascicolo, i pendolari, SOS Sicurezza, la regione scrive al ministro Salvini per sollecitare interventi urgenti sulla linea Aretina, la prima ricostruzione RFI, deragliamento di un carrello, c'è stato ci sono stati momenti di paura, no? Il pomeriggio di venerdì, quando due convogli sono entrati in collisione tra di loro, non mi sembra ci sia stato nessun ferito, ma insomma tanta preoccupazione, soprattutto c'è stato il ritardo di 4 ore per cercare di sistemare un po' la logistica, e da qui parte attraverso la procura apre un fascicolo e Filippo Boni se ne occupa, l'assessore regionale ai trasporti, vuole vederci chiaro, e ha chiesto a Salvini che cosa è successo. Nuovo volto nel commercio, l'avanzata dei discount, un punto vendita a Pilan via del Gavardello, e il 15 ottobre cerca personale, una società di 96.000 abitanti, si intensifica la sfida quotidiana tra punti vendita. L'avete vista? Challenger, le chiamo challenge perché non possono essere altro che questo, di alcuni decelebrati che escono da scuola, hanno fatto razzia in un supermercato di MV e adesso è toccata la Conad. C'entrano questi ragazzi, appunto, che ormai i neuroni l'hanno fatti a pezzi con i social e non solo. Peccato che siano ragazzotti abbastanza grandi. Vanno dentro i supermercati e rubano quello che gli pare e escono così impuniti. Beh, è successo un'altra volta, quindi c'era stata la notizia, non da noi, era stata la notizia all'MD e adesso è successa la Conad, poi vi trovo anche esattamente dove. L'evento che divide, parliamo di Arezzo Wave, botta risposta col comune alla vigilia del quarantennale, e qui la Nazione ogni tanto qualche errorino ce lo mette Valente accusa, solo protesti per non sottenerci, la replica di Tentini, nessun credito è per sempre. Diciamo che la vicenda di comunque ricordare un grande evento, perché Arezzo Wave è sicuramente stato un grande evento, poi per ragioni che sa sicuramente molto meglio Mauro Valenti che noi, è andato via di Arezzo questo evento, si è spostato a Firenze, si è spostato in altre parti, e per ritornare, ricordate, per 2 edizioni ad Arezzo e poi per concludersi adesso ha lasciato posto sicuramente al Mengo Music Fest,
E c'era appunto da organizzare il quarantennale, insomma, un quarantennale è un grande traguardo.

0: poi comunque, ripeto, ha significato tanto per Arezzo, ma non c'è, diciamo così, non c'è in questo momento una linea d'intesa con l'assessore Dentini. Perché tutto c'è questa cosa? Perché comunque il marchio Arezzo Wave sì, è della fondazione Arezzo Wave, ma anche una parte del comune di Arezzo, quindi c'è questa cosa. Quindi se il comune di Arezzo non vuole partecipare, magari glielo dia, glielo venda al Valenti, tanto il Valenti è molto bravo a fare i suoi affari nel senso buono, è un grande imprenditore, quindi sicuramente saprà come valorizzare. Però c'è da dire che insomma è un pochino un quarantennale, sarebbe anche una cosa bella per la nostra città, al di là di Chevro ovviamente, da qualunque altra considerazione che non mi permetto di fare. Andiamo poi a vedere se ci sono altre cose. No, al momento ci fermiamo qui e noi allora continuiamo con Calimera, poi un brano e torneremo qui sul punto di vista di questa domenica mattina.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Sapete qual è un ottimo modo per studiare cambiamenti climatici? Ebbene, è quello di osservare il guano di colore rosa brillante dei pinguini attraverso le immagini stellari. E ci sono diversi modi per monitorare sì il cambiamento climatico, e quello adattato dalla NASA per scoprire le mutazioni del clima che interessano gli animali, diciamo che può meritare il primato dell'originalità. Per capire infatti come i fattori ambientali influenzino la disponibilità di risorse alimentari per i pinguini di Adelia dell'Antartide, i ricercatori si sono messi a studiare il colore dei loro escrementi. Lo si scopre da un post pubblicato sul blog ufficiale della NASA. I pinguini, si legge, sono una specie in grado di fornire un allarme precoce dalle minacce al delicato ecosistema dell'Antartide. Così, quando gli scienziati hanno notato un declino in alcune popolazioni di pinguini di Adelia, hanno pensato che tale declino fosse l'avvisaglia della riduzione della disponibilità di prede, dovuta in parte a un cambiamento nell'ambiente dell'oceano australe. Da qui l'idea di studiarli utilizzando i dati dei satelliti Landsat. Le immagini satellitari non mostrano i singoli pinguini perché sono troppo piccoli per essere visti, ma l'immenso accumulo di escrementi, che è di un rosa brillante, è relativamente facile da individuare, e da quello i ricercatori riescono a calcolare le dimensioni della colonia. I pinguini maschi e femmine si alternano a turno di incubazione. Il guano lasciato alle spalle si accumula nelle stesse aree occupate dai nidi, spiega Heather Lynch, docente dell'associazione di Stony Brook University e membro del gruppo di ricerca. Dunque si può usare l'area della macchia di guano come indicatore del numero di coppie che hanno vissuto all'interno della colonia. Il colore del guano è perché questo è importante, dice molte cose sulla dieta dei pinguini. Il guano spazia dal bianco al rosa al rosso scuro. Quello bianco deriva dal mangiare principalmente pesce, e il rosa e il rosso dal mangiare principalmente krill. Come parte della ricerca, il team ha preso le vedute di Landsat e le ha confrontate con l'analisi chimica del guano dei campioni di terra, scoprendo che il satellite si rivelava uno strumento di indagine efficace quasi quanto le analisi di laboratorio. Anche se per ora non sono state trovate connessioni immediate tra la dieta dei pinguini e le dimensioni delle colonie, i ricercatori pensano che sia bene monitorare eventuali cambiamenti. Alcune colonie di pinguini da Adelia hanno infatti già visto crolli di popolazione drammatici, mentre altre sono state stabili o sono cresciute. I ricercatori vorrebbero capire il perché. Studiare le dimensioni delle colonie e le loro naturali fluttuazioni nel tempo è il primo passo per farlo. E per studiare le dimensioni delle colonie di pinguini, la quantità di guano vista dal satellite sembra il metodo più efficace. Ciò aiuterà poi i ricercatori a gestire e proteggere i pinguini dal momento che minacce dovute all'uomo, tra cui il cambiamento climatico e la pesca del krill, che è la fonte di sostentamento principale, potrebbero limitarne la nidificazione. E con queste curiosità io vi lascio all'appuntamento di domani. Ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
4: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le... scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Torniamo in onda, ancora pochi minuti, poi troveremo il giornale, credo delle 11, e andiamo su tutto Arezzo. Violento scontro fra due auto, grave un 65enne, due gravi incidenti stradali hanno mobilitato i soccorsi del 118. Il sinistro più grave si è verificato venerdì 19.50 verso sulla E78 all'altezza di Pieve il Toppo. E poi ancora, nella stessa serata, un secondo incidente in via Spallazzani, 56enne in codice da giallo. Rondine apre il nuovo anno formativo, due giorni tra scuola, integrazione e futuro. Alla Cittadella della Pace inaugurati percorsi educativi. Si parla poi della politica, la nomina provinciale, Guendalina Salvini confermata al vertice della Lega. Confermata appunto al responsabile provinciale dell'organizzazione della Lega, l'incarico rappresenta, spiega Salvini, una innovata responsabilità da affrontare con continuità ed impegno. Ringrazio il commissario provinciale Agnelli, il commissario regionale Crippa e il mio partito per la rinnovata fiducia, e noi le auguriamo sicuramente buon lavoro. Andiamo in provincia, il Valdarno attiva un piano di emergenze, un presidio H24 per le vulnerabilità, e questo è il primo passo compiuto a San Giovanni per l'attivazione del servizio rivolto ai cittadini. Si parla poi di un nuovo traguardo raggiunto da un giovane illustratore, fumettista e artista sangiovennese, l'arte di Erasmo Pucci, opere in mostra a Roma. E andiamo a Terranova, celebra la tradizione lungo il Ponte del Perdono, fischio d'oro e sapori speciali. In un articolo di Massimo Bagiardi, le due giornate saranno ricche di iniziative tra appuntamenti religiosi, sport e solidarietà. Domani va in scena la Fiera Nazionale degli Uccelli da richiamo e animali da cortile. Palazzo dal Norfo torna a splendere, restauro e nuova accessibilità. Questo avviene da San Giovanni. Scienza, arte e innovazione, il festival cautamente dedicato alla luce e al futuro. Si viene da Cortona, il giornalista Laura Lucente ci racconta. La novità dell'edizione è a Cortona, quasi 80 giovani al centro Italia lavoreranno con 10 aziende. Per l'assessore della pubblica istruzione Silvia Spensierati è un modo per avvicinare gli studenti. Si parla anche del il cuore, i valori dello sport, le storie di chi non si arrende, il sindaco Bennati, ai giovani parliamo di rispetto attraverso questi esempi concreti, dalle parole del vicepresidente dell'Arezzo Manzo a quelle di Galanda, Bonini e Galli. Vediamo un po' se andiamo a Castiglione Fiorentino, poi ci fermiamo un attimo perché per il Casentino dobbiamo parlare della terza edizione dell'High Generation Z, che ha visto ieri sera dei vincitori. Si è tenuta ieri sera alle 9 al Teatro Dovizi di Bibbiena, è stata un'esperienza molto bella e vi manderò alcune foto, vi farò vedere alcune foto di ieri sera della serata mentre prepareremo gli articoli. Un'esperienza veramente bella per giovani cantanti, giovani in erba e meno, diciamo così. Ma rimaniamo a Castiglione Fiorentino, nuova vita per la piscina comunale, via libera al piano da 1,6 milioni, lo che è in consiglio tra le polemiche, approvato il primo stralcio della riqualificazione. I lavori inizieranno nel 2027 e poi si parlano anche dei punti contestati. E ci fermiamo e quindi ci troviamo subito dopo il notiziario di Area.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20.45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Non ci saranno dunque Anor, Barella, Coppola, Inasio, Quadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma, oltre a Zaniolo, tornato a casa dopo un infortunio. In Turchia voleranno quindi gli altri 23 azzurri che si giocheranno una maglia da titolare. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto dalla rete di Yamal dopo appena 2 minuti. In gol anche Harry Kane, che ha fallito il rigore sul punteggio di 2-1 per i Tre Leoni. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultimo pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole, si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Achar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Ascoltiamo a Sky la delusione del monegasco.
4: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo sì, in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, e dopo anche su tutti i giri normali perdiamo troppo sui rettilini. Detto questo, anche nelle curve gli altri adesso stanno arrivando e sono anche loro molto veloci, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare, lì bisogna reagire, perché una volta che prendiamo un distacco negli upgrade dopo è difficile riprenderli.
3: In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla sedicesima casella.
5: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto, dall'FP1, poi dal mancare metà dell'FP2, poi dall'errore in qualifica. È stato un weekend dove, sai, sì, è andato tutto storto, e oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè, non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
3: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa, Malesia, domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz de Minaur, Jodar Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Tra le donne, nella Billie Jean King Cup, niente da fare per l'Italia. Grant e Paolini si arrendono alle ucraine Kalinina e Svitolina. Volley, la Polonia è campione d'Europa, la nazionale di Nicola Gurbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94, successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano Trieste, Maxima Roma Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evenepoel, Van Aert e Seixas. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Föllering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longo Borghini. In chiusura la vela, Napoli va in scena la terza e ultima giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
7: 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
8: Flyspot.
9: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
10: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
9: Ma io ho il giga!
10: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot.
11: Tra poco su Radio Fly.

più Lennon, sorridere alla gente ed essere meno impulsivo. Non una vita perfetta, e poi che cosa è bello.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona ultima domenica di settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Vincenzo all'ascolto in onne. Sono invece nati in data 27 settembre Luigi XIII di Francia, il pilota di Formula 1 Gerhard Berger e anche il pilota di Formula 1 Häkkinen, l'editore Valentino Bompiani, Pier Francesco Pingitore, Giovanotti e il capitano Totti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado della bilancia, sei esuberante e ardente, con grandi possibilità artistiche facilmente realizzabili. Data la tua inesauribile energia e gli incessanti tentativi per realizzare i tuoi sogni, potresti diventare una personalità. Anche se la vita ti presenterà qualche problema, con la tua natura battagliera riuscirai sempre a emergere. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 27 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Chi ci cerca oggi ha bisogno di un interlocutore fermo e affidabile. La nostra coerenza è una delle cose che gli altri apprezzano di noi. Sentiamo sì il peso delle responsabilità, ma anche la soddisfazione di saperle reggere e affrontare. Toro, l'energia non manca, ma ci accompagna pure un costante senso del dovere. Facciamo ordine nella mente e nell'agenda della settimana che verrà. Ottimo momento per pianificare con metodo. Gemelli, voglia di movimento, di agire, di vita che accade fuori dalle quattro mura domestiche. Usciamo, vediamo gente, respiriamo aria fresca. Ogni scambio ci arricchisce, ogni risata ci dà la carica. Cancro, clima vivace che richiede flessibilità per gestire imprevisti e situazioni che si evolvono. Non opponiamo resistenza ai cambiamenti, adattiamoci con spirito positivo alle novità che si presentano. Leone, la giornata splende di luce propria e ci regala momenti di gloria in famiglia. Siamo il punto di riferimento per ogni persona a noi cara. Accogliamo gli ospiti con un banchetto generoso. La gioia di condividere è il vero sale della vita. Vergine, domenica calma e rigenerante. La nostra efficienza passa attraverso il recupero delle energie. La consapevolezza e un certo rigore alimentare sono le basi su cui poggiano la nostra salute e la forza. Bilancia. Le tensioni relazionali non si sono dissolte con la notte. Servono ancora pazienza e disponibilità al dialogo. Invece di cercare chi ha ragione, capiamo cosa è giusto fare. Spostiamo il focus dall'ego alla soluzione. Scorpione. In arrivo una vitalità genuina e spontanea. Un incontro, anche casuale, porta qualcosa di utile o di bello. Teniamo gli occhi aperti su chi ci sta intorno. Sagittario, quello che piantiamo ora crescerà in modo diverso da ciò che seminiamo nei giorni ordinari. Non sottovalutiamo l'importanza di questa domenica. Le decisioni odierne riescono ad avere effetti che potrebbero arrivare fino ai prossimi mesi invernali. Capricorno, è un momento di riflessione seria su ciò che abbiamo costruito e il sole inquadrato per questo ci tiene ancorati alla realtà senza romanticherie. Con Marte che si prepara a lasciare l'opposizione, il mese si avvicina alla conclusione con più leggerezza. Acquario, la luna in Ariete accende la miccia della competizione. Sentiamo il bisogno di sfidare qualcuno per dimostrare il nostro valore sul campo. Ma ricordiamo che la vittoria più bella che potremmo ottenere oggi è quella contro i nostri dubbi. Pesci, l'energia favorevole che ha accompagnato il mese sta per cambiare fase. Approfittiamone ancora oggi. Venere in trigono dallo Scorpione dona calore nelle relazioni. Assecondiamo tale tendenza. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Il saggio non dice tutto quello che pensa, ma pensa tutto quello che dice. Aristotele.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: E eccoci qua, torniamo in onda. Vi ho già messo qua in screen quello che, di cui vi parlerò adesso, della terza edizione delle iGeneration Z, Bibbiena Canta, questo concorso con oro che si è tenuto ieri sera al Teatro Dovizi, appunto, di Bibbiena. Io e la mia carissima amica Barbara Perissi abbiamo avuto il piacere e l'onore di condurre questa meravigliosa serata che ha visto sul palco del teatro esibirsi dei cantanti veramente, veramente degli artisti veramente bravi, ecco, diciamo così. C'era una giuria di eccezione, c'erano anzi due giurie, una d'eccellenza ovviamente formata da critici, da esperti, cioè c'era Beppe Tinti, un autore, un manager, lo conosciamo tutti, insomma, il grande amico di Pupo, grande scommettore di tanti artisti, tra i quali Panariello. C'era Antonella Pera, giornalista organizzatrice di eventi, Simon Luca Leitenberger, docente di composizione elettronica del Conservatorio di Brescia, e c'era Paco Mengozzi, il direttore artistico del Mango Music Fest, come giuria di eccellenza. E poi c'era la giuria della stampa e dei media, che era formata da Luca Miani per Radio Italia 5, da Daniela Formelli, la nostra Daniela, per Radio Fly, dalla Maddalena Bejan dei Radio Incontri, c'era il grande Davide Faltoni per Allo Web TV, e poi era presente Casentino 2000. E beh, che cosa è successo ieri sera? È successo che poi, insomma, a parte l'evento Canoro, abbiamo avuto anche una grande performance di Capaleo, che sapete, ricordatevi che, insomma, è il nipote di Pupo, ma non c'entra niente, fa una musica tutta differente, devo dire, molto bravi, ha creato le crepe nel teatro, come abbiamo detto, non erano le crepe come qualcuno ha capito, ma erano le crepe sul teatro della musica forte, Leonardo Capaccioli, appunto, in arte Capaleo. Allora io sto cercando di capire se riusciamo a collegarci con qualcuno di su, poi vi faccio vedere un po' di immagini e nel frattempo, ecco, metto un brano perché le immagini, voglio vedere se riesco a collegarmi con qualcuno, con Laura, i direttori artistici erano Laura Falcioni e Angela Prati, magari le becco questa mattina, chissà che cosa avranno, se saranno ancora sveglie, penso proprio di sì, però insomma poi vi faccio vedere alcune immagini di questa meravigliosa serata che ci ha fatto scoprire, a parte la musica, a parte, cioè, tutto quello che volete, ma una cosa importante, che ci sono dei giovani, specialmente nella categoria che sono esibiti nella categoria degli inediti, quindi che hanno portato proprie canzoni, che magari con le parole li vedevate lì nel palco, insomma, a parole non erano proprio così performanti, ma quando ci hanno fatto sentire i loro brani siamo rimasti veramente tutti di stucco. Allora, un attimo, un brano e poi torno qui e vi faccio vedere le immagini.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Fly, la voce della tua città.
2: E eccoci qua in onda. E allora adesso, mentre faccio scorrere un po' di foto di ieri sera di questa bellissima manifestazione, questo concorso Canoro iGeneration Z, terza edizione, una cosa che ha messo in luce, come vi dicevo prima, quanto è potente la musica nei confronti anche dei giovani, che riescono a produrre delle cose veramente veramente belle. E noi abbiamo al telefono, l'abbiamo forse svegliata, l'abbiamo rapita dalle braccia di Morfeo, la carissima Laura Falcioni. Ciao Laura, buongiorno.
3: Ciao Beppe, buongiorno.
2: Dimmi che ti ho rapito dalle braccia di Morfeo.
3: Assolutamente rapita dalle braccia di Morfeo, sono knockout oggi.
2: Knockout. Allora senti, terza edizione, un successo. Io mi sono divertito tantissimo, ma soprattutto ho visto delle cose bellissime. Dacci tu un sunto, come tu sei un direttore artistico, dopo chiameremo anche Angela Prati, e ecco, dici un po' come l'hai vissuta questa cosa.
3: Allora, l'ho vissuta con grandissima emozione, perché ieri sera è stata una serata secondo me meravigliosa. I ragazzi sono soddisfattissimi, i ragazzi devono essere soddisfattissimi del lavoro che hanno fatto. Hanno avuto un grossissimo successo, il produttore Beppe Tinti è stato interessato a diversi di loro che hanno fatto i loro lavori originali, quindi per me e Angela è andata benissimo, non ci poteva chiedere di più.
2: Ecco, c'è un grande lavoro però, Laura, a monte di questo, perché insomma i brani scelti, chi si sono esibiti al palco, erano comunque già stati selezionati prima, quindi grande anche affluenza di persone che purtroppo sono rimaste fuori.
3: Sì, assolutamente, c'è stato un gran lavoro, perché prima della serata finale di ieri sera ci sono state delle audition per cui sono stati sentiti diversi artisti, purtroppo qualcuno è rimasto fuori. La giuria anche durante le audition, insomma, è stata molto oculata a scegliere il meglio fra quelli che comunque si erano presentati. Alla fine siamo arrivati alla rosa dei 15 artisti che si sono esibiti ieri sera, però è stato un gran lavoro, sì, esatto. Però ecco, è un lavoro che ha portato i suoi frutti, quindi di questo ne andiamo molto fieri, ecco.
2: E questa è una bella cosa. Ospiti, la giuria innanzitutto, quest'anno c'erano due giurie, no? La giuria d'eccellenza, che insomma vedeva anche figure, devo dire, molto importanti, come appunto abbiamo detto, del mondo della musica, dello spettacolo, ma anche della produzione musicale, e la giuria anche dei media. Senti, il risultato è stato però diverso, come la vedi questa cosa? Cioè, la critica che cos'è che ha fatto l'ago della bilancia secondo te?
3: Allora, in realtà proprio diversissimo non è stato, si sta parlando sempre di una manciata di pugni, di voti, sì, scusi, sì. Proprio di una manciata di voti, quindi diciamo che non so, bisognerebbe chiedere ai tecnici del caso, però secondo me da padrona l'ha fatta proprio il pezzo in sé, a fare la discriminante fra il vincitore degli autori, diciamo così, e poi invece il vincitore dei media, ecco. Diciamo che in poche parole, a quello tecnicamente, a come mi è stato spiegato, un pezzo ha prevalso sull'altro perché tecnicamente era, diciamo, migliore in questo senso qui, però in realtà non ha giocato l'interprete, perché ripeto, sono stati tutti bravissimi,
2: tutti bravissimi,
3: è stato
2: sì.
3: Proprio la qualità del brano, e questo bisognerebbe chiedere a un tecnico più che a me, che faccio il direttore artistico, perché
2: però,
3: per me erano tutti bravi.
2: Però a te una domanda te la faccio,
3: sì,
2: la differenza dallo scorso anno, tu poi l'hai detto qui anche con Angela, quest'anno avete molto più puntato sugli inediti, e devo dire che è una scelta che ha premiato, perché sono venuti fuori delle cose veramente belle. Cioè, l'inedito è un qualcosa che ha creato direttamente chi lo canta.
3: Assolutamente. La scelta di puntare sull'autore anziché la cover, per carità, con tutto il rispetto, però il lavoro è proprio diverso dell'artista. L'artista si mette a nudo, scrive con la sua penna le sue cose, sia la sua musica che le sue parole. Quindi per quanto è bene di spicco con una bella interpretazione della cover, l'inedito è l'essenza dell'autore stesso, no? Quindi è già lì che si capisce la differenza. Differenza del lavoro fatto, ecco, in questo senso qui.
2: Ecco, ricordiamo poi che nell'intermezzo c'è stata una presentazione del libro di Beppe Tinti, Visti da molto vicino, e personaggio Beppe Tinti, cioè lì bisognava tenerci ancora,
3: Vabbè, ne ha tante da dire e tante da raccontare, ha una vita veramente dedicata allo spettacolo, quindi penso che è inevitabile che abbia tanto da parlare e tanto da dire.
2: Esatto. Vabbè, l'ultima cosa che ti dico, ieri sera sono uscite fuori le crepe del teatro create da Capaleo, che in realtà qualcuno ha interpretato come crepe. Anche questa rimane una cosa, no, un'esibizione devo dire veramente forte per quel teatro, sti ragazzi.
3: Capaleo è fantastico, è un artista emergente, bravissimo, secondo me merita tanto, merita di andare avanti, ha un'energia unica, quindi anche lì è stata dura la scelta, però anche abbastanza forzata, perché comunque sono una band di ragazzi giovani, che poi ho capito che sono tutti trentenni, io gliene davo 19, però va bene,
2: è vero, anch'io devo dire
3: adesso, io so, quando mi hai detto 27 anni capa, io ho detto no, mi stai prendendo in giro, dice no e poi ho fatto un'indagine fra loro e l'età media era quella, quindi dico vabbè, a polso. Non più tanto giovani, però veramente veramente energici.
2: Va bene, allora un complimento a tutti voi che avete organizzato questa cosa, e grazie anche quest'anno, ho condiviso il palco con Barbara, che devo dire è una persona meravigliosa, è stata veramente una bella esperienza, e quindi che dire, ci vediamo il prossimo anno, te la butto là.
3: Speriamo, se non ci rimetto lo scalpo il prossimo anno lavoreremo ancora per la quarta edizione.
2: Va bene, allora ringrazio Laura Falcioni, direttore artistico dell'iGeneration Z, e grazie ancora, poi sentiremo anche l'Angela, cerchiamo di andare a scovarla.
3: Sì, assolutamente, cercate di andare a scovarla.
2: Ciao, grazie, ciao.
3: Grazie mille, ciao Beppe, ciao.
2: E allora abbiamo ascoltato Laura Falcioni, che chi può vederci in video qua su Facebook e YouTube, il nostro sito, eccola qua, la mettiamo qua, è una delle due direttori artistici, diciamo che l'Angela è più amministrativa, è più quella più amministrativa, tutte e due ovviamente hanno la stessa funzione, però che si hanno dato vita, hanno continuato questa esperienza per la terza volta. Bene, ci fermiamo, un brano, Cesare Cremonini, Paparazzi, e poi torniamo qua e cerchiamo di andare a scovare la Angela Prati.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
1: E torniamo in onda e siamo andati a scovare, chissà anche lei se era nelle braccia di Morfeo, l'altro direttore artistico della Generation Z, Angela Prati. Buongiorno Angela.
2: Buongiorno Beppe, come stai?
1: Io sto benissimo, sono in perfetta forma dopo una serata passata con voi. Allora, dacci un tuo sunto di quella che è stata la terza edizione dell'I Generation Z Bibbiana Canta. Questo. Dicci un po', cosa ne pensi?
2: Oh, mi sembra che è andato tutto bene, come sempre. E ti volevo dire, io ero un po' indaffarata, non ho seguito tutto lo spettacolo, però vedevo quello che provavano le persone quando incontravo le emozioni.
1: Che t'hanno detto? Che t'hanno detto? Dai, dici.
2: Hanno detto tutto bene, che sono contenta, e poi c'era tante persone, purtroppo il teatro Dovizi.
1: Bisognerebbe allargarlo un pochino, sì, per queste
2: sì,
1: cose.
2: Sì, va bene, faremo qualche altra struttura, più grande. È piccolo, però tu lo sai che è una chicca, sinceramente.
1: Allora, ricordiamo che Angela, perché lo dobbiamo dire, no? Io l'ho detto già prima, c'è la Laura e c'è l'Angela. Secondo me l'Angela è un po' più diciamo la parte economica, se mi permetti, perché è quella che insomma si dà le idee, ma anche che concretamente perché insomma per fare le cose ci vogliono anche chi ci aiuta a farle, no? Quindi diciamo così, Comune, Avis, Aido, tutte cose, però insomma ci sono anche tante aziende del Casentino che vanno dato una mano, insomma, quindi per questo è stata una cosa molto bella, no Angela? Sei te che un po' come gli dici quando vai a dirgli guardate bisogna fare l'I Generation Z, che ti dicono?
2: No, allora senti, questa cosa tu lo sai che l'avevo fatta con ragazzi,
1: sì.
2: E nei primi anni mi dava i soldi là, completamente l'Avis, ci contava lei perché eravamo dell'Avis, e secondo anno li abbiamo fatti sempre con l'Avis, e nel terzo anno però visto che i ragazzi erano bravi, cresciuti musicalmente e i ragazzi che suonano tecnicamente, poi non so bene se si dice così,
1: sì, va bene, tranquilla.
2: Ho pensato di chiamare due nostre amiche, tu lo sai come siamo iniziati con tre, con tre persone, la Laura e la Roberta, e sono andati in comune chiedendo se ci potevano sponsorizzare, perché logicamente l'Avis non poteva sostenere il costo, e fare un concorso, provare a fare un concorso. Concorso dopo c'erano più spese anche per ospitare i ragazzi, avevamo bisogno un po' di diverse cose, la giuria che venivano anche da fuori, poi li dobbiamo ospitare quando facciamo, chiamiamo
1: certo.
2: I concorrenti. E allora ho chiamato loro perché sono più tecnicamente, sono giovani e sono più portate per usare il computer, poi sono due cantanti, potevano dare giudizi ai ragazzi perché facciamo l'audition ancora, potevano dare giudizi più appropriati, e perciò è questo. Quest'anno ci siamo voluti allargare un pochino di più, allora ho detto io andiamo a batter cassa alle aziende, qualcuno si era proposto, ma questa l'idea è venuta perché si è proposto da te di aiutarmi.
1: Va bene,
2: queste... oddio, positivo.
1: Ascolta Angela, un grande contributo è stato dato anche dalle scuole di danza che hanno fatto
2: non finiremo mai di ringraziare,
1: ecco.
2: Ma tu devi sapere che quelle delle scuole di danza, perché ciò amicizia e chiedo perché sono tutti i miei ex ragazzi che frequentavano le bande speciali, io mi rifermo con questo gruppo, ma il gruppo dell'Avis, allora tutti ci aiutano perché siamo Avis, e le ditte proprio perché siamo Avis ci hanno dato il contributo, perché voi sai Beppe che noi siamo una piccola vallata, ma tutti i paesi fanno 100.000 attività e vanno tutti a chiedere il contributo.
1: Beh, chiaro. Senti, io sulle scuole di danza bisogna che faccia una piccola ammenda, questa sì, perché tu sai che se abbiamo cercato di citarle tutte queste ragazze, queste danzatrici, ma no, ne abbiamo perse qualcuna per la strada. E allora guarda, io faccio ammenda, perché poi l'ho scoperto ieri sera, e per quanto riguarda la Chupes Dance c'era la coreografia aerea, che non l'abbiamo citata ieri sera, di Martina Castelli, e devo citare, lo faccio adesso, chi è che ha fatto quelle bellissime cose, perché non l'abbiamo fatto ieri sera, bisogna dirlo. Quindi c'era Denise Manni, Giulia Manni, Aurora Manni, Claudia Acciai e Adelina Badagran, ecco queste le dico.
2: C'era quella che ieri sera c'era, perché lei non sapevo se veniva, comunque sì, sono, ma gliele farò anche personalmente, fagliele te per radio.
1: No, ma io l'ho già fatto e gli ho anche, detto che le inviterò qui sul nostro palco.
2: Bravo, comunque, perché loro fanno i concorsi, devi sapere, con la Martina, sei molto brava. E poi avranno un progetto, appena so qualcosa di preciso, che deciderà, oltretutto lo decidano oggi se parla questa cosa, beh, gli dirò. Tu le devi chiamare e intervistare.
1: Ma io gliel'ho già promesso, sai. Ora io ho capito che te sei un direttore artistico, sei abituata a comandare, ma
2: no,
1: cosa
2: sei tutti.
1: Va bene, dai. Allora io ti ringrazio di questa bellissima esperienza. Io ho avuto vicino la Barbara, che è una professionista incredibile, una grande persona che mi ha, diciamo dire, mi ha aiutato in tutto e per tutto, e lei è stata la vera madrina. Quindi la voglio ringraziare pubblicamente, ringrazio Laura, l'ho già fatto, ringrazio te, e che ti dico, il prossimo anno si fa, il prossimo anno?
2: Se ci danno il contributo, sì.
1: Ma sì, guarda, io ti posso dire che da Arezzo già c'è stato uno che ha detto: io il prossimo anno, se volete una mano, la do. Quindi te lo già dico.
2: Perfetto.
1: Io. Quindi vedi che va bene.
2: Aspetta, però, io volevo a nome dell'ANCE ringraziare logicamente te, ma te ti presti, e lo so, ti presti perché ti piace,
1: esatto,
2: e lo fa col cuore.
1: Brava.
2: La Barbara lo fa col cuore. Insieme siete una bella coppia, lo devo dire, e perciò vi ringrazio tanto a nome dell'Avis, del comune, che vanno anche ringraziato, e dell'Aldo.
1: Bene, noi ringraziamo voi di questa bella esperienza, e come si è detto, appuntamento al prossimo anno, allora.
2: Speriamoci.
1: Vai, ciao Angela, ciao.
2: A tutti. Ciao, buongiorno.
1: Eccoci qua, abbiamo salutato Angela Prati, e a questo punto ascoltiamo un brano, poi andiamo a scovare uno che è stato un giudice. Ecco, qualcosa vogliamo sapere noi, eh? Stamattina siamo fatti così.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: E siamo tornati in onda mentre sto cercando di contattare una delle figure che poi ha determinato anche la vittoria, no? Una vittoria in particolare, quella della critica, dei media. E devo dire che normalmente lui, questa persona di musica, non so se se ne occupava o meno, lo sentiamo sempre parlare di politica, ma si sarà veramente divertito il grande Davide Faltoni. Ciao Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Ma
1: allora, che
2: scherzo mi fai? Scusa, che sei, non ho capito, ma che sei lì?
1: Siamo in diretta su Radio Fly e tu eri un membro della...
2: immaginavo.
1: Esatto, sei stato un membro della giuria per Halo Web TV che ieri sera ha appunto decretato la vittoria di Soldani Francesca, tra l'altro lo diciamo. Mi racconti questa esperienza, perché tu normalmente parli di politica, no? Ti è piaciuta questa esperienza della musica?
2: Ma allora, guarda, a me è piaciuta tantissimo. Poi io parlo di politica, ma non è che sono monotematico.
1: È vero.
2: E mi è sempre piaciuto, mi piace la musica. Io ho iniziato la mia attività con tentativo di fare il disc jockey, e quindi la musica mi piace, e è stata una bella serata. Devo dire, a te ti ho visto molto più a tuo agio con la musica e poi con la Barbara Perizzi.
1: Beh, dai, la Barbara è
2: un'intesa fra di voi.
1: Ho capito,
2: quindi...
1: ma la Barbara è una professionista, ti mette a suo agio, dai, su, la Barbara è
2: No, ma te eri bravissimo, no. Veramente a tuo agio.
1: È vero,
2: proprio,
1: è vero, sì.
2: E quindi no, una bella serata, chiaramente è apprezzabile anche lo sforzo che viene fatto da tutti, no?
1: Perché
2: non è così semplice. Poi immagino che i mezzi a disposizione, anche di chi cantava, le possibilità di

0: di prepararsi, eccetera, insomma, è quella che è, quindi un bel evento, bravi, poi bello quel teatro, non c'ero mai stato, l'avevo visto, sapevo che c'era, ma simpatico perché è proprio un grande salotto, no?
1: Siamo tutti lì. Senti, ci dai qualche così spigolatura? Ma nella giuria eri con Maddalena, eri con Daniela, eri tutti d'accordo? Cioè avete senza dirmi voi?
0: Noi sì, diciamo che noi eravamo veramente molto in sintonia perché quando insomma i concorrenti cantavano, noi ci si guardava, ci si capiva al volo, ecco, tanto ecco. Per essere chiari. Poi sulla vittoria del inediti, noi avevamo una posizione un po' diversa, però non siamo noi gli esperti, c'erano i veri esperti, quindi loro hanno decretato
1: la vittoria,
0: sicuramente il risultato migliore.
1: Va bene. Insomma, allora mi fa piacere. Innanzitutto, ti ringrazio che sei venuto, che hai aderito a questa cosa. È una cosa come.
0: No, io ringrazio te di avermi chiamato perché veramente è stata una bella esperienza. Poi lo sai che io. Mi occupo di politica, ma con una grande fatica, perché trovare politici incapaci a tenere un confronto, ma anche a mettersi in gioco come ieri sera hanno fatto questi giovani.
1: È vero,
0: perché,
1: sì.
0: Perché ti dico, cioè, i nati politici locali, ma ahimè anche nazionali, e vivono di posizioni di partenza, di dominio, no? E non accettano minimamente di essere le domande, tanto per essere chiari.
1: Certo.
0: E poi, anche perché poi quando gliele fai non sono in grado di rispondere, quindi direi che è stata anche per questo è stato molto bello, perché fare le trasmissioni con ospiti politici, ti giuro, è sempre più difficile, perché le domande non le vogliono, e non vogliono rispondere, e poi non sono in grado di parlare, c'è poco da fare.
1: C'è da dire che te parli del tuo alto di essere, secondo me, uno dei personaggi più, in questo senso, pungenti e obiettivi.
0: No, Giuseppe. Cioè,
1: è un complimento, questo è un complimento che ti faccio.
0: No, io invece proprio per mettere in risalto la scadenza, il bassissimo livello dei nostri politici, anch'io mi metto al loro livello, cioè io sono un giornalista tentato, mettiamola così, e quindi non sono chissà chi, ma se io dal mio basso li metto in difficoltà, io non voglio immaginare che livello sono i politici.
1: Va bene, allora io ringrazio Dade Fantoni, editore di AloWeb TV, seguitelo, e grazie veramente, perché è stato veramente importante che tu ci sia stato, e sono contento se sei rimasto anche tu, molto contento di questa
0: cosa. Sono contento, poi se mi rinviti vengo anche il prossimo anno.
1: Ah, ma questo è sicuro, Va bene, ciao Davide, grazie, buona domenica.
0: Grazie Giuseppe.
1: Ciao.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: E torniamo in onda quando sono le 11.57 e dovremmo avere in linea un'altra componente della regia critica, la regia dei media, la regia della radio, Radio Incontri. Abbiamo Maddalena Bejan. Ciao Maddalena, sei qua in linea?
2: Sì, ciao, buongiorno
1: ciao,
2: a tutti.
1: Ciao, che piacere averti qua su Radio Fly. Allora, senti, innanzitutto grazie per la tua partecipazione ieri sera, sei stata veramente carinissima e ci racconti un po' come l'hai vissuta questa esperienza.
2: Allora, innanzitutto grazie a voi dell'invito, è stata un'esperienza davvero unica, per me la prima volta, e molto emozionante, devo dire, mi sono emozionata subito, anche perché voglio dire, le prime tre concorrenti, le tre cucciole, come le ho chiamate io durante la serata, c'è pelle d'oca per tutto il tempo, devo dire, bravissime tutte le tre ragazze, poi vabbè, che dire, anche tutto il resto, le cover, i inediti, concorrenti super bravissimi, è stata davvero una bella esperienza, una bella iniziativa del Comune di Bibbiena, che questo insomma va detto,
1: certo.
2: E che dire, è stato bellissimo,
1: ecco,
2: tutto positivo.
1: Senti, noi prima di te abbiamo ascoltato Davide Faltoni, quello che mi sembra l'avevi proprio accanto di sedia, no? E io ho chiesto,
2: esatto.
1: Senti, ma eravate tutti d'accordo poi su questo risultato? Voi avete premiato come il premio della critica dei media Francesca Soldani, e dico, eravate d'accordo oppure avevate quel lasso di discussione? Com'è andata questa cosa della giuria?
2: Allora, no, discussione assolutamente no.
1: No, nel senso buono,
2: Sì, certo, ci siamo un po' confrontati anche durante, che ecco, man mano mettevamo i voti, però diciamo che io ero molto d'accordo con Daniela, che era accanto a me, anche Daniela, e sì, alla fine, cioè, da parte mia e anche da parte di Daniela, posso dire, perché poi ne abbiamo parlato, ma penso anche Davide, in realtà alla fine i vincitori eravamo più o meno d'accordo, almeno noi tre, poi i ragazzi davanti anche loro in realtà, perché poi ne abbiamo parlato in tribuna, quindi sì, tutto sommato erano più o meno loro e tra i nostri preferiti. Quelli che hanno vinto, ecco, mettiamola così.
1: Senti, una cosa su cui mi va di riflettere, non so se hai notato anche te, che alcuni di questi artisti, in erba o meno, sul palco a parole li vedevi un po' titubanti, no? Non so se l'emozione o meno, poi quando aprivano la bocca, specialmente tra gli inediti che si mettevano a cantare, cioè rimanevi così, dice, ma come funziona? Cioè, come se avessero acceso un interruttore, te l'ha data questa impressione a te?
2: Assolutamente sì, devo dire che è stata proprio la prima, appunto, come hai appena detto, una cosa che si è notato, ma perché appunto la musica, voi l'avete detto tante volte durante la serata, sì, soprattutto mentre presentavi, la musica fa scomparire tutte le emozioni, fa scomparire tutta la timidezza di questi ragazzi, che alcune di queste ragazze erano un po' timide effettivamente, però una volta che prendevano il microfono si fermava tutto e girava la musica intorno a loro, si vedeva proprio il talento.
1: Sono belle iniziative queste che vanno coltivate, secondo me vanno aiutate, noi facciamo nel nostro piccolo e io ringrazio te e Radio Incontri Cortona, insomma, che avete partecipato a questa cosa, quindi io vi tengo già conto che se ci sono altre cose posso contare anche sul vostro supporto.
2: Assolutamente sì, anzi io ti ringrazio nuovamente dell'invito, è stato davvero bello essere lì con voi. È una bella iniziativa, ripeto, perché ecco, per i ragazzi, per le nuove generazioni e poi anche insomma il fatto che era di tutte le età,
1: esatto.
2: Io mi immagino lì dietro le quinte i piccini con gli adolescenti, gli adulti, è un bel confronto.
1: Va bene, va bene. Allora io ti saluto, Maddalena, grazie ancora. Saluto a tutto lo staff di Radio Incontri Cortona e noi ci risentiamo presto e sicuramente appuntamento al prossimo anno. Già te lo dico perché ho già sentito anche i direttori artistici con andate.
2: Ciao. Come no, come no. Grazie.
1: Grazie, buona giornata anche. Ciao. E eccoci qua, abbiamo salutato Maddalena che era nella giuria per Radio Incontri di Cortona. Allora ci ascoltiamo il notiziario e poi andiamo a chiudere questa mattinata insieme.
3: Sono le 12:02.
4: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede e tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina, la consultazione interessa complessivamente oltre al capoluogo 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
5: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
6: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende una domenica con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio. Qualche innocua nuvola solo di passaggio sulle regioni meridionali e le temperature saranno in generale ripresa, con picchi che diffusamente toccheranno anche i 26-27 gradi, valori ben oltre le medie stagionali di riferimento. Le minime, e specie al centro-nord, saranno piuttosto frizzantine. Al sud soffierà ancora una vivace ventilazione con mari mossi, specie al largo. Dettagli su Trebimete.
7: Fly Spot.
8: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
7: Flyspot.
9: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Eccoci qua, torniamo in diretta, poi ci collegheremo con ovviamente anche con la Daniela, la nostra Daniela Formelli, perché giustamente c'era anche lei, quindi abbiamo cercato di tracciarla per capire in che mondi è. Nel frattempo, per concludere qui questa passeggiata che abbiamo fatto, questo racconto che abbiamo fatto per la terza edizione dell'iGeneration Z, vi presento anche coloro che hanno vinto. Ovviamente vi faccio vedere in screen per chi può seguirci in video i vari momenti della serata, ripresi dal nostro carissimo Angelo Bianconi. Ovviamente un saluto a Paolo Bacchini, che è il presidente dell'Avis, uno degli organizzatori di questa cosa, uno dei main sponsor insieme al comune di Bibbiena. Ovviamente le fasi si hanno iniziato, le prime audizioni così dei cocchetti, come diciamo così, Cocchetti Sofia, già conosciuta, e poi c'era la sorellina più piccola, Cocchetti Giulia, che ha quasi 8 anni. Importante questo, è la domanda: ma perché Giulia è scritto quasi 8 anni? È perché non ce l'ho 8 anni, quindi era veramente una cosa stupenda. E poi si è esibita la vincitrice, tra l'altro, Lunghi Anna, 11 anni di Bibbiena, con Il mio canto libero di Battisti, un brano veramente difficile che esibito veramente in maniera bella. Andiamo poi avanti, abbiamo iniziato a presentare le categorie delle cover, coloro gli artisti che hanno presentato ovviamente delle canzoni che hanno appunto dei loro artisti preferiti. Qui abbiamo Caracolli Cinzia, che tra l'altro dirige un coro di bambini, cioè è una soprano, la mamma soprano, il figlio è un basso, quindi c'ha tutta una serie di agevolazioni, viene a dire. Comunque una esibizione bella anche lei, con il Mille Anni, questa canzone di Cristina Perri. Andiamo avanti, è stata la volta di Maria Laura Pellini con Ezechiel Ibarra alla chitarra, e anche loro hanno ricevuto il premio, come vedete, da Casentino 2000, quindi una interpretazione di quella che è la canzone di Pocahontas, il brano di Pocahontas. Tra l'altro Maria Laura ha una bellissima tenuta di cavalli su Prima di Dama, e in versione diciamo arrangiata con la chitarra argentina, quindi col folklore argentino. Una bella esibizione anche questa. E andiamo avanti, poi è stata Sofia Politini, che è una delle vincitrici, e quindi è sostanzialmente non c'è 3 senza 4, io ho detto a un certo punto, perché lei ha vinto in tutte le edizioni della Generation Z. Prima apparteneva alla categoria dei kids, adesso è su quella delle cover, e ha cantato Oggi sono io, Ale Britti, Velazione Mina. Devo dire che chi ascolta la voce di questa ragazza non può che rimanerne affascinato, c'è poco da fare. Bellissime le coreografie dei balletti delle 3 scuole di danza presenti, che poi vi citerò. È stata la volta poi di Vignale Elisa, che ha fatto un brano anche Fragile, appunto, di Elisa. E subito dopo Vignali Stefano, suo papà, che tra l'altro a cui è andato il premio speciale che la giornalista Antonella Pera ha voluto dedicargli, proprio per c'è un brano inedito, lo dà a lui, un brano inedito da poter così poter mettere la voce, un brano inedito del figlio, tra l'altro. E diciamo il programma è proseguito poi con l'incontro con Beppe Tinti, che ha presentato il suo libro Visti da molto vicino. Beppe Tinti chi è? Un autore, tante cose, un produttore, un amico di Pupo, ha scoperto Panariello, cioè è un personaggio del mondo della musica, uno scopritore di talenti, insomma una persona che conosce la vita di tanti artisti, e l'ha messa su un libro, così come gli è stato consigliato di fare dal figlio e non solo. Quindi l'abbiamo intervistato io e Barbara Perissi, purtroppo il tempo era poco, però è veramente una cosa molto bella che appunto è avvenuta ieri sera. E poi è stata la volta di Caporalini Giulia, che tra l'altro è stata una delle vincitrici, anche lei con un brano che viene da una parola norvegese per il concetto di stare bene, Koseling. E a seguire è stata Fanny Mia, una ragazza di 12 anni, e poi da Arezzo Isabel Fernandez, che ha, devo dire, è una ragazza che ha vinto tanto, con una canzone bellissima, anche lei, Fuori Stagione. Ovviamente questi sono tutti inediti, tutte canzoni che sono state create da chi le canta. Andiamo poi all'esibizione di Panozzi Gisella, Gisi, lei canta in inglese Lost, e mi ha colpito molto il perché di questo brano, Meglio persi che con la persona sbagliata, perché a ogni inedito abbiamo chiesto perché hai fatto questa canzone, che cosa significava, e Gisi ci ha risposto così. Andiamo poi a Ilaria Esacchi, che ci ha presentato un bellissimo brano, devo dire, Che male c'è, un messaggio di amore verso la natura e non solo, e un'interpretazione, devo dire, molto cresciuta anche rispetto alla scorsa edizione, quindi complimenti a Ilaria. E poi è stata la volta di Paoli Veronica in arte Roni con Persefone, che tra l'altro ha vinto anche lei il premio, quindi è stata una anche lei delle vincitrici. E adesso andiamo a Soldani Francesca, che ha vinto il premio della critica dei media, quindi il voto della nostra giuria, nostra, dove eravamo anche noi come Radio Fly, ma c'era Radio Incontri, alla Web TV e le Casentino 2000 e Radio Italia 5, ecco, hanno premiato questa ragazza, che tra l'altro era anche la vincitrice, è stata la vincitrice della prima edizione. E andiamo a terminare con l'esibizione che ha fatto Capaleo, questo ragazzo che ha creato le crepe veramente nel teatro del Dovizi. Adesso vediamo se riusciamo a beccare la Daniela, così almeno chiuderemo questa cosa e vediamo se riusciamo a beccarla, perché non è facile, era in un posto un po' lontano, ma noi ci proviamo lo stesso e vediamo se riusciamo a portarla qui in trasmissione. Il telefono forse suona, forse no, chissà, vediamo se l'abbiamo scovata. Daniela Formelli, buongiorno. No,
3: buongiorno, buondì.
2: Non mi dire che sei tra le braccia di Morfeo, perché a te proprio non ti ci vedo.
3: No, sono quasi nelle braccia del sole, perché mi sono appena preparata con il costume alle terme qui, ecco, locali. Qui.
2: Va bene, senti, perché noi abbiamo già
3: della bella giornata.
2: Mi sembra giusto. Noi abbiamo svegliato i due direttori artistici che erano a letto, quindi senti me, tu sei stata la giurata nella giuria di Radio Fly, quindi ti ringrazio innanzitutto di questa tua cosa. Mi dai un giudizio su quello che hai ascoltato, hai visto ieri sera questo concorso canoro?
3: Allora, ieri sera è stata una bella serata, guarda, faccio ancora complimenti, diciamo, agli organizzatori, anzi le organizzatrici, diciamo, principali, che sono due donne, quindi le organizzatrici, anche se poi si sa che queste cose sono una macchina, insomma, abbastanza complessa, ecco.
2: Esatto.
3: E poi ovviamente a te e la Barbara, che vabbè, diciamo, Barbara poi è una professionista ormai consolidata, quindi non ha bisogno dei miei complimenti. E dal punto di vista della serata, insomma, di spettacolo, molto carina è stata l'idea di associare le canzoni con un accompagnamento, diciamo, ballato, sai. Io insomma ho appunto
2: tu canti e balli,
3: passione,
2: quindi,
3: per il canto del ballo, quindi è stato veramente carino, insomma, che magari in alcuni casi prevaleva più una cosa che l'altra, insomma, eri più concentrato magari nell'aspetto del ballo o del canto, viceversa, insomma, quindi è stato ecco, una bella iniziativa, anche fatta, ecco, in un modo completo, ecco diciamo.
2: Tu sei sei una cantante, e hai ritrovato qualche, in questa esibizione che hai sentito, qualcosa che un po' ti accomuna sul modo come canti tu, oppure no? C'è qualcuno che si avvicinava a te?
3: Io allora mi ha colpito la ragazza, ora i nomi, ti dico la verità, non me li ricordo, perché comunque erano anche diversi, quindi insomma mi ricordo le canzoni, ma i nomi non me li ricordo. Non è che ho la figurina Panini col nome sotto. Però ecco, dei bambini mi ha colpito l'ultima, più o meno mi sono ritrovata con quello che ha detto anche Beppe Tinti, che insomma dall'alto della sua esperienza. Quindi
2: si chiama Lunghi Anna, che ha cantato Il mio canto libero di Battisti. Sì.
3: Esatto, nel senso era nel insomma nel pezzo, ecco, in tutti i sensi, diciamo, vocalmente, vocalmente, nel modo, insomma, e vabbè, a me mi ha colpito Mina in questa cover, questa diciamo interpretazione è stata molto brava. A me è piaciuta anche la ragazza che non è stata premiata, quindi appunto che ora non mi ricordo il nome, appunto, anche perché ha fatto un pezzo suo, quindi ancora di più non mi ricordo nemmeno la canzone, però era la ragazza riccia, insomma.
2: Certo, lei
3: ora non me lo ricordo.
2: Te lo dico io, ti vengo in aiuto io, Fernandez Isabel, ma lei guarda che ha vinto il talento, ha vinto un sacco di cose, ha cantato Fuori stagione, un pezzo suo, sì, esatto.
3: Appunto, quindi chiaramente essendo un pezzo suo, mentre l'altra avendo cantato una canzone di Mina, visto che la canto anch'io, quindi so la difficoltà, insomma, di quel pezzo, e sicuramente sono pezzi in cui, oltre a il discorso dell'intonazione, dell'essere sul pezzo musicalmente, valuti anche un po' l'estensione, nel senso, perché ci sono dei momenti
2: tanta,
3: più soft,
2: sì, è vero, sì.
3: Dei momenti soft in cui, diciamo, stai, come dicono quelli della musica, un po' stai lì come per non far capire cosa sei, e poi improvvisamente invece tiri fuori quella forza, quell'energia,
2: quella grinta,
3: che chiaramente scombina, ecco, rispetto magari a altre situazioni più statiche. Al di là del, poi mi è piaciuto Stefano anche,
2: ha ricevuto il premio di Antonella Pera, no? Un inedito fatto da sue figlie, sì.
3: Lui mi è piaciuto, ecco, diciamo che la bambina e la ragazza riccia e la ragazza che ha cantato Mina, poi anche quella che ha vinto il premio nostro, insomma,
2: Francesca
3: l'ultima.
2: Soldani, sì.
3: Esatto. Ecco, però ecco, è stato bello il discorso anche del ballo, insomma, nel senso che magari esibizioni che ti sono, insomma, diciamo, piaciute di meno, che erano comunque, cioè era bello questo contesto in generale, anche con il ballo, cioè il contributo sotto tutti gli aspetti della musica, insomma.
2: Ecco, sai che quelli della danza aerea, no? Perché si chiama danza aerea quella acrobatica, come si chiama quella sull'anello e anche sulle
3: corde?
2: Io
3: quella non c'è, ecco,
2: alcune di quelle ragazze saranno invitate qui perché purtroppo ci siamo dimenticati di salutarle, e siccome queste cose veramente, perché allora ho detto venite tutte qua e le farò esibire qua dentro, va bene, dai,
3: sì, perché magari la ballo danza intesa come le altre che hanno danzato a terra, insomma, di contemporaneo, classico, eccetera, era una scuola e quella era un'altra, insomma,
2: esatto,
3: forse,
2: sì,
3: no?
2: erano due scuole insieme, forse non si sono capite bene, va bene, allora vabbè. Daniela, noi ti lasciamo al tuo sole e grazie comunque, ti voglio ringraziare personalmente perché sei venuta su ieri sera, hai fatto questa cosa, è stata veramente una bella cosa, e niente, buon sole, allora ti dico buona domenica.
3: A questo punto sì, anche a tutti i telespettatori,
2: siamo anche
3: in radio, scusata, il radio ascoltatori, vabbè, dai,
2: sei emozionata, ciao, grazie Daniela,
3: ciao, grazie, buona giornata a tutti,
2: anche a te,
3: ciao.
2: E allora salutiamo Daniela Formelli e la ringraziamo per questo suo intervento. Noi ci ascoltiamo in brano, e poi andiamo a chiudere questa edizione, il punto di vista di questa domenica 27 di settembre del 2026.
4: Questo è un richiamo tribale. Benvenuti negli anni 80!

0: E ci abbassiamo Vasco Rossi, perché è un brano questo che dura 6 minuti e purtroppo tempo non ce l'abbiamo, e andiamo subito a terminare, scusate, questa trasmissione di questa mattina con la lettura dei quotidiani esteri. Facciamo la rassegna stampa delle prime pagine estere, le mettiamo anche in screen per chi volesse vederle direttamente, e andiamo a vedere di cosa si parla nel mondo, e partiamo proprio dal giornale francese Le Monde, Pourquoi la France engagée en Arabie Saoudite. E una delle cose, uno dei temi che vedremo è come affronta, cioè il tema della visita del Papa. Comunque, perché la Francia si sta intromettendo negli affari dell'Arabia Saudita? Beh, questo ce lo dovremmo chiedere in tanti, però lasciamolo dirlo a loro. Quello che invece mi fa un po' riflettere è il titolo in taglio centrale della pagina, Bain de foule et discours offensif du Pape à Paris, che significa bagno di folla e discorso offensivo del Papa a Parigi. Leone XIV ha iniziato venerdì 25 settembre una visita di 4 giorni in Francia. Il Papa ha suscitato entusiasmo popolare nelle strade della capitale e delle strade di Francia. Il pontefice ha denunciato gli eccessi dell'intelligenza artificiale, ma anche la maternità surrogata, il commercio di organi e l'offerta di morte programmata. Questo viene titolato, come viene messo come discorso anche offensivo da parte del Papa. Allora, visto che l'argomento diciamo di oggi è questo, andiamo direttamente sui canali francesi, sui solo francesi, e vediamo Le Figaro che cosa attiva la liesse le fervere, che significa l'esultanza e il fervore, questo di Papa Leone XIV. Andiamo a leggere in taglio basso che cosa ci dice. La grande folla si è radunata sulle strade di Parigi e oltre 80.000 giovani hanno partecipato alla veglia di preghiera sulle strade in Francia, che hanno riservato un incontro memorabile al Papa. All'Eliseo, di fronte a Emmanuel Macron, quest'ultimo ha insistito sul diritto dei cattolici nella società, particolarmente sul diritto alla vita, dove dando, diciamo così, contro nel recente contesto dell'adozione della legge sulla morte. Sapete che in Francia stanno dibattendo la legge del fine di vita, da cui la Chiesa ovviamente è contraria. Les entreprises face à la guerre hybride, che significa le imprese si trovano di fronte ad affrontare la guerra ibrida, e questo della guerra ibrida, di quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale, è un tema che i francesi stanno iniziando a sviluppare abbastanza prepotentemente. Poi c'è una foto dei coniugi Trump e coniugi Xi Jinping, la paix froide, significa la pace fredda, è un'immagine veramente, non sorridono, è forse un po' la signora Xi Jinping che sorride ma poco. Liberation, il giornale dei comunisti francesi, clan Bolsonaro, il tuo mondo patetico. E poi la Tribune di Manche, rese come un papa in France, felice come un papa in Francia, pensate. Davanti, taglio basso, lo leggo male perché è scritto sul bianco, dopo aver radunato 800.000 persone per una messa sui Champs-Élysées, Leone XIV proseguirà la sua visita a Lourdes, una visita caratterizzata da uno spirito di fraternità. Le Parisienne di Manche, che come prende la giornata del Papa, Le Jour de Concorde, il giorno della Concordia, perché vi ricordo sempre la chiesa di Avignone. E a Le Croix, andiamo a leggere Le Croix, le pape, la France et Dieu. Si legge bene, il Papa, la Francia e Dio. West France, le Pape Leon XIV in France, in visite già historique. Il Papa Leone XIV in Francia, una visita già storica. E queste, insomma, sono le cose. Mi aveva un po', il discorso offensivo del Papa. Non capivo cosa significa Le Monde. Lo studierò meglio. Andiamo a vedere però gli altri quotidiani. Adesso usciamo dalla Francia, Financial Times Weekend, di cosa si occupa oggi. Si occupa che il Manchester City ha dichiarato colpevole, nell'inchiesta sui finanziamenti, ma vedremo che di finanziamenti si parla anche nella Spagna, non se ne esce proprio. Infatti, ABC, che cosa titola questa mattina? Lo stato di emergenza, una via rigida, rapida per le crisi di Ceuta. Ancora a Ceuta c'è la crisi, nonostante, vedete, la stampa non ne parli più, ma i spagnoli purtroppo se la stanno vivendo. Ma vi dicevo di un'inchiesta: le figlie di Zapatero hanno occultato un pagamento a un broker chavista, hanno ricevuto 20.000 euro da uno degli indagati in questa vicenda che ha colpito comunque il Partito Socialista e specialmente Zapatero, e vedete che tirano fuori anche le figlie che avrebbero preso dei soldi e non hanno detto niente. E il paese, le proteste di piazza aumentano la pressione per un accordo urgente in maniera oggi. Di cosa si parla? Proteste dopo lo sfratto del Mari Carmen, non so cosa sia, quindi non ho nemmeno il tempo di andare a leggerlo, però sono proteste di piazza. Ma lo ritroviamo anche sul Mondo, il Mondo che è rimasto famoso in questi giorni perché è la testata che ha dichiarato che secondo la CIA si potrebbe essere Spagna, Francia e Italia potrebbero essere attaccati dalla Russia. Quindi è stata proprio questa testata qua. E adesso cosa dice il Mondo? Del Sì ha convogliato milioni di dollari di venti di petrolio attraverso Aldama. Si riparla sempre di casi di corruzione. Moncloa dispetta su mare, vede Jant come uno spostamento tettonico per far rivivere la sua maggioranza. E Spagna, le Spagna estrema la seconda stella. Ah vabbè, qui si parla di calcio. La Spagna debutta con la sua seconda stella conquistando una vittoria sullo stadio di Wembley. Beh, non è stato così per l'Italia, perché l'Italia ha perso 2-0 con il Belgio, quindi è un'altra cosa. Vediamo se ci sono, prima di chiudere, altre notizie sui giornali. Non vedo oggi i giornali americani di cosa si occupano, non ce l'ho in screen questa mattina. E andiamo a chiudere come al solito con le Temps, se lo troviamo. Eh sì, eccolo qua, le Temps, la Svizzera francese, questo giornale che ha messo in luce Kras Montana. Insomma, se non era per lui, forse tante cose, i svizzeri non si rendevano conto che per tutti vivevano in un paradiso, ma non è così. E sì, scusate, vediamo se riesco a leggerlo, perché sul bianco devo dire che ho qualche problema. E sì, le assicure prenante le controlli del sistema di sante. Cosa accadrebbe se i singoli assicurati prendessero il controllo del sistema sanitario? Ai ai ai. E poi si parla di Leone XIV, un papa vicino ai fedeli. Questa è la vignetta. Allora, siccome mi interessa leggerla questa qui, andiamo a vedere di cosa si parla della sanità nella Svizzera. Diverse crepe sono emerse nel sistema sanitario quest'estate: una lotta per il controllo dell'associazione degli assicurati, uno scandalo relativo alla perdita di sconti sui farmaci, anche loro vedete che hanno i loro problemi, e una rivolta dei medici contro i tetti massimi delle tariffe. Nessun attore del sistema ha un interesse strutturale a ridurre i costi complessivi. Le compagnie assicurative traggono vantaggio solo dall'essere più economiche dei concorrenti, non dal ridurre l'inflazione generale dei premi. Di fronte all'impasse dei soliti compromessi, diverse politiche si affidano ora al potere degli assicurati: la Cassa Sanitaria Cantonale di Ginevra, il diritto di veto popolare sugli aumenti e la migrazione di massa verso la cassa più economica. Ecco, loro si stanno assicurando, sempre più c'è gente che si assicura per la sanità, quindi per avere le cure sanitarie. Beh, in Svizzera non è come in Italia. Vi ricordate che Conti che hanno mandato per aver tenuto qualche ora quelli che purtroppo i ragazzi feriti a Kras Montana? Ecco, ricordatevele queste cose perché non ce ne dimentichiamo. Leone XIV, un papa vicino ai fedeli. E la vignetta che ci fa vedere il papa che benedice una signora che è in ginocchio davanti a lui, e questa signora le dice: pur le gasol vous pouvez fa per quanto riguarda il carburante, il gasolio, c'è qualcosa che potete fare? Cioè, pensate che questa signora, l'ironia della, questa è un'ironia solo penso svizzera, è una signora che prega davanti al papa e dice: ma per il gasolio potete fare qualcosa anche voi? Beh, insomma, vedete che allora non solo in Italia il gasolio è così costoso, ma anche in Svizzera, ma più soprattutto si riferisce alla Francia, dove è in visita Papa Leone XIV. Bene, io vi saluto, una buona domenica, come vi dico sempre, qualunque cosa voi facciate, l'importante è che vi faccia stare bene, quindi un saluto a tutti voi qui da me, da Giuseppe Misuri e a tutto lo staff di Radio Fly. Buona domenica.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
1: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Filano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico, decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti, scrive la Federazione dei Gestori di Impianti di Benzina aderente a Confcommercio.
0: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Mazzi di fiori davanti al traliccio dell'alta tensione nelle campagne lodigiane, dove è stato trovato morto folgorato un ragazzo di 15 anni. Accanto al cadavere trovato anche lo smartphone del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato sul traliccio, si sospetta per scattarsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social, ma l'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria a Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
3: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inasio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa, ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
0: Ed è tutto, buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
6: Vola.

Informiamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

Radio Fly, le ali della tua musica.

want the man you see to be the man you adore.

0: Fatsy John.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Fly Spot.
5: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 4 new entries, no non-movers, 3 records going up and 3 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 4 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, né Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, Hugo Immel, Angel and Alternate con Moving the Sun ed Elisa con Kintsugi. E ora si parte. Al numero 10 perde un posto My Body Isn't Ready, Somber.

0: Somber, My Body Isn't Ready, nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona alla decima posizione, un gradino in meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, che è una re-entry, Ernia, Dedica.
1: New entry.
0: Che nome dai ad un sole?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia riconquista la Top Ten Hits oggi al numero 9 e al numero 8 la prima new entry della settimana, Cesare Cremonini, Paparazzi.
2: New entry.
1: New entry.

0: paparazzi. Cesare Cremonini conquista la Top 10 Hits oggi. Top 10
1: Hits 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 troviamo la seconda new entry della settimana. Bass Persuades, Miley Cyrus.
2: New entry.
0: Let's go.

0: Mar d'amore, Saif, 5 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, number 5, la terza new entry della settimana, Annalisa featuring Madame, Amica.
1: New entry. New

Amica, Annalisa featuring Madame. Al numero 5, la terza new entry della settimana. E al numero 4, perde 3 posti, Woman, Peggy Goo and Iris

0: Peggy Goo in Irish Star Woman, 4 settimane in classifica, dalla prima alla quarta posizione, 3 posti in meno. Top 10 hits.
1: Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly.
0: Top 10 hits. Top 10 hits. Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, 3 posti in più per Casini, Marrakesh e Gue.

0: la vita.
1: Marcash, Gue, Casini, nuova entrata la scorsa settimana, dalla sesta alla terza posizione, 3 posti in più. E al numero 2 guadagna una posizione Madonna, Dance

riepilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10, Somber, My Body Isn't Ready. Al numero 9, la rientri della settimana, Ernia, Dedica. Al numero 8, la prima new entry, Cesare Cremonini, Paparazzi. Al numero 7, la seconda new entry, Miley Cyrus, Bass Persuades. Al numero 6, perde 4 posti, Saif con Parlare d'Amore. Al numero 5, terza new entry, Annalisa feature Madame Amica. Al numero 4, meno 3 posti, Peggy Gou and Iris Star Woman. Al numero 3, 3 posti in più per Marrakesh Gue Casini. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Madonna con Dance Teria. Ladies and gentlemen, conquista la vetta alla numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Number 1. Cosa sono?

0: Urban Hits. The Winners of the Week, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Well friends, that's it for today. Sì ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo le 4 new entry della settimana. Al numero 9 Ernia Dedica, al numero 8 Cesare Cremonini Paparazzi, al numero 7 Miley Cyrus Bass Persuades e al numero 5 Annalisa featuring Madame Amica. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Thank you. Thank you. Here we go.
1: Fly spot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
3: Sono le 16:07.
1: Flyspot.
4: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
5: Buongiorno, buona domenica 13 settembre 2026, qui dai microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo sulle notizie di questa domenica che si preannuncia ovviamente comunque è un po' migliorativa dal punto di vista meteo dopo una settimana che insomma ha visto di tutto e di più, ma una cosa su tutte l'abbiamo percepita, che le temperature alte forse ci hanno abbandonato. Stamattina già vedete con qualche maglietta e qualche camicia in più. Beh, è arrivato il fresco dell'autunno, mi viene da dire, ma è anche giusto che sia così, insomma, del resto. Queste sono le fasi della natura, che dir si voglia, no? Con tutti gli stravolgimenti climatici, quello che volete, però, insomma, queste sono. Bene, allora iniziamo subito a leggere quelle che sono le notizie che troviamo nei quotidiani, grazie come sempre al portale ilgiornalone.it. E vediamo di cosa si parla questa mattina insieme a voi. Intanto io le metto le screen per chi ci può seguire. Ovviamente potete trovarci direttamente sul nostro sito https://radiofly.cloud oppure nei social e nei portali social Facebook e YouTube. Andiamo a leggere le prime pagine. Corriere della Sera, l'AIFA paura, freniamo l'appello del capo di Anthropic, timori per l'uso nelle guerre, dossier sull'Iran, le illusioni finite dell'Arabia abbandonata da Trump, Riyadh, Houthi e il non intervento degli USA. L'incidente, Donald, vorrei l'Irlanda unita, gelo di Londra. E poi il leone donna, trionfa il Turchi, ignorata l'Italia, vince Woman Unknown, il premio speciale a Nazza. Caso Ranucci, l'interrogatorio, la vitola, la ex rilevera, tutti gli affari, bomba? Non lo so. Andiamo a leggere la Repubblica, Trump non ferma gli Houthi, il presidente USA non ha accolto le richieste dell'Arabia Saudita di frenare la milizia filo iraniana, che blocca lo stretto Belamandeb. E poi andiamo a vedere sempre il Venezia, la vittoria delle donne, premiata l'unica regista in gara. Svezia al voto, anche qui si teme l'onda nera. L'Ovaio, MPS creerà valore ma noi non divideremo la banca. La Stampa, IRPEF e flat tax, il nuovo fisco, tensione nel centrodestra, sui militari nelle strade, Salvini più imposte alle banche per pagarli, un caso il tetto delle spese per i libri scolastici, le famiglie aggirata la norma del ministero. Da Torino, dai 5 Stelle no alla mano tesa di Lo Russo, il campo è stretto. Zelensky apre, gelo Putin, scontro sul vertice al G20. Leonesse a Venezia, Matilde Archer con Meia il Turchi, premiate ieri a Venezia. Andiamo al Fatto Quotidiano, gli Houthi bloccano l'oleodotto saudita e i prezzi impazziscono, firme scandalo, dubbi in Fratelli d'Italia e il Colle vigila. Il resto del Carlino, Putin dice no a Zelensky, l'incontro solo a Mosca, il presidente ucraino aveva proposto di vedersi con lo zar al G20 di Miami, il conflitto continua, la crisi si allarga dallo Yemen, gli Houthi controllano lo stretto del Mar Rosso, allarme commercio. Niente leone al film su Gaza, Venezia vince la regista danese. Intelligenza artificiale, Anthropic che mette in guardia, umanità a rischio, ora rallentare, maschere alte, ma siamo d'accordo. Il Messaggero, Mar Rosso offensiva Houthi, sale la tensione sul petrolio, 9 rincari della benzina. Il Cremlino, Miami, no, venga lui a Mosca, Zelensky, vediamoci al G20, Putin lo gela, impossibile. E poi una Lazio da amare, si parla di calcio, pari che vale. Andiamo alla verità, iniziamo con i giornali centrodestra, siamo al fine vita pure della parola, una storica inviata di Repubblica presenta un'esposta all'ordine dei giornalisti per il nostro titolo sulla morte della Bonino. Piovono insulti da Bassetti, Giannini, Parenzo, la libertà di espressione vale per chi è di sinistra e non per la verità, si interroga. IPM, ho detto tutto su Ranucci, l'ex compagna di La Vito l'ha sentita in procura per 10 ore. Berlino prepara il cappio per la FD e la Weidel risponde con la ruspa. Il giornale, Lady La Vito la parla, incontro senza telefoni subito dopo la bomba, la moglie del falcettiere racconta la sua versione dal carbon credit al ristorante Cefalù, a quel dettaglio dopo l'attentato. La frenata di Musk e Altman, se i padroni li ha adesso hanno paura. Venezia e quel vizio del premio ai Propal, Anazza, riconoscimento speciale della giuria. Il Tempo. Islamisti voi, non islamofobi noi, ci mancava solo la conferenza degli islamici a Roma con PD e AVS per denunciare la presunta islamofobia in Italia. Non prendono le distanze dall'estremismo, non si dissociano dalle prediche infiammate, non attaccano il terrore fondamentalista, ma alimentano vittimismo e il racconto anti-italiano. Vannacci e Calabresi spaccano le alleanze, due spine sul fianco per Meloni e Schlein. E poi si parla il grande cielo, una famiglia leale per re Carlo, Harry e Meghan restano cittadini normali. Andiamo a Libero. Ranucci, la bomba, i soldi, la verità di Lady La Vitola, l'ex del faccendiere, lui e Sigfrido si sono visti 5 giorni dopo il botto, senza telefoni. L'azienda inglese e l'affare da 2,2 milioni a giugno. Schlein, ostaggio dei capetti, Dem, L chiede il rinvio del congresso, ma i suoi pongono le condizioni. Autonomi, flat tax fino a 100.000 euro, proposta della Lega, italiani via il bollo auto e sulle pensioni. Andiamo al Quotidiano Comunista, il manifesto, sindrome di Stoccolma. Anche sulla Svezia oggi al voto soffia forte il vento dei nazionalismi. Il premier conservatore potrebbe restare in sella imbarcando nel governo l'ultradestra che già detta la linea. Vittoria dei socialdemocratici possibile, ma su riarmo, migranti e sicurezza la ricetta è sempre la stessa. E poi taglio centrale, Nazza, l'occasione persa di Venezia, Leone d'Oro a Woman No per il film sul genocidio, la giuria ripiega sul premio speciale. Andiamo al Quotidiano Cattolico, L'Avvenire. Questa mattina titola Riprendere il controllo. Dopo i divieti lanciati in Australia e in Francia, l'Europa alla sfida di regole comuni contro la dipendenza. L'Unione Europea prepara il piano per la tutela dei minori sui social. Per mercoledì atteso l'annuncio. Altri allarmi negli USA per programmi IA sfuggiti di mano. Anche Musk chiede di frenare. E poi care Giver, corsa alla Camera per dare un futuro alla legge, ripartono le votazioni del decreto di legge, del DDL, l'incrocio con la finanziaria è un'opportunità. Terminiamo questa prima parte con il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, che questa mattina titola Patrimoniale a due piazze. Conte e Schlein verso una proposta comune sulla stangata, sono uniti solo sulle tasse. In primo piano Trump auspica un'Irlanda unita, Dublino replica e in 10.000 scendono in piazza contro il presidente USA. Ilaria Salis, scatta il pignoramento, gli avvocati degli assistenti licenziati battono cassa. L'allarme di Anthropic, gli hacker russi hanno usato la nostra IA per colpire gli obiettivi ucraini. E questa insomma è la notizia, qui noi ci fermiamo un attimo, andiamo a un brano e poi ci ritroveremo qui sul punto di vista di questa domenica mattina 13 settembre qui con Radio Fly.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: E andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo come di consueto dal Tirreno e andiamo a Livorno. Non si farà lo sport resort degli ex atleti, interesse finito. I proprietari dell'hotel chiuso, trattiamo la gestione o la vendita. Da Cecina, videocamere per controllare gli autovelox. Dopo l'esplosione di via Ginori si studiano contromisure per la sicurezza. Vediamo Viareggio, travolta e uccisa mentre in bici, in carcere uomo di 37 anni, denunciato anche un 33enne. La svolta dopo 24 ore di interrogatori. A Ulla il centro migranti fa tremare la maggioranza. Un altro consiglio comunale da Tony Accesi, il sindaco ribadisce no CPR a Pallerone. Pisa, bandiera bianca per il collettivo, finito il mirino degli Stati Uniti. AI lo DV chiuderà battenti il 18, una battaglia con troppi rischi. Ponsacco, Aichi rivoltaico, la regione allunga i tempi per il via libera dell'impianto di Val di Cava, servirà la valutazione dell'impatto ambientale. Andiamo a Grosseto, ASL, Dario Rosini, nuovo direttore, Gianni ha grande competenze, originario di Castel del Piano, arriva alla U Fiorentina di Careggi, sempre da Grosseto, scuola in 23.000 verso la prima campanella. Sarà un anno di sfide tra aule non climatizzate e la necessità di una cultura del rispetto. Nell'area fiorentina, Pistoia, vandalismi notturni nel giardino da inaugurare, al parco di Ponte Europa, secondo episodio in 2 settimane. Da Prato, il quartiere dimenticato dalla burocrazia, ci abitano già decine di famiglie ma non risulta per raccolta rifiuti e verde pubblico. Andiamo a dare un'occhiata a Firenze e la Repubblica, con i parametri Unione Europea 80% della città è già in pieno stress abitativo. E poi per chi suona la campanella, la scuola, persi 5.000 iscritti. Dal Corriere Fiorentino invece, scuola, il solito percorso ad ostacoli, da martedì tutti in classe ma in molti istituti orario ridotto per la mancanza di personale. All'inizio, la fine, la vita di Oriana, fiorentino parlo, fiorentino penso, si parla ovviamente della grande giornalista scomparsa Oriana Fallaci. Andiamo al Corriere di Arezzo, cadavere nel parcheggio, giallo al San Donato, Mirko Frescucci, 40 anni, trovato morto con ferite da taglio, era uscito dall'ospedale. Pupo, iniziò tutto all'Arlecchino e approva la delibera contro il velo. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo, che abbiamo qui in screen. Orafa rapinato, volevano farci saltare. Arriva un'azienda bloccato dagli alberi diga, la paura, così viviamo in un incubo, il punto delle indagini. Morto all'alba, l'ombra del delitto, ferite su tutto il corpo, sangue a ridosso del pionta, non si esclude il suicidio addirittura. Andiamo poi a taglio basso, Comanducci vara il piano per aiutare i giovani, tutti i dettagli del programma. Si parla anche dell'Arezzo, dopo il blitz di Empoli ora il Sud Tirol, l'Arezzo ritrovato incrocia la rivelazione. Taglio alto, un grossetano ai vertici, si parla del nuovo direttore generale, Rosini lascia Careggi e si insedia nel dopo Torre. Bene, ci fermiamo un attimo, poi un brano e l'almanacco e poi torniamo qui su Punto di Vista di questa domenica mattina. A tra poco.
2: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: diciamo così, a commentare insieme a voi quelle che sono state, come abbiamo visto, le notizie di prima pagina dei quotidiani italiani, no? Andiamo a leggerceli un po', insomma, le notizie che abbiamo visto oggi, ovviamente ce ne sono di diversi tipi. Prima di tutto, la cosa che diciamo capeggia un po' da tutte le parti è questa paura dell'intelligenza artificiale, insomma, no? Avete letto che, insomma, Anthropic, anche nella Nazione che abbiamo qui, mette in guardia l'umanità a rischio di rallentare. Musk e Altman, siamo d'accordo. Si parla poi del Leone di Venezia, niente leone al film di Gaza, e Venezia vince la regista danese. E poi questo accordo, questa richiesta, questa cosa che Zelensky aveva mandato a dire a Putin: troviamoci al G20 di Miami, e Putin dice: no, caro amico mio, se vuoi venire vieni solo a Mosca, l'incontro solo a Mosca. Come le commentiamo tutte queste? Beh, partiamo innanzitutto da Putin, dalla situazione russa-ucraina, che insomma, ormai sono 4 anni più che se la tira dietro, con tanti morti, tante cose, tante incertezze. C'è da dire che c'è una forte battaglia, c'è una forte campagna anche nell'informazione attraverso i social, per ridare un tocco di quella che è la verginità, se mi permettete, la purezza mentale di Putin, al di là dell'aspetto che poi è un sappiamo da quello che filtrano le cose, poche filtrano, perché basta un foglio bianco, poi vi mettono in galera là in Russia. Avete visto il caso Navalny, no? Insomma, questo dissidente che ha scelto di rientrare in Russia e probabilmente è morto con il pugno russo. Sapete che cos'è il pugno russo, no? Ecco, vi mettono al freddo e vi danno un pugno sul cuore per farvi venire un infarto. Questo pensa che fosse la morte di Putin. Ma al di là di Navalny, Putin non è morto. Però perché dico questo? Perché sempre più frequentemente adesso troviamo che, avete visto, gira adesso un post dove alla Germania Putin dice: ma noi figuriamoci se vogliamo invadervi con tutti i debiti che avete, con tutti i problemi extracomunitari, tutto quello che volete. Beh, va sempre ricordato 2 giorni prima, se non il giorno prima stesso, 2 giorni prima, quando lo stesso Putin dichiarò che non voleva assolutamente invadere l'Ucraina. Peccato che 2 giorni dopo, il 24 di febbraio del 2022, arrivò una fila di 60 km di carri armati che entrò in Ucraina. Quindi tutti i detrattori di questa cosa bisogna che se la ricordino questa cosa, perché non proprio il massimo aver disatteso le proprie parole si è concretizzato quel momento lì, che sono 4 anni che morti continui, bombe, le vedete, su civili specialmente. Quello è partito da questa cosa, quindi credere a tutte queste cose, insomma, diventa difficile, così come credere a un Trump che ogni giorno ne tira fuori una. Beh, insomma, adesso Trump ha a che fare con le elezioni midterm, è arrivato, sapendo che il gradimento è sceso ai minimi storici, è arrivato a promettere $5,000 a ogni americano se vincono loro. Quindi pensate, un qualcosa come 1,000 miliardi di dollari dovrebbe tirare fuori, un conto che ho letto da qualche parte, che allora sì che aumenta il debito, che già hanno tanto, no? E sullo stesso debito sapete che l'Iran li sta un po' anche prendendo in giro. Quindi lo stesso Trump che ha detto: aiuti, mi hanno detto di non intervenire, per fare cosa? Per giustificare il fatto che l'emiro che gli ha chiesto di intervenire, perché è stato colpito un oleodotto proprio degli Emirati, e lui non è intervenuto. E anche questo troviamo sulle prime pagine dei quotidiani, no? Insomma, sul fatto che a Trump non ferma aiuti, che insomma aiuti sarebbero quelli che, insomma, adesso sono partiti, no? Hanno bloccato anche l'altra parte dello stretto di Hormuz, e quindi l'altro, quindi anche bloccano lo stretto di Bab el Mandeb, e quindi adesso siamo ancora messi meglio per quanto riguarda il passaggio delle petroliere che ci portano il petrolio. Quindi diciamo così, è una situazione abbastanza ingarbugliata, e se andare a credere a tutte queste cose diventa difficile, no? Quindi è una cosa che mi fa riflettere, perché se le unite queste notizie, Comunque, per tornare a Zelensky e a Putin, vediamoci, niente da fare. Però i negoziati pare che ancora riescano a esserci. Ovviamente nessuno crede a più a quello che dice Trump. È andato in Irlanda e ha detto prima o poi sarà unita. Pensate, l'Irlanda che insomma, sapete quanto si scontra con l'Inghilterra su questa cosa? Gelo dall'ombra a Dublino, il premier inglese Bourne non c'è sostegno per un nuovo referendum. Il primo ministro irlandese Martin, l'accordo del venerdì santo resta valido. Cioè, addirittura Trump è andato a fare l'ennesima gaffe proprio in Irlanda. Cioè, quindi sull'Irlanda, scusate. Houthi petrolio sotto scacco, i ribelli filo Iran avanzano in Yemen, lo stretto di Bab el-Mandeb è nostro. Il benessere senza libertà, le promesse di Cina e Russia, l'insidia e il trumpismo. Gli Stati Uniti mostrano che la democrazia può essere corrosa da chi la governa. La risposta europea richiede istituzioni che decidano e servizi che funzionano. Questa è la crisi delle democrazie che trovate a pagina 5 della Nazione. E anche qui si parla della FD, no? Il plauso a FD, chi l'ha fatto? Ovviamente Trump. E sulla FD ho visto qua un'immagine da in un quotidiano che si vede una delle leader della FD con la ruspa, vediamo se lo ritroviamo, così lo mettiamo. E tra l'altro su questa leader è stato detto di tutti i colori. La cosa che, eccolo qua, è sulla verità, la troviamo, ve la metto in screen. E c'è una cosa che mi ha particolarmente anche così un po' dire, ma insomma, anche qui la situazione, se è di sinistra va bene, se è di destra o della FD non va bene. Il fatto che lei sia omosessuale, ma viene in alcune parti della sinistra viene definita proprio col termine un po' anche dispreciativo lesbica. Ma allora, se veniamo in Italia, abbiamo una grande rappresentante politica che è omosessuale, nessuno ne fa più un caso, no? Invece, se in questo caso della Weidel pare che tutto si possa dire e fare anche su questo tema. Però, per tornare a noi, Berlino prepara il cappio per la FD e la Weidel risponde con la ruspa. Vedete, questa addirittura si è messa con la ruspa. Beh, insomma, al di là dell'aspetto è così allegori, come viene da dire. È scomparsa Emma Bonino. Chi era Emma Bonino? Una grande esponente del mondo radicale, eredità il diritto di scelta, la filosofa marzano e lotte radicali. Siamo entrati in un'era di riflusso. C'è da dire che ha fatto veramente tante battaglie, e una delle sue che arrivò poi anche al concretizzarsi fu quella dell'aborto. Alla sua epoca lei abortì e per questo fu anche arrestata nell'arresto nel 1975. E su questo anche qui i social sono stati veramente impietosi, mi viene da dire, no? Andando addirittura a far vedere le figurine dei bambini in paradiso che dicono tu qui non puoi entrare. Beh, insomma, ricordiamoci che i social sono lo specchio, stanno diventando lo specchio di quella che è la possibilità di scrivere tutto quello che vogliamo, no? E quindi lo specchio della nostra società, dove ognuno può esternare le proprie idee in maniera, diciamo, mettendoli in un palcoscenico, mi viene a dire. Comunque la solidarietà è stata bipartisan, la vicinanza è stata bipartisan a questa grande esponente del mondo radicale, che anche all'interno del Partito Radicale, ricordate, ebbe le sue discussioni. Fu proposta, si pensò anche tempo fa, che potesse addirittura arrivare alla prima carica dello Stato, ve lo ricordate questo? Dalla sua lezione più attuale, dalla libertà delle donne si misura la democrazia. La storia di Emma Bonino mostra che i diritti non avanzano in direzione irreversibile e che tutto si può cambiare, aggiungo io, e si restringono quando il potere torna a decidere sul corpo della vita delle proprie persone. Scelte coraggiose, ovviamente, che ha fatto questo nome della politica, questa donna che ormai è scomparsa. E allora ci fermiamo un attimo, poi andiamo a parlare dell'IA, sì, perché Anthropic, bisogna parlarne dell'IA, di Anthropic, di ChatGPT. Ormai tutti diciamo usiamo l'IA, no, assolutamente, ma neanche per sogno. Ma tutto questo doveva far alzare la bandella, quello che vediamo oggi nei quotidiani, e ne troviamo un po' da tutte le parti, questa paura, no? Chi è che l'ha detta? Modeo, no? Dario Di Modeo, mi sembra si chiami così, che è il CEO di Anthropic, che ha generato questa Claude, una delle più potenti IA. Ma proprio lui viene a parlare, sì, da una parte può parlare, dall'altra vedremo che Sam Altman, il patron dei ChatGPT che tutti usano, molti usano, vedremo che non ha proprio la coscienza pulita, e lo ricorderemo tra poco. Andiamo a sentire il notiziario.
1: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con Pagaflex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
0: Cercavo lo screen giusto che non trovo questa mattina, vabbè, che volete che sia, insomma, si vedrà il giornale, non si riesce a vedere il giornale questa mattina. E come mai? Ma perché ve lo dico io? Perché sto parlando della intelligenza artificiale, quindi è ovvio che mi vuole bannare l'intelligenza artificiale, ma chi se ne frega, non c'è nessun problema. Va bene, allora, parlavamo di OpenAI, nel frattempo cercherò di trovare lo screen giusto così da poter anche dire quello che voglio sull'intelligenza artificiale, no? Eccolo qua, adesso l'ho variato e aggiorno il layout, così almeno potete vedere nella base, insomma, tutto quello che si legge e me piccolino. Allora, perché questo allarme per l'IA e da dove viene? Chi è che ha lanciato questo allarme di IA? Innanzitutto tutto è partito da questo ricercatore di IA, questa grande mente dell'IA che se n'è andato, ha detto: guardate, me ne vado perché stanno facendo delle cose pericolosissime e io non ne voglio sapere niente. Vabbè, dice questo, ha preso una crisi di coscienza oltre tutti i soldi che ha preso, vabbè. Però la notizia adesso viene da questo, dal CEO di Anthropic, Amodei, Dario Amodei, che si capisce che è di italiche origini. Bene, dice: allarme per l'IA, l'umanità a rischio, i big si schierano con Anthropic. Chi è che gli dà ragione? Gli dà ragione Altman, che è il CEO di ChatGPT, e Musk, che lo sapete tutti chi è, insomma, l'uomo più ricco del mondo, c'è poco da fare. Ora, la cosa potrebbe anche essere, diciamo così, abbastanza particolare se uno non, cioè in linea con i tempi, se uno non andasse a trovare un po', raccontare un po' la storia. Vi ricordo che circa due anni fa, in pieno sviluppo, l'intelligenza artificiale che si sta cercando di sviluppare sono 12 anni più o meno. Beh, Musk disse: ragazzi, attenzione, mettiamoci dei limiti, perché qui questa autoimparante, autorigenerante, super intelligenze, insomma, attenzione, mettiamo prima dei limiti perché possono uscire dal vaso, chissà cosa combinare, perché poi in una società in una società dove tutto ormai sta andando verso il connesso alla rete, capite che la minaccia odierna che entro 6 mesi la IA potrebbe impradonirsi di tutto Internet, beh, insomma, non è che ci si gioca a bollini, no? Come si direbbe noi ad Arezzo, su Internet si fa tutto, le transazioni bancarie, ci si paga, si fa tutto. Perché? Perché questo mezzo, i servizi attraverso Internet così flessibili, hanno dato l'agevolazione a tutti, specialmente nel pubblico, alle istituzioni, a che le facciano le cose le macchine, le fanno i cittadini, che compilano online tutti i moduli e poi fa tutto da sé, insomma. Questo secondo me è stato anche un modo per poter guardare quello che succede senza fare niente, ma questo è un mio punto di vista che lascio qui. Però questo è il prezzo da pagare, che se si ferma questo meccanismo, in qualche modo questo meccanismo viene compromesso, ci fermiamo tutti. Questa è la società critica che hanno voluto quelli dal self facile. Detto questo, torniamo ad Anthropic. Il CEO Dario Amodei venne tantissimo alla libertà circa un anno e mezzo fa, quando litigò con Trump. Sapete che Anthropic è stata fortemente finanziata dal governo americano per gli studi sull'intelligenza artificiale, per sviluppare cose che usava il Pentagono e i militari, cioè che usavano i militari USA, eh sì, proprio loro. Poi è arrivato Trump e gli ha detto, la politica è cambiata, e lui uscì litigando con Trump. Perché? Perché voleva mettere dei paletti all'intelligenza artificiale Claude, una delle più potenti, per evitare che, come gli era stato chiesto dai militari americani, l'utilizzo diretto delle armi da parte dell'intelligenza artificiale, e qui la trovate un anno e mezzo fa questa notizia, e il riconoscimento facciale, che mentre da noi è vietato apparentemente, poi quello che fanno le telecamere nessuno di noi lo sa, in America invece il riconoscimento facciale è possibile, tant'è che l'ha usato tantissimo l'ICE. Ve la ricordate chi era l'ICE? No, perché c'era anche ai tempi di Obama, ma Trump l'ha portata alla ribalta, no, questa ICE. Il CEO Amodei rifiutò questa cosa e uscì, per questo fu tolta la sua azienda, il suo Anthropic, fu buttato fuori dal Pentagono, dalla NASA, da tutti quelli che, da tutti, dal militare USA. Chi è andato al suo posto? Sì, proprio lui, Altman, con ChatGPT, con OpenAI. Quindi se lui è andato lì al posto di Claude, evidentemente ha detto va bene che l'intelligenza artificiale utilizzi le armi direttamente e sia impiegata nel riconoscimento facciale. Un paio di settimane dopo però Altman si è accorto che molti hanno preso male questa cosa, allora ha cercato di tornare indietro, sì, proprio quell'Altman che oggi dice sì, facciamola questa cosa, e in realtà ha fatto anche quasi, è anche quasi riuscito a riparare, tant'è che oggi quando si parla di OpenAI o ChatGPT, insomma, tutti la usano, perché io non la uso. Ecco, allora, poi c'è un terzo attore in questa cosa, Musk. Ma Musk, cari signori, ha messo sul piatto 97,4 miliardi di dollari per acquisire il controllo totale di OpenAI, sì, di ChatGPT, sì, quella che permette, al posto di Claude, evidentemente permette l'utilizzo dell'intelligenza artificiale diretto sulle armi. Ma avete capito cosa significa questa cosa? Perché forse a chi utilizza oggi ChatGPT questa cosa sfugge, cioè l'intelligenza artificiale che possa usare direttamente le armi, cioè, ma di che si parla? Claude rifiutò, Anthropic rifiutò, il CEO Amodei rifiutò, guarda caso si è infilato Altman. Quindi questa è una cosa paradossale, è il fatto che la riuscita di quel ricercatore, di quello sviluppatore della AI, ha posto veramente un grande problema nell'opinione pubblica, no? Tant'è che già nascono le correnti per dire basta con questa AI, è una cosa che ci avete veramente stufato, anche perché è vero che pratica, fa tutto, lava il cervello, la mente di chi si fa fare le tesi dalla AI e tutte queste cose, ma è anche vero che è utile per alcuni, è molto importante come strumento di lavoro, c'è poco da fare, purché non sostituisca l'uomo, è cosa che invece su tanti lavori sta facendo. Quindi dice ma non si trova più nessuno per lavorare, beh, insomma Landini, si è andata a vedere, è ritornato in oggi, no Landini, voglio dire, lui dice no, qui dice bisogna scioperare perché il lavoro, beh, insomma molto spesso sui lavori non si trova nemmeno più le persone che vogliono farli, quindi andranno tutti a fare con l'intelligenza artificiale. Ma anche è vero che questo è un grosso rischio, perché se veramente la intelligenza artificiale è riuscita a uscire da contenitori chiusi, a livello informatico ovviamente, beh, c'è da dire che qualcosa non funziona. Quindi è vero che sia questo tutto una cosa che per allarmare, ma è anche vero che le aziende americane che hanno usato e stanno usando l'intelligenza artificiale, avendo licenziato dipendenti, usando questi strumenti lì, si sono accorti che spendono di più per tutti gli aggiornamenti, per tutte le cose di intelligenza artificiale, che aver tenuto le persone. Quindi qualcosa che non torna in questa, secondo me, uscita di Dario Amodei, c'è, compresa la, secondo me, assoluta malafede di Altman, cioè nel senso diplomatica così, Altman, che è quello che comunque adesso al Pentagono, alle forze americane, ha dato in uso ChatGPT o quell'intelligenza sviluppata da AI, OpenAI, per cose che, boh, chi le sa.

Sono queste due amiche, beh, se vi porterò nel Casentino, vi porterò in un evento che ci sarà il 26 di settembre per la terza edizione di iGeneration Z, un concorso canoro che si terrà al Teatro Dovizi di Bibbiena. Eh sì, e ne parleremo dopo, vedremo un po' questa manifestazione canora che insomma è cresciuta alla terza edizione e quest'anno si arricchirà di tante altre cose. Ma andiamo avanti, continuiamo a leggere il giornale. Scusate se ho fatto questa disquisizione su OpenAI o l'intelligenza artificiale, ma onestamente io, al di là di alcuni aspetti logistici, onestamente per me possono anche chiudere, ve lo dico sinceramente, però questo è che si legge centrodestra senza pace, vogliamo parlare di politica, beh insomma se la sinistra non ride la destra non piange anche la destra, perché in questi due schieramenti secondo me ognuno ha i suoi problemi. Campo largo con questa storia del leader che insomma si pensa più a, invece che al programma si pensa più al leader, chi è? Infatti qui si interroga dove va il campo largo. Conte si affida a Mattarella sul voto norme illiberali. Invece dal punto di vista del centrodestra, sapete, questa storia della legge elettorale ha messo un po' di sale, cioè, anche pepe. Centrodestra senza pace, il nodo è su strade sicure, la Lega spinge Fredo Fratelli d'Italia. Questo contrasto che c'è tra la Lega e Fratelli d'Italia su vari temi, non solo questo, insomma, è un po' mette in discussione alcune cose. E sulla legge elettorale poi, insomma, è stato anche quasi paventato di votare una cosa che l'aveva proposta al PD, vi ricordate? E quindi Fratelli d'Italia ha detto: ma di che si parla? Comunque questo è la politica, la lasciamo perché ci sono tanti aspetti su cui mi piacerebbe di parlare, ma uno solo che parla di una politica messa lì per provocazione, perché altrimenti non si spiega come la raziocinio umano possa arrivare a aver messo al Parlamento europeo un personaggio politico come Ilaria Salis, che niente a che vedere con Silvia Salis, sindaco di Genova, a cui è stato pignorato il conto perché non vuol pagare i suoi dipendenti che aveva mandato via, gli doveva dare 300.000 euro. Lei fa come gli pare, no? Ma del resto, ecco, chi l'ha votata spero che si ritrovi nelle sue condizioni, cioè, visto che l'ha votata, allora vuol dire che sposa le condizioni di non votare i dipendenti. Strano che venga da un ambiente come AWS, no? Insomma, voglio dire, vabbè, però sul giornale si trova che è stato sequestrato il conto proprio della Salis dopo non aver pagato le case popolari. Vi ricordate, aveva un debito con chi si occupa delle case popolari a Milano di 90.000 euro, 92, beh insomma dice ora finalmente lavora, perché forse non aveva soldi per lavorare, quindi per pagare, quindi non doveva vabbè lasciamo perdere. Comunque è stato sequestrato il conto, è stato pignorato il conto, ne avrà fatto un altro, boh, non si sa. Vabbè, l'unica cosa che vi dico di politica è questa, perché poi insomma voglio dire si può ridere, giocare, scherzare, ma a volte per contrastare, per andare contro uno, magari si mettono personaggi in questa maniera che insomma sapete, no? Se avete una casa la sua idea è quella che comunque la dovete dare a un altro, che ve l'abbia fatta il babbo, la mamma, che abbiano lavorato una vita per avere una casa. Una volta c'era questa l'idea, no? Di avere, farsi due mattoni, mettere due mattoni, farsi una casa. Ecco, arriva personaggi come la Salis, vogliono arrivare, dice: ma la tieni sfitta perché non l'affitti, perché molto spesso quando ti hanno pagato il primo mese d'affitto poi non li mandi più via e non ti pagano, gli devi pagare anche l'acqua e luce, no, non l'affitti più, allora niente, te si spropria, devi affittarla per forza. Questi sono i personaggi in quella maniera, quindi andate a cercarli queste prese di posizione che speriamo mai passino, perché al momento quando se passa una cosa del genere va in crisi ovviamente il concetto di proprietà privata, che è la base insomma anche un po' della nostra democrazia, se volete, no? Insomma, ormai tutti i regimi che la pensavano diversamente, legacy comunisti, sono falliti nella storia, quindi c'è poco da fare. Ecco, quindi torniamo invece alle nostre cose. Il caso Ranucci, beh, ora parla anche l'ex di La Vitola, non sapevo della bomba. Un'audizione di 10 ore per Natalia Potenza, ricostruì gli affari del faccendiere. Intanto il giornalista nega l'ipotesi di una candidatura e sogna un ritorno a Report.
Beh, io come ho sempre detto, secondo me questa vicenda andrebbe analizzata.

0: utilizzata col metodo report, perché il metodo report aveva un ben modo di andare a sviscerare delle notizie, a volte ha tirato fuori delle cose, veramente un giornalismo d'inchiesta che dice, qualcuno diceva ma quella non è più inchiesta, beh, comunque tiravano fuori delle storie, dei racconti, delle testimonianze, dei dati che non gli altri non le tiravano fuori, questo è innegabile, no? Poi dice ma erano finti, perché uno si faceva pagare i servizi finti dell'Africa o dell'Australia, invece erano altre cose. Beh, insomma, poi quello, la veridicità dei fatti è la base del giornalismo, quindi nessuno se ci sono dei problemi li tireranno fuori, ma lo stesso metodo sarebbe veramente importante usarlo nel caso Ranucci, sì, il caso Ranucci La Vitola fatto con un servizio di report, sarebbe eccezionale, ma fatto veramente, cioè al metodo di report, per capirci qualcosa, perché a questo punto, cioè questo La Vitola è così talmente amico che gli ha messo una bomba, gli ha fatto mettere una bomba per aumentargli la scorta, perché c'era il rischio che gli mettessero altre bombe, allora ce la metto io così gli altri non ce la mettono, cioè, ma di che si parla? Cioè, e nell'assoluta inconsapevolezza di Ranucci, questo è quello che dice, io non sapevo niente, no? E allora qui viene fuori, insomma, se leggete questo articolo, dopo la bomba 5 ore di incontro senza telefoni, senza niente, perché uno sta senza telefoni? Perché uno ha paura di essere ascoltato, no? Con i telefoni c'è poco da fare. Quando uno dice ma guardate, io ho parlato con il mio amico Angelo Bianconi di volevo cambiare le scarpe, tonfa, mi arrivano tutte pubblicità di scarpe, chi è che ci spia, il complotto, quello che volete, no, insomma, vabbè, su questo potremmo dare. E quindi se uno parla senza telefoni vicino è evidentemente perché non si vuole far ascoltare, c'è poco da fare. Ma queste sono tutte cose che sostanzialmente verranno scoperte più avanti, verranno chiarite più avanti. Uno stop senza precedenti invece viene il caso in Lombardia, pagina 13 della Nazione. Di cosa si parla? Si parla che il sindaco investito vieta le bici. A Como la protesta sfila sui pedali. Un fiume di ciclisti ha attraversato la città contro la decisione dell'amministrazione comunale. La delibera, molto contestata, riguarda 30 vie del centro storico e impone di portare i mezzi a mano. Che dire? Che è successo? Andiamolo a leggerlo. Dunque, il sindaco Alessandro Rapinese ha deciso di vietare l'uso delle bici in centro storico. Il divieto irragionevole, come è stato ribattezzato, è conseguenza di un piccolo incidente subito proprio da lui, va bene, dal primo cittadino, che era stato investito da una bicicletta elettrica all'interno della città murata. Nel giro di poche settimane era arrivata la decisione, in una trentina di strade e piazze è scattato il divieto di utilizzo delle biciclette, che devono essere spinte a mano. Allora, il sindaco, primo cittadino di questa cittadina da Como, è stato investito da una bici elettrica e lui ha pensato bene di portare questo caso in giunta comunale e fare questa determina, questa delibera, che dice che le biciclette in alcune vie del centro, 30 vie, devono essere portate a mano. Voi da che parte state? Beh, c'è da dire che a volte l'irresponsabilità di alcuni ciclisti è nota, c'è poco da fare, perché non andiamo a dire tutti angeli, tutti bravi, tutti come gli automobilisti, siamo tutti bravi, no, assolutamente, ci sono angeli e demoni, mi viene così da dire. Beh, i ciclisti uguali, quando li vedete fuori delle piste ciclabili, anche qua, no, qua giù in fondo, in via Andrei, buonanotte, andare sulla pista ciclabile, la manina alzata quando comunque passano col rosso, quante ne avete viste di queste cose? Ecco, in questo caso, questo con la bici elettrica ha investito il sindaco e lui ha detto fermi, adesso qui ci andate a piedi. Beh, ci sono tanti posti, sapete dove non ci sono le strisce rosse? Dovete attraversare per esempio le strisce pedonali con la bici a mano. Quanti vedete fare? Beh, buonanotte suonatori, mi viene da dire. Quindi il sindaco ha preso questa decisione. Siete favorevoli o contrari? Fatevi voi la vostra idea. Il problema è che bici è libertà, parliamoci chiaro, ma non può sfociare in anarchia, che uno fa esattamente quello che gli pare, perché insomma ci sono delle regole anche lì, no? Il non rispetto di queste, specialmente lasciato andare da sempre, la nostra città è foriera di questo, no? E poi porta a comportamenti, a conseguenze probabilmente anche troppe dure vale per tutti, perché dice: ma perché non ci posso passare con la bicicletta? Perché qualcuno si è comportato male e ha colpito il cittadino sbagliato, guarda caso un sindaco, che poi l'ha portata e ha fatto fare una delibera che non ci vanno più le bici. Beh, insomma, mettetela come vi pare, ma tutto nasce comunque dal non rispetto delle regole, e i monopattini su questo, scusatemi, ma sono l'esempio più eclatante. A tra poco.
1: Fly Spot. Vola con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Sono le 17:07.
5: E torniamo in onda e andiamo a parlare di due casi di cronaca, che uno dei quali ci lascia particolarmente così basiti, devo dire, no? Se non altro per il luogo dove si è concretizzato. Ma andiamo per ordine. A pagina 14 si parla del mistero ad Arezzo: cadavere nel parcheggio, è morto dissanguato. Un corpo senza vita di un uomo di 40 anni è stato scoperto nell'area sosta dell'ospedale. Aveva ferite dovunque, ma non sono stati trovati coltelli né armi da taglio. Saranno determinanti l'autopsia e le immagini e telecamere della zona. In questo articolo di Lucia Bigozzi, che trovate pagina 14 della Nazione, appunto, e nell'articolo, se lo leggete, si esclude comunque l'ipotesi anche dell'area della droga, dello spaccio, perché comunque pare che questo quarantenne non avesse nulla a che fare con questi motivi, con queste cose, però presenta diverse ferite sia al collo che da altre parti del corpo, provocate presumibilmente da una lama di un coltello. Quindi lui comunque è morto dissanguato. Qui è tutto molto diciamo sull'ipotesi, però insomma, se le ferite d'arma da taglio ci sono, qui si parla addirittura di presunta arma da taglio, presunto coltello, vabbè, tutto presunto, però insomma lui sta di fatto che di certo che è morto. Invece l'altra notizia che vi voglio dire è quella che è successo in Friuli. Guardate che questa è veramente incredibile. Terrore in tribunale. In aula per lesioni alla ex, il giudice lo condanna e lui tenta di ucciderla. Allora, dopo la sentenza, il quarantenne ha colpito la donna al collo con un pezzo di plastica. Arrestato da un poliziotto e un carabiniere, aveva pianificato l'aggressione. Che cosa è successo? Questo militare dell'esercito di 40 anni, Agostino Di Nuovo, era davanti al giudice perché? Perché per un atto l'ex compagna l'aveva denunciato per violenza. E quindi lui sostanzialmente cosa ha fatto? Appena è finita la seduta, no? Lui era stato condannato a una pena di 6 mesi di reclusione, che però la pena era stata sospesa per lesione ai danni della 35enne. Quindi lui aveva fatto, subito dopo che il giudice gli aveva inflitto 6 mesi di reclusione, però con la sospensione della pena, lui che ha fatto? Si è alzato, insomma, è arrivata la compagna che era dall'altra parte dell'aula e con un pezzo di plastica, un oggetto utilizzato, dice, una sorta di misurazione, una sorta di righello per le misurazioni cartografiche che usano i militari, l'ha colpita al collo diverse volte. E allora è chiaro che è stato arrestato in flagranza di reato e è stato condotto in carcere. Adesso qual è il vulnus della cosa? Pensate, no? Quando a volte si dice le cose, questo si è alzato dopo la sentenza, è andato lì nuovamente e ha tentato di ucciderla con questo coltello al collo, tra l'altro, con questo pezzo di plastica. Adesso è il tema della disquisizione è se questo pezzo di plastica, questa sorta di righello di plastica, l'avesse rotto lui per ferirla e quindi per ucciderla, oppure si è rotto nel dandogli, insomma, queste battendola sul collo della donna. Vi riassumo, uno dei aggravanti, se aveva pianificato l'aggressione o meno, è se questo righello con cui ha colpito la donna al collo si è rotto per le botte sul collo e l'avesse rotto lui prima, rendendolo più pericoloso per poi ferirla. Ora va bene tutto, ma questo in flagranza di reato, dopo una condanna, nello stesso tribunale ha tentato nuovamente di colpire la compagna. Beh, insomma, io queste sono cose di lana e caprina, che mi sembra che anche lo stesso avvocato suo, infatti la seconda, la difesa, si sarebbe rotto durante l'aggressione, no, mica dice questo è uscito di testa e l'ha aggredita davanti a un giudice. Beh, l'importante è che se ne stia un po' di tempo dentro, perché insomma questo è quello che si merita questo personaggio, che insomma mi pare che abbia dimostrato che i neuroni si sono completamente spostati. A tra poco.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: E allora torniamo in onda quando sono le 10.47. Noi ci dovremmo fermare ora, perché come vi dicevo prima, come vi ho anticipato prima, dovremmo parlare dell'iGeneration Z terza edizione, che si terrà a Bibbiena al Teatro Dovizi il 26 di settembre. E qui sono arrivati gli ospiti che noi metteremo in onda tra poco, e quindi la rassegna del... La segna di Arezzo la faremo subito dopo la trasmissione, quindi dobbiamo preparare un attimo, ci fermiamo e vi dico subito che parleremo di quello che è successo a questa azienda Orafa, che ha subito un assalto, e però insomma la paura degli orrefi che ritorna a ondate, come vedete non si ferma, tra l'altro in una zona che era già tristemente nota per l'assalto alla Salpe. Ve lo ricordate quando fermarono la strada Poggio Bagnoli da una parte e dall'altra, una con un pulmino degli studenti, quelli che portano gli alunni, e l'altro con degli alberi, insomma bloccarono delle macchine, bloccarono la strada e poi agirono indisturbati quella notte lì. Poi per un caso fortuito, la storia ci ricorda questo, una intercettazione che aveva altre finalità andò a scoprire che parlavano delle persone pugliesi di questa cosa, e allora furono trasmessi gli atti qua e furono anche presi, risalendo a quelli che avevano fatto quel colpo alla Salpe. Io me la ricordo così. Insomma, parleremo un po' di cose e parleremo anche di quello che si pone il nuovo sindaco Marcello Comanducci, che tra qualche giorno sarà anche qui da noi, ce lo dirà direttamente con le proprie parole. Ecco, tutto qua. Allora, ci fermiamo un attimo, vi lascio con la musica e ritorneremo qui in onda con Laura Falcioni e Angela Prati che ci racconteranno appunto questa cosa, che cosa succederà in questa terza edizione. Non ve lo spoilerò adesso, chiudiamo la trasmissione qui e poi ripartiremo con un filo diretto su iGeneration Z terza edizione.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
3: Buongiorno, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Ci siamo, torniamo, mi viene da dire, terza edizione del concorso Canoro Casentinese, che ha già nei precedenti due spaccato il mondo della canzone, ha fatto conoscere interpreti artisti che hanno fatto delle cose veramente belle. E dove avviene questo? Al Teatro Dovizi di Bibbiena, il 26 di settembre, ai Generation Z, terza edizione. E noi abbiamo qui due direttori artistici che si occupano della manifestazione, sono anche delle amiche, e gli diamo il buongiorno a Laura Falcioni e Angela Prati. Buongiorno.
4: Buongiorno Giuseppe. Buongiorno.
3: Ma che piacere avervi qua.
4: Grazie. Tanto per cambiare,
3: tanto per cambiare.
4: Siamo di casa.
3: Tanto per cambiare. Prima di tutto ho fatto un sacco di errori nella presentazione, mi perdonerete. Però il bello della diretta, perché noi siamo in diretta.
4: Lo
3: sai, vero?
4: Sì. Lo so, a mio rischio, a nostro rischio,
5: a nostro.
3: Va bene, allora, terza edizione, 26 settembre 2026. Siamo arrivati alla terza edizione. Allora vi dico innanzitutto velocissimamente che cosa c'è delle due edizioni precedenti in questo concorso, allora, cioè che sta crescendo, devo
4: assolutamente.
3: Dire.
4: Assolutamente. Ecco. Delle due edizioni precedenti, tutti gli anni noi cambiamo, no? Perché ci piace essere così in divenire e far crescere proprio l'evento. Quindi c'è le solite categorie, diciamo così, di artisti. Quest'anno non saranno più quattro categorie, ma sono diventate tre, quindi vi spiego un attimo.
3: Ora ci spiegherà.
4: Allora, categoria kids, quindi ragazzini da 0 a 13 anni di età, poi dai 14 anni praticamente fino ai 100.
3: Lo potrei contare anch'io.
4: Assolutamente sì. abbiamo la categoria degli interpreti, quindi delle cover, poi quest'anno abbiamo puntato molto anche per diciamo così scoprire nuovi artisti e l'originalità soprattutto di dei artisti casentinesi, aretini o italiani volendo.
3: Quindi si è allargata
4: sì. Abbiamo anche gente proprio di fuori quest'anno, allora, che viene da Lucca, quindi insomma
3: questa voce del casentino si è sparsa.
4: Vero, e quindi abbiamo puntato tanto sulla categoria autori, quindi dei brani inediti, alcuni che gli anni passati erano venuti proprio per presentare come interpreti dei brani, si sono messi in gioco e hanno scritto dei brani e hanno fatto anche veramente dei bei lavori.
3: Allora, c'è da dire, se posso permettere, visto che io ero sul palco insieme a voi, viene da dire, no? Insomma, io ricordo Barbara Perissi, sarà la collega che insieme a me tra l'altro presenterà questa serata, che ci ha meravigliato la bravura sia dai kids a tutti, cioè veramente le cover erano fatte bene, erano cantate bene, ma gli inediti avevano quella cosa che insomma quest'anno vi ha portato a puntare un pochino
4: più su questo. Infatti ce ne sono, allora, premesso che abbiamo fatto delle audition, quindi delle audizioni l'11 e il 12 di settembre, quindi ora sono finite proprio
3: ieri, oggi siamo a 13,
4: sono finite ieri sera.
3: Vedo che l'angelo è abbastanza
4: abbiamo diviso le categorie, quindi l'11 abbiamo fatto le audizioni agli autori, il 12 invece tutto kids cover. E cover, e da questo abbiamo scelto una rosa di 16 artisti.
3: Ah, 16?
4: Sono 16. No,
3: perché lo scorso anno eravamo un po'
5: più contenta.
4: Sono 16, erano 17 l'anno scorso, quindi.
3: Ma io vado a memoria.
4: No. 16. Di 16 artisti, di cui 7 autori di brani inediti, quindi capisci che quest'anno, l'anno scorso erano molti meno, e i restanti fra i bimbi, insomma. E
3: adesso una cosa che chiedo a Angela, perché so che lei se ne occupa particolarmente. Questo evento è organizzato da Avis, mi sembra che tu insomma questa cosa ce la ricordi come partita. Questa bisogna te la dica te, insomma, perché
5: questo evento è stato organizzato anche quest'anno dall'Avis, con grande piacere dall'Avis e dall'Aido, perché noi siamo insieme, Avis e Aido.
3: Associazione Italiana
5: donatori sangue, Avis, e donatore organi, Aido. e la stessa sezione, in pratica abbiamo lo stesso ufficio, e poi dal comune di Bibbiena, che con piacere devo dire ha aderito anche quest'anno alla nostra manifestazione. E sinceramente poi abbiamo gli sponsor, che giustamente sono tanti, l'anno scorso erano molto meno, quest'anno ce ne abbiamo anche abbastanza,
3: bene, questo vuol dire che
5: e vuol dire che la cosa piace, la manifestazione piace. Poi per Bibbiena i concorsi canori, tu lo sai, non erano mai stati fatti.
3: C'è da dire che comunque il Casentino è una, come si dice, fucina o fucina?
5: Fucina.
3: Fucina, così fucina, si mette la
5: fucina,
3: ice.
5: Fucina, noi Casentini.
4: Sì, ma guarda, è sorprendente questa cosa.
5: Infatti,
4: è sorprendente.
5: Tanti ragazzi che cantano e non lo sapevamo.
3: Ma anche non ragazzi. Anche non ragazzi.
5: Anche non ragazzi.
3: C'era qualcuno molto bravo che l'altro... Il proprio ragazzo non è?
5: Sì. No, ma ci sono le persone che cantano,
3: cantano
5: nelle feste, cantano da soli, cantano in casa.
4: Cantano sotto
5: ora,
4: la doccia.
5: Sotto la doccia.
3: Come sotto la doccia? Guardate che io tanto sapete che vengo a spoilerare, no?
4: Sì, certo.
3: Chi è che canta sotto la doccia? Guarda che la voglio sapere questa.
4: Poi te lo dirò. In separata sede te lo dirò.
3: Va bene.
5: Però sinceramente mettersi su un palco ci vuole coraggio, e coraggio non è che ce l'abbiano in tanti, però quelli che sono venuti sono coraggiosi.
3: Io devo dire che è stata un'esperienza veramente bella lo scorso anno e anche prima.
5: Sì, anche quest'anno vedrai.
3: Vedremo. Allora, però quest'anno c'è anche un'ulteriore novità, e questa chi ce la dice?
5: Dopo.
4: L'ulteriore novità della giuria d'eccellenza, si sta parlando.
3: Sì.
4: Allora, abbiamo fatto una scelta, perché volevamo proprio dare un taglio un pochino più professionale a questo festival per vedere di crescere.
3: Sì.
4: Quindi quest'anno, con nostro piacere, abbiamo trovato un produttore nel nome di Beppe Tinti, che è manager, autore, produttore, ha una casa discografica che si chiama Mamas Record.
3: Sì, c'ha a che fare con Pupo, mi sembra.
4: C'ha a che fare con Pupo e con altri. E l'altro giudice d'eccellenza sarà Antonella Pera, che è una giornalista e pubblicista che organizza il Premio Città di Lucca. È un festival molto più grande del nostro e molti più anni che esiste, e quindi viene a darci una mano con dei consigli e anche in giuria.
3: Noi siamo legati alla nostra terra, gliel'hai detto, a noi ci piacciono le cose della nostra terra,
4: perché fra l'altro, lo spoiler, che poi non è spoiler perché è scritto nel regolamento, che chi vince degli autori, quindi degli inediti, andrà direttamente al loro premio della città di Lucca.
3: Questa è una cosa interessante.
4: In più avrà il produttore che ovviamente vedrà tutti i ragazzi e può dare una mano, insomma, secondo dove gli può entrare l'occhio, comunque sia, a dare una spinta per promuovere.
3: È
4: ovviamente
3: un trampolino di lancio. Che volevi dire, Angela?
5: No, volevo dire, a proposito dei nostri sponsor, che insomma bisogna citarli.
3: Non mi citare gli sponsor privati, però.
4: Non si può.
5: Volevamo ringraziare.
3: Così li ringrazi, poi li direte
4: in separata
5: sede, è la sera del concorso. Però li vogliamo ringraziare anche attraverso la vostra emittente, perché senza di loro noi non possiamo fare niente, tu lo sai benissimo.
3: Va bene. Ringraziamo sempre gli sponsor istituzionali,
5: tutti,
3: come sapete, però ringraziamo tutti. Allora, una cosa che mi va di
4: finisco la giuria d'eccellenza, perché se no lascio fuori qualcuno mi dispiacerebbe.
3: Dopo sai che cosa succede.
4: E mi dispiacerebbe. Abbiamo Paco Mengozzi, lo conoscete tutti, Arezzo, che fra l'altro organizza uno dei più bei festival che avete in città, e non solo. Quindi in più ci sarà anche un docente del Conservatorio di Brescia,
3: cosmopolita la cosa,
4: assolutamente. Quindi questa sarà la giuria d'eccellenza. Come al solito verranno premiati i primi per ogni categoria, quindi i primi dei kids, delle cover e degli autori. Ci sono questi premi differenziati, come ti dicevo, perché gli autori, chi vince va direttamente al premio Città di Lucca, in più casa discografica, gli altri avranno la registrazione professionale. In più quest'anno ci sarà istituito un premio della sala stampa, E un premio all'amministrazione comunale.
3: Anche l'amministrazione, sì. Beh, insomma, beh, siamo contenti. Sala stampa dovresti avere un po' di visibilità.
4: La sala stampa
3: di
4: dovrei avere un radio
5: della zona.
3: Ovviamente ci, sarà anche, ci saremo anche noi, no?
4: Casualmente,
5: ma anche voi.
3: Va bene, Angela, volevi aggiungere qualcosa? Perché io poi su Beppe Tinti dovrei dire anche un'altra cosa.
5: Certo. Dicela.
3: La dico io?
5: Sì.
3: Ma ditemela voi, no? Insomma, deve presentare un libro, cioè presenta il suo libro,
5: sì.
3: No? Come no?
4: Beppe Tinti deve presentare il suo libro perché oltre che aver un'onorata carriera da manager, ha iniziato proprio quando Pupo era agli albori, loro hanno iniziato insieme, poi si sono differenziati, diciamo, come carriere artistiche. Ha scritto il suo libro proprio sul... Su tutta la sua vita, su quello che ha fatto,
3: quindi faremo un compendio.
4: Un compendio, assolutamente, perché mi fa piacere, insomma, portare avanti anche diciamo questo omaggio che lui ha fatto alla sua carriera artistica, che è anche interessante da conoscere.
3: Cercheremo di sviluppare questa serata, ovviamente. Il tutto condito, mi viene da dire, con le maestre del danzo, la coreografia delle ballerine.
4: Non volevo lasciare indietro nessuno, mi stavo dimenticando.
5: Le ballerine.
3: Come tu fossi a casa
4: ma
3: tua.
4: Abbiamo anche un ospite d'eccezione.
5: Sì.
4: L'ospite d'eccezione sarà Capaleo.
3: Ho capito.
5: Okay. No, quest'anno sì.
3: Quindi avremo, insomma, un'edizione
4: bella nutrita.
3: Ecco, sai che quando ti ricordi la gaffe che feci io, no? Che stanno, occhio, preparatevi perché vi frego tutti all'inizio, ve lo dico subito.
5: Bravo.
3: Però c'è da dire che, insomma, una cosa che si consolida è svilupparla, cioè quello che è lì, insomma, si sa che ha funzionato, andare a variare, a integrare è sempre un po'
5: va bene, non dico un rischio,
3: però è un qualcosa.
5: Ma vabbè, da pepe.
4: Se tutti gli anni si fa la stessa cosa, poi la gente si
5: annoia. Questo è vero.
3: Va bene, quindi avete capito che
5: più che altro avverti la Barbara.
3: La Barbara Perissi, che sarà la madrina della serata.
5: Certo,
3: io sono
5: Barbara.
3: La spalla, lo sapete. Ciao. Insomma, no, però con Barbara è stato veramente un piacere, una grande professionista, una giornalista, una grande professionista.
5: Poi ci ha seguito sempre.
3: È vero, ci tiene molto. Sì. E quindi anche speriamo che non arrivi anche lei, visto trafilata dallo stadio.
5: No, quest'anno mi ha detto con calma. Sì, arriva.
3: Scorso
5: era giustificata, c'era campionato.
3: Va bene, allora ricordiamo, sabato 26 settembre, io metto il volantino, che questo sabato 26 settembre 2026, ore 21, Teatro Dovizi e Bibbiena. Ora, noi lo diciamo perché, però l'altra volta il teatro era pieno.
4: Abbiamo ideato dei soppalchi.
5: abbiamo creato che la porta aperta ci stanno nel borgo.
3: Potresti fare anche un maxi schermo lì in piazza.
4: Ci penseremo.
5: Però siamo in diretta.
4: Streaming. Sul nostro canale.
3: Com'è il vostro canale? Ditecelo.
4: Il nostro canale YouTube è iGeneration Z Bibbiena Canta.
3: Che vedete anche in sotto impressione.
5: Sì.
3: Una curiosità.
5: Sì.
3: Avete cambiato il logo. IGZ, si vede la torre, cos'è? La torre di Bibbiena?
4: È la torre Tarlati.
5: È la nostra torre.
4: È la torre di Piazza Tarlati, che insomma è l'elemento principale del paese di Bibbiena, insomma.
3: Va bene, allora noi ci vedremo lassù il 25.
4: Sì, per la prova generale.
3: Cos'è? Come il Saracino?
5: Facciamo la prova con le ballerine. Le nostre ballerine dei gruppi di danza.
3: Va bene,
5: ci accompagnano con tanto piacere.
3: Ecco, noi li ringraziamo sempre.
5: Mi raccomando,
3: i nomi delle ballerine, perché se.
5: Ma sempre, l'abbiamo fatto sempre.
3: Sì, però qualche volta i nomi sono.
4: Erano un po', lasciano un po' a desiderare. Sì, beh, per ragione. Mi sono raccomandata,
3: Laura Falcioni. Se io ti chiamo Lara Falcioni,
4: non va bene, sta male, non è bello.
3: Va bene, allora io vi ringrazio, i direttori artistici di questo terzo evento iGeneration Z. Ma hai detto ci sono anche persone di fuori, proprio nuove? Proprio...
4: Sì, abbiamo dei partecipanti di Lucca, ovviamente, perché con l'aggancio della signora Antonella ha girato il bando, e quindi abbiamo delle persone che vengono.
3: Va bene, allora
4: un po' da fuori.
3: Noi vi seguiremo.
4: Sì, ma speriamo. Tu va per bene. Forza ci seguirai.
3: Allora, l'appuntamento quindi al 26. È un appuntamento da non perdere, perché si provano veramente bellissimo, l'emozione. Poi vi devo dire che io non so come funziona nei grandi teatri, quelli dispersivi, no, teatro, che ne so, dell'opera. Però al Dovizi ci si sta bene, perché si parla con tutti, mi verrebbe da dire. Senti come te lo dico in toscano
4: sbiascicato.
3: Sì, proprio, che in radio non si fa, però.
4: Va bene, va bene.
5: Abbiamo una bomboniera. La bomboniera sta.
3: Ecco. Va bene, grazie all'Avis, grazie al Comune di Bibbiena, grazie a tutti coloro che permettono queste cose, e soprattutto grazie a voi, perché se non ci fossero le direttrici.
4: Dove si va?
3: Ciao, allora.
5: Grazie per l'ospitalità.
3: Ciao, grazie.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri. Fly Spot.
3: E eccoci qua, torniamo in onda dopo aver salutato i nostri amici casentinesi che ci hanno portato in questo bellissimo mondo del ferro battuto con l'evento che vi abbiamo appena trasmesso. Adesso andiamo a terminare questa mattinata insieme. Lo facciamo andando a leggere i giornali esteri. Vediamo che cosa succede nel mondo, ma soprattutto come vengono raccontate le cose nel mondo. Andiamo in Francia, Le Monde, proprio partiamo da questo giornale, diciamo così, di centrosinistra, chiamiamolo così, che non è proprio detto così, però il titolo dice: per il 2027 il rischio di uno shock generazionale. Che cosa sta succedendo in Francia? La Francia sta invecchiando e la spesa pubblica destinata agli over 65 in aumento, mentre quella per i giovani è in calo. Essendo una popolazione più numerosa, i pensionati hanno un peso elettorale dati. L'idea di significativo complica il dibattito sull'equità intergenerazionale. Con l'aumento delle diseguaglianze nella retribuzione e la ricchezza, l'idea di una migliore tassazione dell'eredità sta guadagnando consensi a sinistra. La questione delle pensioni di vecchiaia è tanto centrale quanto controversa all'interno del Rassemblement National. Marine Le Pen mantiene la sua posizione di ripristino dell'età pensionabile legale a 62 anni. Gli ecomunisti Michel Zemmour e Bertrand Martineau discutono le implicazioni della deindicizzazione delle pensioni e dell'inflazione. Quello che ci racconta la Francia è un po' una cosa che sta succedendo un po' in tutti i paesi, quella dell'invecchiamento della popolazione, quindi ovviamente un aumento dei pensionati, ma i giovani, come vedete da quello che si legge in Francia, hanno sempre meno fondi e a vantaggio di quelli che invece sono in pensione, che hanno già versato quei fondi, diciamocelo subito. Però c'è un punto di rottura anche dal punto di vista politico, che mentre lì più anziani hanno una direzione di voto ben precisa, i giovani ce l'hanno un altro. Questo è un po' quello che ci racconta Le Monde. Extreme droite, candidate in Kiet e Berlin, le elezioni in Germania sono anche qui trattate come un'inquietudine. L'estrema destra è il candidato che inquieta Berlino, Ulrich Siegmund, questo si chiama così, che rischia di poter vincere l'estrema destra proprio in Germania. Le Figaro, andiamo a parlare, a vedere quindi anche il giornale invece più conservatore, una sorta di centrodestra italiano. L'entusiasmo popolare prima dell'arrivo di Papa Leone XIV in Francia. E che cosa ci racconta? Perché dovete sapere che la Chiesa francese, con quella, insomma, con la Chiesa cristiana e così, è sempre stata un po' in contestazione, ve lo ricordate, no? Comunque. E invece centinaia di migliaia di persone sono attese a Parigi, Lourdes e Metz per la prima visita del Papa del nostro paese dal 25 al 28 di settembre. Si stanno preparando i francesi. Canicule, incendies, sécheresse, retour sulle canicola, incendi e siccità, uno sguardo a un'estate infernale. Sapete che per la Francia è stato un periodo molto molto critico a causa degli incendi che l'hanno devastata, e anche come è successo un po' anche alla Spagna, nel madrileno. Quindi l'articolo tratta di questo. Andiamo a vedere adesso velocissimamente di cosa si occupa il Financial Times Weekend, giornale economico finanziario inglese, che questa mattina dice: Harley rinvia l'obiettivo di spesa per la difesa. Sapete che a fronte della così paventata minaccia russa nei confronti dell'Inghilterra, sta cambiando sta cambiando un po' la politica sotto questo aspetto. E qui infatti si parla anche di questa cosa, che rinvia l'obiettivo per la difesa, perché sicuramente ci sarà una rivisitazione dello stesso, anche in base a quello che insomma sapete sta succedendo nel mondo. Il prestito della Lazio di Bayeux offre un modello per i marmi di Partenone, afferma il direttore del museo. Qui si parla invece di un trasferimento di beni sul museo e di come questa viene gestita, è una cosa un pochino diversa. Andiamo a vedere velocissimamente di cosa invece parlano i giornali spagnoli. Gli spagnoli, che li mettiamo qua in anteprima, eccolo qua. El País, il País parla di Ceuta. Ceuta, città distrutta a un mese dall'ingresso massivo degli immigrati. E guardate che nei media internazionali di questo tema se ne parla meno, ma quello che sta succedendo a Ceuta è veramente qualcosa di indescrivibile. Lo descrivono qua: la paura, il senso di abbandono, la mancanza di soluzioni stanno soffocando una città sull'orlo del collasso. La crisi minaccia la convivenza cristiani musulmani, elemento chiave della sua identità. E perché qui si parla anche dello scontro che viene dal punto di vista della religione, è una cosa che ne parlano pochissimi, pare che non se ne possa parlare, ma ne parlano gli spagnoli che la stanno vivendo questa cosa, perché chi arriva qua ovviamente non ha le stesse idee di quelli che trovano. La paralisi de Sánchez in Spagna, un crisi de Stato, sta diventando anche qui il mondo. Quindi pensate che El País, El Mundo e ABC hanno tutti e tre lo stesso titolo, questa accusa nei confronti a Sanchez. La paralisi di Sanchez fa precipitare la Spagna in una crisi di Stato. E a un mese dall'assalto a Ceuta, viene chiamato un assalto a Ceuta, a Romi del 98 del regime del 78, qui si ritorna a una storia della Spagna passata. E guardate che ci sono delle immagini e testimonianze veramente pazzesche di quello che sta succedendo a Ceuta. Il primo mese di lutto a Ceuta, viviamo in uno stato di allerta permanente, specialmente per le donne che vivono chiuse in casa, perché questa orda di gente che è arrivata in quella exclave ne sta combinando di tutti i colori, da quello che raccontano i giornali spagnoli. E qua si fa, vedete che non se ne parla più in Italia, chissà perché. ABC, Ceuta maschera l'inefficacia dei ministeri ideologici. Quando si parla qui si va a parare su quella che può essere un'ideologia dell'accoglienza, prescindere tutto, e quella che si scontra contro la realtà. Attenzione, la trovate questa cosa nei giornali spagnoli, ABC, in tutti e tre i giornali, quindi non possiamo dire che sono sostanzialmente differenti per politica. Da qualunque parte la si guardi politicamente parlando, questo è un attacco a Sanchez, e quello che sembrava aver minimizzato andandosene in ferie questa cosa, in realtà gli spagnoli la stanno vivendo veramente male. Anche l'Avanguardia parla di questa cosa: a un mese di distanza la crisi di Ceuta rimane irrisolta, solo l'economista cambia e va sull'inflazione, energia e immigrazione, vivienda e alloggi complicano la fine dell'anno. Ma in tutti c'è questa grande cosa, come vi dicevo, della Spagna. Quindi è un tema che volutamente probabilmente è stato in questo modo ignorato, in questo momento sta passando di secondo piano, anche perché ci sono le crisi della guerra, delle guerre che sono in giro, è vero, ma la Spagna qui veramente ha seri problemi. A tra poco.

Today, weekend, che ci racconta? Vediamo cosa ci racconta un po', no? La guerra perseguiterà l'eredità di Trump, e qui si preoccupano di quello che dopo quello che è successo in Iran, cioè a 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran, le elezioni sono state dure, colpi di scena, insomma, e raccontano che non è tutto oro quello che cola, insomma, che cosa lascerà Trump? Chi gestisce davvero il football universitario? Si parla, queste 25 persone esercitano una grande influenza e hanno capacità di plasmare il futuro di questo sport. Pensate, anche qui c'è una sorta di lobby intorno al baseball del college americano. Beh, insomma, questi sono problemi anche loro. New York Times, dove ci porta? Ci porta nella mischia del mercato delle previsioni. Anche gli Stati Uniti combattono contro Trump. Amministrazione e affari di famiglia si allineano sulle controversie legali relative alle scommesse. Sì, perché dovete sapere, questo era un articolo che era uscito qualche tempo fa, che c'è pare che alcuni canali di scommesse, di soldi di scommesse, vadano direttamente a incanalarsi, ad andare insomma verso la famiglia Trump, e quindi adesso vedete che se ne sta continuando a parlare. Dentro le scuole, le scuole segrete femminili che sfidano le regole talebani, qui c'è un articolo che ci racconta in realtà che anche nel dove sono i talebani ci sono delle scuole che insegnano segretamente le donne, perché le donne sono completamente segregate, no? Quando andiamo a sbandierare tante bandiere, ricordiamoci cosa stanno facendo alle donne gli iraniani, nonché gli afghani e così via, molti paesi che si definiscono diciamo così aperti, che questi non sono sicuramente aperti. Vabbè, ricordiamole queste cose le donne, lo ricordo negli Stati Uniti. Los Angeles Times di cosa parla questa mattina? Si parla anche dell'accordo raggiunto sulla regolamentazione dei data center. Sapete che i data center cosa sono? Sono quelle grandi farm, come se voi avete il vostro computer, il vostro NAS in casa, ma moltiplicato milioni e miliardi di volte, cioè sono enormi contenitori di dati, dei sistemi di intelligenza artificiale, dei cloud, che sono sparsi un po' in tutto il mondo. Ora, queste strutture hanno delle criticità. La prima è quella dell'energia, che sono energivore, cioè ne mangiano tanta, la vogliono stabile. Per questo la Spagna, con il loro diciamo così grande influsso delle energie eoliche e solari, che non sono stabili, vi ricordate l'apagon, stanno cercando di delocalizzarli perché non è considerata una rete elettrica sicura. Ma l'altro problema ce l'hanno anche come raffreddamento. Sì, devono essere raffreddati perché i computer insomma scaldano i componenti, quindi questa cosa va a impattare dove sono, ecco, dove vengono costruiti vanno a impattare, tant'è che Google, sapete che ce n'ha uno sotto il mare, lo vogliono portare, addirittura Musk ha previsto di portarli nel cielo, cioè nello spazio, così almeno si raffreddano da soli. Beh, comunque hanno cercato di trovare un accordo con gli Stati Uniti. Perché? Perché una regola per dire qui si possono fare e qui no, e quali sono gli impatti per la popolazione dei famosi data center, sì, quelli che permettono l'intelligenza artificiale, quelli che mantengono le nostre foto, i nostri video, tutto insomma, quelli, ecco, queste sono strutture che purtroppo ci vogliono. Washington Post, vediamo di cosa si occupa, andiamo a Washington. I leader militari sono cauti riguardo alle operazioni prolungate in Iran. Vedete, si parla sempre più dell'Iran perché è una debacle degli Stati Uniti, no? Arrivo io, lo sceriffo del mondo, in realtà, però Trump dice io, le navi passano con me, dice le navi passano, pare che non ne passino poi così tante come dice lui, ma del resto ne dice tante, ma vi ricordo che comunque è uno degli uomini più potenti del mondo. Il gas pubblicitato da Trump non è stato pagato, afferma il fornitore. Ecco, qui c'è un aspetto che io, se cerco, lo traduco al volo, scusate se magari dirò qualche imprecisione, però questo mi piace di leggerlo. Lawsuit, una causa sostiene che la catena che ha tagliato i prezzi è in arretrato di quasi 4 milioni di dollari. E sentiamo di cosa parla. Una catena di distributori di benzina che ha abbassato i prezzi il mese scorso,
in risposta all'appello del presidente Donald Trump per un carburante più economico, ha suscitato un mistero su come sia stato in grado di vendere con tale sconto. Una nuova causa legale offre una possibile risposta. Un fornitore di carburante sostiene di non essere stato pagato per il gas che sta

0: stato infine consegnato alle stazioni in The Freedom Fuel Network. Allora, che è successo? Trump aveva dato l'indicazione di cercare di abbassare il costo del gasolino, cioè della benzina, per dare un aiuto agli americani, un po' come dovrebbe fare adesso Giorgia Meloni per abbassare queste accise, cioè per mettere, cioè dare un aiuto con quello che costa il gasolio e la benzina. Ecco, però dice un distributore di questa Freedom l'ha fatto, ma adesso viene fuori che l'ha fatto in virtù del fatto che non ha pagato il carburante. Ecco, quindi mi pare che anche questa sia una cosa abbastanza sul controverso. Un'altra cosa viene da New York, ragazzi, perché da New York, pensate, c'è il sindaco Mandani, questo socialista musulmano, insomma, e ovviamente lui le regole inizia a mettere le sue, da quello che dice: reclama Mandani, i Mandani scatena una crisi di reclami per sequestrare proprietà private, e la miseria, e che parlavano di comunismo sparito è arrivato in America. Vediamo un po'. A New York le lamentele degli inquilini sono aumentate del 25%, con 576.000 chiamate, Dipartimento per l'edilizia, mentre l'amministrazione socialista Mandani esorta gli affittuari a presentare reclami anche per i problemi più insignificanti. I proprietari di casa dicono al Post che gli inquilini ora chiamano il 311 senza chiedere prima di risolvere i problemi, e spesso non negano loro l'accesso. Ci stanno lentamente picchiando a morte e ci incolpano, ha detto il proprietario di una casa di Lincoln Heights fuori dal suo edificio di 15 unità a Crown Heights. Allora, che cosa sta succedendo? Ovviamente la tutela da parte, è uno scontro fra affittuari e inquilini, cioè chi affitta la casa e gli inquilini, che si possono risolvere a questo numero per segnalare gli inquilini, per segnalare insomma quello che non va con gli affittuari. Ma che succede? Che gli affittuari, questo che si ritrovano adesso ad avere tante accuse, magari che manchi nemmeno sono state portate alla loro conoscenza, da quello che si legge qui, e questi chiamano il 311 e Mandani fa in modo di dargli ragione, arrivando a dire che insomma la proprietà privata di chi affitta le case viene messa in discussione. Pensate questo, andatevelo a leggere sul New York Post di oggi, insomma mi pare che sia una cosa abbastanza particolare. Ma il tempo scorre, tiranno, io allora vado direttamente, sapete, al giornale che ormai da quando ci ha raccontato la vera storia di Crans Montana, ma anche prima, quando ci ha raccontato gli F-35, quando ci ha raccontato la Svizzera con i dazi che andava lì a supplicare Trump, a noi no, per poi beccarsi più alti di tutti, noi non possiamo non leggere Le Temps, un giornale della Svizzera francese che ci dice le cose come stanno, e a noi ci piace questo, no? Allora, di cosa parlano oggi? Oggi parlano Le Temps, vediamo se innanzitutto è l'edizione aggiornata, perché altrimenti non ne tiriamo fuori. Le islandesi, che cosa ce l'hanno con gli islandesi? Sono resti a esporre la bandiera europea. Eccoci qua. E come mai? Che è successo? Perché? E noi andiamo, infatti sono tutte bandiere islandesi, andiamo a leggere Scroten. La popolazione islandese deciderà questo sabato se rilanciare i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Sondaggi recenti mostrano un referendum molto aperto in una società profondamente divisa. Temendo minacce all'indipendenza della vicina Groenlandia e all'inflazione, i filo europei puntano sul mercato, alla solidarietà del vecchio continente. I pescatori islandesi invece sono di un'altra pasta. Sull'isola di Heimaey, si legga così, centro nevralgico dell'industria della pesca che rappresenta quasi l'8% del PIL, regna l'euroscetticismo. Un reportage da un paese che difende estremamente la propria identità nazionale e la sovranità conquistata a caro prezzo. Beh, insomma, allora c'è questo scrutinio, c'è queste elezioni per sapere se il referendum, diciamo così, se l'Islanda aderirà all'Unione Europea o meno. Vedete, ci sono molti scettici. Da una parte c'è la paura perché si avvicina la Groenlandia, e sapete che Trump quella mia, ora oltre che il lago dell'Ontario lo vuol chiamare il lago d'America, lo sapete, no, col Canada, questo scontro, vabbè, lui si scontra con tutti, ma la Groenlandia sapete che è appetibile, la rivendica, e allora da una parte hanno paura perché sono vicini questi islandesi, islandesi alla Groenlandia. Tra l'altro dicono, specialmente i pescatori, dicono no, guardate, siamo molto scettici sul fatto di come venga gestita la pesca dal punto di vista dell'Unione Europea. Beh, che dire, da una parte si vuole la moglie, la botte piena e la moglie ubriaca, mi verrebbe dire, scusate, uso un termine che insomma è anche abbastanza basso, perché però per rendere l'idea che insomma questi islandesi si dovranno decidere da che parte stare, perché insomma l'Europa, l'Unione Europea è qui, noi ci siamo, e con, nel bene o nel male. Però insomma, ve la ricordate la Brexit, no? Sapete quanti inglesi oggi farebbero passi falsi e ci hanno cercato di farli pur di tornare indietro? Eppure questa, la storia non si cambia. Bene, io vi saluto, buona domenica 30 agosto 2026 a tutti voi, e come vi dico sempre, passate una bella giornata, fate quello che volete, l'importante è che arriviate a questa sera e possiate dire oh, come sono stato bene oggi, grazie anche agli auguri di Radio Fly. Ciao a tutti.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
2: Fly Spot.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
4: E siamo tornati in onda mentre sto cercando di contattare una delle figure che poi ha determinato anche la vittoria, no? Una vittoria in particolare, quella della critica, dei media. E devo dire che normalmente lui, questa persona di musica, non so se se ne occupava o meno, lo sentiamo sempre parlare di politica, ma si sarà veramente divertito il grande Davide Faltoni. Ciao Davide. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. Ma
4: allora, che
5: scherzo mi fai? Scusa, che sei, non ho capito, ma che sei lì?
4: Siamo in diretta su Radio Fly e tu eri un membro
5: Me lo immaginavo.
4: Esatto, sei stato un membro della giuria per Halo Web TV che ieri sera ha appunto decretato la vittoria di Soldani Francesca, tra l'altro lo diciamo. Mi racconti questa esperienza, perché tu normalmente parli di politica, no? Ti è piaciuta questa esperienza della musica?
5: Allora, guarda, a me è piaciuta tantissimo. Poi io parlo di politica, ma non è che sono monotematico.
4: È vero.
5: E mi è sempre piaciuto, mi piace la musica. Io ho iniziato la mia attività con un tentativo di fare il disc jockey.
4: Ah.
5: E quindi la musica mi piace. E è stata una bella serata, devo dire, a te ti ho visto molto più a tuo agio con la musica e poi con la Barbara Peristi.
4: Beh, dai, la Barbara è
5: un'intesa fra di voi.
4: Ho capito, quindi... ma la Barbara è una professionista, ti mette a suo sì. agio, dai, su, la Barbara è
5: ormai... No, ma te eri bravissimo, no. Veramente proprio più... a tuo agio.
4: È vero,
5: proprio,
4: è vero, sì.
5: E quindi, no, una bella serata, chiaramente è apprezzabile anche lo sforzo che viene fatto da tutti, no?
4: Sì.
5: Non è così semplice, poi immagino che i mezzi a disposizione anche
4: siano
5: di
4: quelli
5: chi
4: che sono,
5: cantava, la possibilità di prepararsi, eccetera, insomma, è quella che è, quindi un bel evento, bravi, poi bello quel teatro, non c'ero mai stato, l'avevo visto, sapevo che c'era, ma simpatico perché è proprio un grande salotto, no?
4: Un grande salotto, esatto, siamo tutti lì. Senti, ci dai qualche così spigolatura, ma nella giuria eri con Maddalena, eri con Daniela, eri tutti d'accordo, cioè avete, senza dirmi
5: voi.
4: Ma
5: noi sì, diciamo che noi eravamo veramente molto in sintonia, perché quando insomma i concorrenti cantavano, noi ci si guardava, ci si capiva al volo, ecco, tanto
4: ecco.
5: Per essere chiari. Poi sulla vittoria dei inediti, noi avevamo una posizione un po' diversa, però non siamo noi gli esperti, c'erano i veri esperti, quindi loro hanno decretato
4: la vittoria,
5: sicuramente il risultato migliore.
4: Va bene, insomma, allora mi fa piacere, innanzitutto io ti ringrazio che sei venuto, che hai diritto a questa cosa, è una cosa come...
5: No, io ringrazio te di avermi chiamato, perché veramente è stata una bella esperienza. Poi lo sai che io mi occupo di politica, ma con una grande fatica, perché trovare politici incapaci a tenere un confronto, ma anche a mettersi in gioco come ieri sera hanno fatto questi giovani.
4: È vero,
5: perché,
4: sì.
5: Perché ti dico, cioè, i nati politici locali, ma ahimè anche nazionali, vivono di posizioni di partenza, di dominio, no? E non accettano minimamente di essere le domande, tanto per essere chiari.
4: Certo.
5: E poi, anche perché poi quando gliele fai non sono in grado di rispondere, quindi direi che è stata, anche per questo è stato molto bello, perché fare le trasmissioni con ospiti politici, ti giuro, è sempre più difficile, perché le domande non le vogliono, non vogliono rispondere, e poi non sono in grado di parlare, c'è poco da fare.
4: Ora, c'è quindi da dire che te parli del tuo alto di essere, secondo me, uno dei personaggi più, in questo senso, pungenti e obiettivi.
5: No, Giuseppe.
4: Cioè, è un complimento, tu, questo è un complimento
5: no,
4: che ti
5: faccio. No, ma non è... No, io invece, proprio per mettere in risalto la scadenza, il bassissimo livello dei nostri politici, anch'io mi metto al loro livello, cioè io sono un...
4: Ah, ho capito, diciamo, ecco, bella questa cosa.
5: Un giornalista tentato, mettiamola così, e quindi non sono chissà chi, ma se io dal mio basso li metto in difficoltà, e non voglio immaginare che livello sono i politici.
4: Va bene, allora io ringrazio Dade Fantoni, editore di Halo Web TV, seguitelo, e grazie veramente, perché è stato veramente importante che tu ci sia stato, e sono contento se sei rimasto anche tu, molto contento di questa
5: cosa. Sono contento, poi se mi rinviti vengo anche il prossimo anno.
4: Ah, ma questo è sicuro,
5: quindi...
4: questo è sicuro. Va bene, ciao Davide, grazie, buona domenica.
5: Grazie Giuseppe. Ciao.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: E torniamo in onda quando sono le 11.57 e dovremmo avere in linea un'altra componente della regia critica, la regia dei media, la regia della radio, Radio Incontri. Abbiamo Maddalena Bejan. Ciao Maddalena, sei qua in linea?
2: Sì, ciao, buongiorno
1: ciao,
2: a tutti.
1: Ciao, che piacere averti qua su Radio Fly. Allora, senti, innanzitutto grazie per la tua partecipazione ieri sera, sei stata veramente carinissima e ci racconti un po' come l'hai vissuta questa esperienza.
2: Allora, innanzitutto grazie a voi dell'invito, è stata un'esperienza davvero unica, per me la prima volta, e molto emozionante, devo dire, mi sono emozionata subito, anche perché voglio dire, le prime tre concorrenti, le tre cucciole, come le ho chiamate io durante la serata, c'è pelle d'oca per tutto il tempo, devo dire, bravissime tutte le tre ragazze, poi vabbè che dire, anche tutto il resto, le cover, inediti, concorrenti super bravissimi, è stata davvero una bella esperienza, una bella iniziativa del comune di Pipiena, che questo insomma va detto,
1: certo.
2: E che dire, è stato bellissimo.
1: Ecco.
2: Tutto positivo.
1: Tutto positivo. Senti, noi prima di te abbiamo ascoltato Davide Faltoni, quello che mi sembra l'avevi proprio accanto di sedia, no? E io ho chiesto:
2: esatto.
1: Senti, ma eravate tutti d'accordo poi su questo risultato? Voi avete premiato come il premio della critica dei media Francesca Soldani. Dico, eravate d'accordo oppure avevate quel lasso di discussione? Com'è andata questa cosa della giuria?
2: Allora, no, discussione assolutamente no,
1: nel senso buono,
2: sì, certo, ci siamo un po' confrontati anche durante che ecco, man mano mettevamo i voti, però diciamo che io ero molto d'accordo con Daniela, che era accanto a me anche Daniela, e sì, alla fine, cioè, da parte mia e anche da parte di Daniela, posso dire, perché poi ne abbiamo parlato, ma penso anche Davide, in realtà alla fine i vincitori eravamo più o meno d'accordo, almeno noi tre, poi i ragazzi davanti, anche loro in realtà, perché poi ne abbiamo parlato in tribuna, quindi sì, tutto sommato erano più o meno loro e tra i nostri preferiti. Quelli che hanno vinto, ecco,
1: mettiamola così. Senti, una cosa su cui mi va di riflettere, non so se hai notato anche te, che alcuni di questi artisti, in erba o meno, sul palco a parole li vedevi un po' titubanti, no? Non so se l'emozione o meno. Poi quando aprivano la bocca, specialmente tra gli inediti, che si mettevano a cantare, cioè rimanevi così, dice, ma come funziona? Cioè, come se avessero acceso un interruttore, te l'ha data questa impressione a te?
2: Assolutamente sì, devo dire che è stata proprio la prima, appunto come hai appena detto, una cosa che si è notata, ma perché appunto la musica, voi l'avete detto tante volte durante la serata, sì, soprattutto mentre presentavi, la musica fa scomparire tutte le emozioni, fa scomparire tutta la timidezza di questi ragazzi, che alcune di queste ragazze erano un po' timide effettivamente, però una volta che prendevano il microfono si fermava tutto e girava la musica intorno a loro, si vedeva proprio il talento.
1: Sono belle iniziative queste che vanno coltivate, secondo me vanno aiutate, noi facciamo nel nostro piccolo e io ringrazio te e Radio Incontri Cortona, insomma, che avete partecipato a questa cosa, quindi io vi tengo già conto che se ci sono altre cose posso contare anche sul vostro supporto.
2: Assolutamente sì, anzi io ti ringrazio nuovamente dell'invito, è stato davvero bello essere lì con voi. È una bella iniziativa, ripeto, perché ecco, per i ragazzi, per le nuove generazioni e poi anche insomma il fatto che era di tutte le età,
1: esatto.
2: Io mi immagino lì dietro le quinte i piccini con gli adolescenti, gli adulti, un bel confronto.
1: Va bene. Allora io ti saluto, Maddalena, grazie ancora. Saluto a tutto lo staff di Radio Incontri Cortona e noi ci risentiamo presto e sicuramente appuntamento al prossimo anno. Già te lo dico perché ho già sentito anche i direttori artistici con dondate.
2: Ciao. Come no. Grazie.
1: Grazie, ciao, buona giornata anche. Ciao.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta, poi ci collegheremo con ovviamente anche con la nostra Daniela Formelli, perché giustamente c'era anche lei, quindi abbiamo cercato di intracciarla per capire in che mondi è. Nel frattempo, per concludere qui questa passeggiata che abbiamo fatto, questo racconto che abbiamo fatto per la terza edizione dell'iGeneration Z, vi presento anche coloro che hanno vinto. Ovviamente vi faccio vedere in screen per chi può seguirci in video i vari momenti della serata ripresi dal nostro carissimo Angelo Bianconi. Ovviamente un saluto a Paolo Bacchini, che è il presidente dell'Avis, uno degli organizzatori di questa cosa, uno dei main sponsor insieme al comune di Bibbiena. Ovviamente le fasi si hanno iniziato, le prime audizioni così dei cocchetti, come diciamo così, cocchetti Sofia, già conosciuta, e poi c'era la sorellina più piccola, Cocchetti Giulia, che ha quasi 8 anni, importante questo, e alla domanda ma perché Giulia hai scritto quasi 8 anni, è perché non ce l'ho 8 anni, quindi era veramente una cosa stupenda. E poi si è esibita la vincitrice, tra l'altro, Lunghi Anna, 11 anni di Bibbiena, con Il mio canto libero di Battisti, un brano veramente difficile che ha esibito veramente in maniera bella. Andiamo poi avanti, abbiamo iniziato a presentare le categorie delle cover, gli artisti che hanno presentato ovviamente delle canzoni che hanno appunto dei loro artisti preferiti. Qui abbiamo Caracolli Cinzia, che tra l'altro dirige un coro di bambini, cioè è una soprano, la mamma soprano, il figlio è un basso, quindi c'ha tutta una serie di agevolazioni, viene a dire. Comunque una esibizione bella anche lei, con il Mille Anni, questa canzone di Cristina Perri. Andiamo avanti, è stata la volta di Maria Laura Pellini con Ezechiel Ibarra alla chitarra, e anche loro hanno ricevuto il premio, come vedete, da Casentino 2000, quindi una interpretazione di quella che è la canzone di Pocahontas, il brano di Pocahontas. Tra l'altro Maria Laura ha una bellissima tenuta di cavalli su Prima di Dama, e in versione diciamo arrangiata con la chitarra argentina, quindi col folklore argentino. Una bella esibizione anche questa. E andiamo avanti, poi è stata Sofia Politini, che è una delle vincitrici, e quindi è sostanzialmente non c'è tre senza quattro, io ho detto a un certo punto, perché lei ha vinto in tutte le edizioni della Generation Z. Prima apparteneva alla categoria dei kids, adesso è su quella delle cover, e ha cantato Oggi sono io, Ale Britti, Velazione Mina. Devo dire che chi ascolta la voce di questa ragazza non può che rimanerne affascinato. C'è poco da fare, bellissime le coreografie dei balletti delle tre scuole di danza presenti, che poi vi citerò. È stata la volta poi di Vignale Elisa, che ha fatto un brano anche Fragile, appunto, di Elisa. E subito dopo Vignali Stefano, suo papà, che tra l'altro a cui è andato il premio speciale che la giornalista Antonella Pera ha voluto dedicargli, proprio per un brano inedito, lo dà a lui, un brano inedito da poter così poter mettere la, dopo poter mettere la voce. È un brano inedito del figlio, tra l'altro. E diciamo il programma è proseguito poi con l'incontro con Beppe Tinti, che ha presentato il suo libro Visti da molto vicino. Beppe Tinti chi è? Un autore, tante cose, un produttore, un amico di Pupo, ha scoperto Panariello, cioè è un personaggio del mondo della musica, uno scopritore di talenti, insomma una persona che conosce la vita di tanti artisti, e l'ha messa su un libro, così come gli è stato consigliato di fare dal figlio e non solo. Quindi l'abbiamo intervistato io e Barbara Perissi, purtroppo il tempo era poco, però è veramente una cosa molto bella che appunto è avvenuta ieri sera. E poi è stata la volta di Caporalini Giulia, che tra l'altro è stata una delle vincitrici, anche lei con un brano che viene da una parola norvegese per il concetto di stare bene, Koseling. E a seguire è stata Fanny Mia, una ragazza di 12 anni, e poi da Arezzo Isabel Fernandez, che ha, devo dire, è una ragazza che ha vinto tanto, con una canzone bellissima, anche lei, Fuori stagione. Ovviamente questi sono tutti inediti, tutte canzoni che sono state create da chi le canta. Andiamo poi all'esibizione di Panozzi Gisella, Gisi, lei canta in inglese Lost, e mi ha colpito molto il perché di questo brano, Meglio persi che con la persona sbagliata, perché a ogni inedito gli abbiamo chiesto perché hai fatto questa canzone, che cosa significava, e Gisi ci ha risposto così. Andiamo poi a Ilaria Esacchi, che ci ha presentato un bellissimo brano, devo dire, Che male c'è, un messaggio di amore verso la natura, non solo, e un'interpretazione, devo dire, molto cresciuta anche rispetto alla scorsa edizione, quindi complimenti a Ilaria. E poi è stata la volta di Paoli Veronica in arte Roni con Persefone, che tra l'altro ha vinto anche lei il premio, quindi è stata una anche lei delle vincitrici. E adesso andiamo a Soldani Francesca, che ha vinto il premio della critica dei media, quindi il voto della nostra giuria, nostra, dove eravamo anche noi come Radio Fly, ma c'era Radio Incontri, alla Web TV e le Casentino 2000 e Radio Italia 5, ecco, hanno premiato questa ragazza, che tra l'altro era anche la vincitrice, è stata la vincitrice della prima edizione. E andiamo a terminare con l'esibizione che ha fatto Capaleo, questo ragazzo che ha creato le crepe veramente nel teatro del Dovizi. Adesso vediamo se riusciamo a beccare la Daniela, così almeno chiuderemo questa cosa e vediamo se riusciamo a beccarla, perché non è facile, era in un posto un po' lontano, ma noi ci proviamo lo stesso e vediamo se riusciamo a portarla qui in trasmissione. Il telefono forse suona, forse no, chissà, vediamo se l'abbiamo scovata. Daniela Formelli, buongiorno. No,
3: buongiorno, buon dì.
1: Non mi dire che sei tra le braccia di Morfeo, perché a te proprio non ti ci vedo.
3: No, sono quasi nelle braccia del sole, perché mi sono appena preparata con il costume alle terme qui, ecco, locali. Qui.
1: Va bene, senti, perché noi abbiamo già
3: della bella giornata.
1: Mi sembra giusto. Noi abbiamo svegliato i due direttori artistici che erano a letto, quindi senti me, tu sei stata la giurata nella giuria di Radio Fly, quindi ti ringrazio innanzitutto di questa tua cosa. Mi dai un giudizio su quello che hai ascoltato, hai visto ieri sera questo concorso canoro?
3: Allora, ieri sera è stata una bella serata, guarda, faccio ancora complimenti, diciamo, agli organizzatori, anzi le organizzatrici, diciamo, principali, che sono due donne, quindi le organizzatrici, anche se poi si sa che queste cose sono una macchina, insomma, abbastanza complessa. Ecco.
1: Esatto.
3: E poi ovviamente a te e la Barbara, che vabbè, diciamo, Barbara poi è una professionista ormai consolidata, quindi non ha bisogno dei miei complimenti. E dal punto di vista della serata, insomma, di spettacolo, molto carina è stata l'idea di associare le canzoni con un accompagnamento, diciamo, ballato, sai. Io insomma ho appunto
1: tu canti e balli,
3: passione,
1: quindi,
3: per il canto del ballo, quindi è stato veramente carino, insomma, che magari in alcuni casi prevaleva più una cosa che l'altra, insomma eri più concentrato magari nell'aspetto del ballo o del canto, viceversa, insomma, quindi è stato ecco, una bella iniziativa anche fatta ecco in un modo completo, ecco diciamo.
1: Tu sei una, tu insomma, canti, sei una cantante, e hai ritrovato qualche, in questa esibizione che hai sentito, qualcosa che ti un po' ti accomuna sul modo come canti tu, oppure no? C'è,
3: sì,
1: c'è qualcuno,
3: guarda,
1: che si avvicinava a te?
3: Io allora mi ha colpito la ragazza, ora i nomi ti dico la verità non me li ricordo, perché comunque erano anche diversi, quindi insomma mi ricordo le canzoni, ma i nomi non me li ricordo. Non è che ho la figurina Panini col nome sotto. Però ecco, dei bambini mi ha colpito l'ultima, più o meno mi sono ritrovata con quello che ha detto anche Beppe Tinti, che insomma dall'alto della sua esperienza. Quindi
1: si chiama Lunghi Anna, che ha cantato il mio canto libero di Battisti.
3: Carina.
1: Sì.
3: Esatto, nel senso era nel insomma nel pezzo, ecco, in tutti i sensi, diciamo, vocalmente, vocalmente, nel modo, insomma, e vabbè, a me mi ha colpito Mina in questa cover, questa diciamo interpretazione, è stata molto brava. A me è piaciuta anche la ragazza che non è stata premiata, quindi appunto che ora non mi ricordo il nome, appunto, anche perché ha fatto un pezzo suo, quindi ancora di più non mi ricordo nemmeno la canzone, però era la ragazza Riccia, insomma.
1: Certo lei
3: ora non me lo ricordo,
1: te lo dico io, ti vengo in aiuto io, Fernandez Isabel, ma lei guarda che ha vinto ha vinto un sacco di cose, ha cantato Fuori Stagione, un pezzo suo, sì, esatto,
3: appunto, quindi chiaramente essendo un pezzo suo, mentre l'altra avendo cantato una canzone di Mina, visto che la canto anch'io, quindi so la difficoltà insomma di quel pezzo, e sicuramente sono pezzi in cui, oltre a il discorso dell'intonazione dell'essere sul pezzo musicalmente, valuti anche un po' l'estensione, nel senso, perché ci sono dei momenti dei momenti soft in cui diciamo stai, come dicono quelli della musica, un po' stai lì come per non far capire cosa sei, e poi improvvisamente invece tiri fuori quella forza, quell'energia,
1: quella grinta
3: che chiaramente scombina, ecco, rispetto magari a altre situazioni più statiche al di là del... Poi mi è piaciuto Stefano anche.
1: Ha ricevuto il premio suo... di Antonella Pera, no? Un inedito fatto da suo figlio, sì.
3: Lui mi è piaciuto, ecco, diciamo che la bambina e la ragazza Riccia e la ragazza che ha cantato Mina, poi anche quella che ha vinto il premio nostro, insomma,
1: Francesca Soldani, sì,
3: esatto. Ecco, però ecco, è stato bello il discorso anche del ballo, insomma, nel senso che magari esibizioni che ti sono, insomma, diciamo, piaciute di meno, che erano comunque, cioè era bello questo contesto in generale, anche con il ballo, cioè il contributo sotto tutti gli aspetti della musica, insomma.
1: Ecco, sai che quelli della danza aerea, no? Perché si chiama danza aerea quella acrobatica, come si chiama quella sull'anello e anche sulle
3: corde? Io quella non c'è,
1: ecco, alcune di quelle ragazze saranno invitate qui perché purtroppo ci siamo dimenticati di salutarle, e siccome queste cose veramente, perché cioè, allora ho detto venite tutte qua e le farò esibire qua dentro, va bene, dai,
3: sì, perché magari la ballo danza intesa come le altre che hanno danzato a terra, insomma, di contemporaneo, classico, eccetera, era una scuola e quella era un'altra, insomma,
1: esatto,
3: forse,
1: sì, esatto.
3: No?
1: erano due scuole insieme, forse non si sono capite bene, va bene, allora vabbè. Daniela, noi ti lasciamo al tuo sole e grazie comunque, ti voglio ringraziare personalmente perché sei venuta su ieri sera, hai fatto questa cosa, è stata veramente una bella cosa, e niente, buon sole, allora ti dico buona domenica.
3: A questo punto sì, anche a tutti i telespettatori,
1: siamo anche in video,
3: il radio, scusata, il radio ascoltatori, vabbè, dai,
1: sei emozionata, ciao, grazie Daniela,
3: ciao,
1: grazie,
3: buona giornata a tutti,
1: anche a te, ciao. E allora salutiamo Daniela Formelli e la ringraziamo per questo suo intervento. Noi ci ascoltiamo in brano, e poi andiamo a chiudere questa edizione, il punto di vista di questa domenica 27 di settembre del 2026.
4: Questo è un richiamo tribale. Benvenuti negli anni 80!

0: E ci abbassiamo Vasco Rossi, perché è un brano questo che dura 6 minuti e purtroppo tempo non ce l'abbiamo, e andiamo subito a terminare, scusate, questa trasmissione di questa mattina con la lettura dei quotidiani esteri. Facciamo la rassegna stampa delle prime pagine estere, le mettiamo anche in screen per chi volesse vederle direttamente, e andiamo a vedere di cosa si parla nel mondo, e partiamo proprio dal giornale francese Le Monde, Pourquoi la France engagée en Arabie Saoudite. E una delle cose, uno dei temi che vedremo è come affronta, cioè il tema della visita del Papa. Comunque, perché la Francia si sta intromettendo negli affari dell'Arabia Saudita? Beh, questo ce lo dovremmo chiedere in tanti, però lasciamolo dirlo a loro. Quello che invece mi fa un po' riflettere è il titolo in taglio centrale della pagina, Bain de foule et discours offensif du Pape à Paris, che significa il bagno di folla e discorso offensivo del Papa a Parigi. Leone XIV ha iniziato venerdì 25 settembre una visita di 4 giorni in Francia. Il Papa ha suscitato entusiasmo popolare nelle strade della capitale e nelle strade di Francia. Il pontefice ha denunciato gli eccessi dell'intelligenza artificiale, ma anche la maternità surrogata, il commercio di organi e l'offerta di morte programmata. Questo viene titolato, come viene messo come discorso anche offensivo da parte del Papa. Allora, visto che l'argomento diciamo di oggi è questo, andiamo direttamente sui canali francesi, sui solo francesi, vediamo Le Figaro che cosa attiva, la Lia se le fervere, che significa l'esultanza e il fervore, questo di Papa Leone XIV. Andiamo a leggere in taglio basso che cosa ci dice. La grande folla si è radunata sulle strade di Parigi e oltre 80.000 giovani hanno partecipato alla veglia di preghiera sulle strade in Francia, che hanno riservato un incontro memorabile al Papa. All'Eliseo, di fronte a Emmanuel Macron, quest'ultimo ha insistito sul diritto dei cattolici nella società, particolarmente sul diritto alla vita, dove dando, diciamo così, contro nel recente contesto dell'adozione della legge sulla morte. Sapete che in Francia stanno dibattendo la legge del fine di vita, da cui la Chiesa ovviamente è contraria. Les entreprises face à la guerre hybride, che significa le imprese si trovano di fronte ad affrontare la guerra ibrida, e questo della guerra ibrida, di quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale, è un tema che i francesi stanno iniziando a sviluppare abbastanza prepotentemente. Poi c'è una foto dei coniugi Trump e coniugi Xi Jinping, la paix froide significa la pace fredda, è un'immagine veramente, non sorridono, è forse un po' la signora Xi Jinping che sorride ma poco. Liberazione, il giornale dei comunisti francesi, clan Bolsonaro, il tuo mondo patetico, e poi la Tribune di Manche, rese come un papa in Francia, felice come un papa in Francia, pensate. Davanti, taglio basso, lo leggo male perché è scritto sul bianco: dopo aver radunato 800.000 persone per una messa sui Champs-Élysées, Leone XIV proseguirà la sua visita a Lourdes, una visita caratterizzata da uno spirito di fraternità. Le Parisienne di Manche, che come prende la giornata del Papa, le Jour de Concorde, il giorno della Concordia, perché vi ricordo sempre la chiesa di Avignone. E alle Croix, andiamo a leggere Le Croix, le pape, la France et Dieu. Si legge bene: il Papa, la Francia e Dio. West France, le Pape Leon XIV in France, in visite déjà historique, il Papa Leone XIV in Francia, una visita già storica. E queste, insomma, sono le cose. Mi aveva un po', diciamo così, il discorso offensivo del Papa, non capivo cosa significa Le Monde, lo studierò meglio. Andiamo a vedere però gli altri quotidiani, adesso usciamo dalla Francia, Financial Times Weekend, di cosa si occupa oggi. Si occupa che il Manchester City ha dichiarato colpevole nell'inchiesta sui finanziamenti, ma vedremo che di finanziamenti si parla anche nella Spagna, non se ne esce proprio. Infatti ABC che cosa titola questa mattina? Lo stato di emergenza, una via rigida, rapida per le crisi di Ceuta. Ancora a Ceuta c'è la crisi, nonostante, vedete, la stampa non ne parli più, ma gli spagnoli purtroppo se la stanno vivendo. Ma vi dicevo di un'inchiesta: le figlie di Zapatero hanno occultato un pagamento a un broker chavista, hanno ricevuto 20.000 euro da uno degli indagati in questa vicenda che ha colpito comunque il Partito Socialista e specialmente Zapatero, e vedete che tirano fuori anche le figlie che avrebbero preso dei soldi e non hanno detto niente. E il paese, le proteste di piazza aumentano la pressione per un accordo urgente in maniera oggi. Di cosa si parla? Proteste dopo lo sfratto del Mari Carmen, non so cosa sia, quindi non ho nemmeno il tempo di andare a leggerlo, però sono proteste di piazza. Ma lo ritroviamo anche sul Mondo. Il Mondo, che è rimasto famoso in questi giorni perché è la testata che ha dichiarato che secondo la CIA si potrebbe essere Spagna, Francia e Italia potrebbero essere attaccati dalla Russia. Quindi è stata proprio questa testata qua. E adesso cosa dice il Mondo? Del sì ha convogliato milioni di dollari di venti di petrolio attraverso Aldama. Si riparla sempre di casi di corruzione. Moncloa dispetta su mare e vede Jant come uno spostamento tettonico per far rivivere la sua maggioranza. E Spagna, le Spagna estrema la seconda stella. Ah vabbè, qui si parla di calcio. La Spagna debutta con la sua seconda stella conquistando una vittoria sullo stadio di Wembley. Beh, non è stato così per l'Italia, perché l'Italia ha perso 2-0 con il Belgio, quindi è un'altra cosa. Vediamo se ci sono, prima di chiudere, altre notizie sui giornali. Non vedo oggi i giornali americani di cosa si occupano, non ce l'ho in screen questa mattina. E andiamo a chiudere come al solito con le Temps, se lo troviamo. Eh sì, eccolo qua, le Temps, la Svizzera francese, questo giornale che ha messo in luce Crans Montana. Insomma, se non era per lui forse tante cose svizzeri non si rendevano conto che per tutti vivevano in un paradiso, ma non è così. E sì, scusate, vediamo se riesco a leggerlo, perché sul bianco devo dire che ho qualche problema. E se le assicure prenante le controlli del sistema di sante, cosa accadrebbe se i singoli assicurati prendessero il controllo del sistema sanitario? Ai ai ai. E poi si parla di Leone XIV, un papa vicino ai fedeli. Questa è la vignetta. Allora, siccome mi interessa leggerla questa qui, andiamo a vedere di cosa si parla della sanità nella Svizzera. Diverse crepe sono emerse nel sistema sanitario quest'estate: una lotta per il controllo dell'associazione degli assicurati, uno scandalo relativo alla perdita di sconti sui farmaci, anche loro vedete che hanno i loro problemi, e una rivolta dei medici contro i tetti massimi delle tariffe. Nessun attore del sistema ha un interesse strutturale a ridurre i costi complessivi. Le compagnie assicurative traggono vantaggio solo dall'essere più economiche dei concorrenti, non dal ridurre l'inflazione generale dei premi. Di fronte all'impasse dei soliti compromessi, diverse politiche si affidano ora al potere degli assicurati: la Cassa Sanitaria Cantonale di Ginevra, il diritto di veto popolare sugli aumenti e la migrazione di massa verso la cassa più economica. Ecco, loro si stanno assicurando, sempre più c'è gente che si assicura per la sanità, quindi per avere le cure sanitarie. Beh, in Svizzera non è come in Italia. Vi ricordate che Conti che hanno mandato per aver tenuto qualche ora quelli che purtroppo i ragazzi feriti a Crans Montana? Ecco, ricordatevele queste cose perché non ce ne dimentichiamo. Leone XIV, un papa vicino ai fedeli. E la vignetta che ci fa vedere il papa che benedice una signora che è in ginocchio davanti a lui, e questa signora le dice: pur le gasol vous pouvez faire, per quanto riguarda il carburante, il gasolio, c'è qualcosa che potete fare? Cioè, pensate che questa signora, l'ironia della, questa è un'ironia solo, penso, svizzera, è una signora che prega davanti al papa e dice: ma per il gasolio potete fare qualcosa anche voi? Beh, insomma, vedete che allora non solo in Italia il gasolio è così costoso, ma anche in Svizzera, ma più soprattutto si riferisce alla Francia, dove è in visita Papa Leone XIV. Bene, io vi saluto, una buona domenica, e come vi dico sempre, qualunque cosa voi facciate, l'importante è che vi faccia stare bene. Quindi un saluto a tutti voi qui da me, da Giuseppe Misuri, e a tutto lo staff di Radio Fly. Buona domenica.
1: Radio Fly ti accompagna.
2: Fly Spot. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
3: Sono le 18 e 44 minuti.
4: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. A cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
5: Con la nuova stagione sportiva torna la Toscana nel pallone. E nella prima puntata di introdurci nell'annata appena iniziata il presidente del comitato regionale che ci spiega novità, numeri ed attese di questo anno. Prima puntata della stagione per quanto riguarda la Toscana nel pallone e come sempre apriamo la nostra trasmissione con il presidente del comitato regionale Paolo Mangini, a cui chiedo subito come è andata quest'estate, che cosa c'è da attendersi da questa stagione alla luce anche di numeri importanti.
6: Si riparte e potrei dire che si riparte in salute, perlomeno per quanto riguarda i numeri, al di là di quelle criticità che purtroppo fanno parte di questo mondo che sulle quali noi si sta ovviamente lavorando, ma se io guardo i numeri delle iscrizioni, al di là di quelli scontati, eccellenza, promozione, prima e seconda, in terza categoria abbiamo veramente raggiunto un numero straordinario, 226 squadre in tutta la Toscana, siamo riusciti a fare ormai tutti i gironi da 16, che sono gironi importanti, danno lustro alla terza categoria, sono gironi veramente, direi, anche impegnativi, come deve essere, perché la terza categoria sta diventando sempre di più un campionato avvincente, un campionato che necessita di avere un'attenzione particolare ed è quello che noi abbiamo dato in questi anni, i numeri ce lo dimostrano, abbiamo anche quest'anno più 13 squadre rispetto all'anno scorso, che già l'anno scorso ne avevamo più 15 rispetto all'anno precedente, quindi non posso che ringraziare tutte le società, quelle nuove e quelle che hanno continuato il percorso, che già, che come tutti sanno, noi agevoliamo nei primi tre anni dando incentivi che possano fidelizzare l'appartenenza e l'intimità di iscrizione, e questa è una cosa che ci fa piacere. L'altro grande risultato sono state le iscrizioni all'Under 18, 65 iscrizioni, l'anno scorso ne avevamo 46, quindi abbiamo dato risposta a delle esigenze dei nostri ragazzi, delle società, quindi potrei dire insomma un bilancio positivo
5: anche per quanto riguarda le altre componenti, tutti i settori giovanili, quello che è il femminile, quello che è il calcio a 5, segno di un movimento in salute e che tra l'altro anche ad alti livelli, parlo dell'eccellenza, propone anche quest'anno campionati interessanti con piazze importanti, segno della salute del nostro movimento.
6: Certo, sfide importanti, sempre più avvincenti, ma direi sempre più avvincenti in tutti i campionati. Io l'anno scorso ho assistito a gare di terza categoria con 300-400 persone, quindi sempre più avvincenti, e questo ci fa piacere perché innalza il livello tecnico, innalza direi anche l'attenzione, l'interesse, quindi ora con questa domenica è partito tutti i campionati regionali, quindi siamo pronti per affrontare un ulteriore anno, sperando ovviamente che tutto vada nel verso giusto, a cominciare dalle condizioni climatiche che, come già ho avuto modo di dire in un altro occasione, sono quelle che veramente mi preoccupano, perché insomma gli ultimi due anni non sono stati semplici da gestire.
5: Abbiamo parlato di aspetti tecnici e numerici, che cosa c'è da attendersi per le nostre società in quest'anno e quali sono le novità principali anche da parte dell'organizzazione del comitato che vedremo nei prossimi mesi? C'è stato un restyling, anche una nuova fruibilità per quanto riguarda

0: Abbiamo cercato di farlo in maniera tenendo conto di quelle che sono le esigenze. È un sito che ha tenuto conto anche dei suggerimenti che le società hanno dato e che io invito ancora a dare, perché è un sito direi in itinere, anche se il 90% la struttura è quella. Però noi avremo piacere veramente se ci fossero contributi anche da un punto di vista proprio operativo e di attenzione ad alcuni aspetti che potrebbe essere noi forse potremmo non avere valutato bene. Quindi anche gli altri mezzi tipo i social che noi usiamo sono sempre più seguiti, noi abbiamo 13.000 dati, quindi vuol dire che quello che noi in qualche modo mettiamo è di interesse delle persone che fanno parte della nostra unità sportiva.
1: Hai parlato, per concludere, di un auspicio sul meteo e sulla regolarità dei campionati. Un auspicio lo facciamo anche sul fatto che la violenza resti fuori dai campi sportivi, dalle tribune, dagli stadi e dai campi di gioco, che è un auspicio importante. Quali altri sono gli auguri che ti fai e fai per la stagione che è appena iniziata?
0: Gli auguri ovviamente della serenità sui campi di gara è l'augurio che ormai facciamo da molto tempo. Spero veramente, come tu hai detto, che questa serenità aiuti anche non solo a fruire di uno spettacolo migliore, perché diciamo che la serenità e la tranquillità sugli spalti porta più persone anche, porta più persone, rende l'evento sportivo più gradevole, e questo è l'aspetto che noi vorremmo veramente incentivare. Voi sappiamo tutti quanti sono i progetti che insieme al settore giovanile facciamo perché riguardano questi aspetti, e questo è sicuramente uno degli obiettivi principali. L'altro aspetto, l'altro augurio io faccio a tutti è quello, visto che abbiamo già tutte le categorie hanno già cominciato, altre stanno per cominciare, un grande in bocca al lupo per la stagione sportiva, e anche un augurio che tutti gli obiettivi che ognuno di noi si pone, che ognuno possano essere in qualche modo raggiunti, e questo penso che possa essere importante per la nostra comunità sportiva, che è formata soprattutto da tante persone che lo fanno con entusiasmo, e l'entusiasmo si alimenta nel modo che abbiamo detto, quello cioè di riuscire a raggiungere degli obiettivi che poi non devono essere per forza la vittoria, se è la vittoria meglio, ma gli obiettivi sono anche altri, obiettivi intermedi, obiettivi educativi, obiettivi sportivi, e non siano anche quelli, come dicevano, riguardano la vittoria del campionato. Quindi un augurio a tutti, un augurio appunto che il nostro campionato sia sempre un campionato interessante e avvincente.
1: E dopo l'intervista con Paolo Mangini, la nostra consueta agenda ci conduce negli appuntamenti della seconda metà di settembre. Con Toscana nel pallone fino a maggio prossimo, l'appuntamento sulla tua radio è ogni 15 giorni. Domenica 20 settembre, prima giornata per i campionati di prima e seconda categoria e per allievi e giovanissimi regionali. Mercoledì 23 settembre si gioca la terza e decisiva gara dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana di prima categoria. Venerdì 25 settembre, via anche al campionato di calcio a 5 di Serie C1. Domenica 27 prendono il via il campionato Under 18, la Coppa Toscana di eccellenza femminile ed il campionato di promozione femminile. E infine mercoledì 30 settembre si gioca la terza gara dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana di seconda categoria.
2: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. A cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
3: Vola.

0: Saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La rimonta dell'anticiclone sull'Italia favorisce una giornata di lunedì nel complesso stabile ben soleggiata su tutte le nostre regioni. Da segnalare solo un po' di variabilità pomeridiana sui rilievi interni della Sicilia, possibilità di qualche locale breve piovasco, specialmente sui monti Iblei. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi con un clima ancora tardo estivo, le temperature massime infatti saranno generalmente comprese tra 25 e 30 gradi su gran parte delle regioni. Ventilazione generalmente debole e variabile. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
3: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
4: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: Fucking Chris.
1: Sì, me conosci?
2: Mamma mia, ma quanto è sculettosa la nostra sigla, caro House Rocking Chris.
3: Sculettosissima.
2: Però non ci ti piace, sento sempre convinto, vecchia canaglia.
3: No, perché in realtà non ero pronto a questa domanda che mi hai spiazzato. Perché abbiamo, dovete sapere, cari ascoltatori, che ci abbiamo pensato mille volte a farne un'altra. Abbiamo cercato brani da mettere,
2: sbattuto tantissimo.
3: E poi non ci so.
2: Poi l'ho ascoltata, no, l'ho messa di fianco all'altra. Ho detto: no, ma così bella come la prima, grande, gloriosa, originale, no, sigla, no, di One Two Three, non ci riuscirà mai,
3: no,
2: più.
3: No, esatto.
2: Sono quelle cose epocali, come le sigle dei telefilm, dei programmi TV, quando,
3: come la sigla della domenica sportiva che abbiamo
2: bravo,
3: usato,
2: no? Bravo, a Castiglion Fiorentino. Esatto. Ma tra l'altro, che bella è stata quell'esperienza a Castiglion Fiorentino!
3: Bellissimo,
2: bello.
3: Abbiamo avuto oggi, vabbè, nonostante questo momento,
2: non raccontiamo
3: momento,
2: niente.
3: No, non raccontiamo
2: niente. Chiudiamola qua.
3: No, perché magari metteremo online qualche stralcio qua e là, no? Non avevamo detto.
2: Ci sono delle interviste che escono, stanno uscendo in podcast. Probabilmente allora, nel momento in cui ascolterete questa puntata, no, adesso, cioè adesso.
3: Adesso nel vostro tempo, nel vostro momento, nel vostro multiverso.
2: Esatto, adesso probabilmente ci sono già delle puntate fuori.
3: Comunque, oggi che siamo un po' polemici riguardo a varie cose che concernono il DJing nel mondo del vintage, vi ricordiamo che qui a 1-2-3-4 noi usiamo solo 45 giri originali, possibilmente prime stampe, che ve lo dico,
2: tipo questa.

0: E niente, qua il brano si intitola Drunk, lui era Joe Houston, e qua è quando se ne vanno tutti a casa e tu rimani ubriaco da solo. A Raffo succede sempre che rimane ubriaco con mezza birra da bere. Tu vai sempre via con almeno mezza birra da bere.
1: Scusa, vorrei correggerti. Non ubriaco.
0: No, non
1: perché
0: ubriaco.
1: La devo ancora bere.
0: Giusto.
1: Perché sono lì,
0: giusto,
1: che ho voluto.
0: Perché parlato troppo.
1: Ho parlato troppo, ho messo musica, ho suonato e c'ho sempre la mia birra o la mia grappetta
0: alla
1: che
0: fine.
1: Puntualmente mi portano via perché pensano che sia finita.
0: O portano via oppure. Ma raga, ma state già andando, non ho ancora finito la birra. Dai, ma
1: dai.
0: Così, sempre così. Vabbè, Joe Houston, questa si intitolava Drunk ed è presente in un EP, ovvero Extended Play a 45 giri, uscito nel 1953. Lo diciamo sempre, gli EP erano quei dischi che contenevano due brani per lato e
1: non so cosa sia.
0: Negli anni 60 negli anni 60 addirittura li facevano a tre canzoni per lato e a 33 giri e andavano anche nei jukebox. Io te lo dico, Raffo.
1: Sei proprio infingardo.
0: Vabbè, vabbè.
1: Shame, shame, shame.

0: Sì, Baby Smiley Lewis.
1: Ma che treno, che roba.
0: Su Imperial Records, Shame, Shame, Shame. Tra l'altro, l'altro lato è una cartella da usare in camera da letto.
1: Che si chiama No, No.
0: Sentite solo l'inizio.
1: No! No!
0: Sentite che piano, no! Mamma mia.
1: Alza, alza, alza, alza, alza. Tu inizi a cantare.
2: No, no.
0: Questo è un da usare in camera da letto, come dicevano gli americani, backseat banger.
1: Me lo immagino. Me lo immagino, lui che guarda con lo sguardo, con la testa, con il capo leggermente chino in avanti e da un lato.
0: Esatto.
1: Con l'occhio che ti guarda dal basso verso l'alto.
0: Si sarà fumata una tonnellata di marijuana.
1: Vabbè, probabile.
0: Era cliché.
1: E che ti guarda e dice:
0: no,
1: no, no, no,
0: no.
1: Bellissimo.
0: Vabbè.
1: Bravo Christian, bel disco, bel disco.
0: Sì, piace,
1: se lo trovo lo compro.
0: Molto,
1: se lo trovo lo compro.
0: Tra l'altro mi è arrivato da poco. Che vuoi per introdurre il prossimo?
1: No, pensavo volessi dire qualcosa.
0: No, mi è arrivato da poco.
1: Dovete sapere che fuori onda abbiamo appena litigato e ci siamo fatti. E quindi
0: adesso siamo quindi troppo. Troppo
1: volevi
0: gentili.
1: Parlare tu? No,
0: cominciamo,
1: parlare
0: cominciamo
1: io.
0: A darmi no, fastidio. Vabbè.
1: No, non mi disturba
0: presento
1: affatto.
0: Gene Ellison, Somebody, Somewhere.

0: Somebody Somewhere, Gene Ellison su Decca Records, qui a 1-2-3-4 Radio
1: bello,
0: Show
1: bello,
0: 1957, ma... sì, molto bello.
1: Io di lui
0: conosco
1: bello. Solo dei brani.
0: Dall'altra parte c'è uno smoocher,
1: dei pezzi incisi alla VJ, ma che molto più.

0: Fantastico, fantastico. Ma non possiamo farvelo sentire oggi.
1: Ve lo faremo sentire un'altra volta.
0: Esatto.
1: Mentre dall'altra parte invece c'è un disco, vabbè, un disco che sicuramente conoscete.
0: Sicuro.
1: Allora, Louis
0: non
1: Jordan,
0: è detto che la conosciate in questa
1: il famoso Louis Jordan pubblicò questo. Abbiamo ascoltatori di tutte le, c'è anche chi ha appena iniziato ad ascoltare questa musica, quindi non guardarmi in questo modo.
0: Sto guardando
1: dicevo,
0: perché
1: famoso Louis Jordan,
0: so
1: dicevi
0: dire,
1: nel 1946, giusto?
0: Sì. Pubblicò incise Good Times Roll,
1: e pubblicò,
0: e sul retro c'era
1: Ain't Nobody Here,
0: esatto,
1: Badass Chickens, in una versione, nella versione originale,
0: esatto,
1: poi,
0: nella prima versione.
1: 10 anni dopo, la Mercury Records gli dice: senti, ma visto che sono cambiati un po' i tempi e quel tuo pezzo era una bomba, perché non ne fai un'altra versione un po' più...
0: Diamogli un po' di verve a sto brano, dai.
1: Dai.
0: E allora lui dice: ok, la faccio così, raga.

0: Louis Jordan and his Timpani 5 qui a 1-2-3-4 Ain't Nobody Here But Us Chickens. La seconda versione su Mercury era il
1: 1956.
0: È troppo piccolo,
1: un razzo credevo. Dalla terra alla luna,
0: sì, sì, canzone, una bomba atomica. Ma qui ci ha messo la chitarra elettrica molto più presente e più davanti rispetto a com'era quella,
1: ovviamente era il 56, cioè, dove la tu ci insegni la chitarra,
0: è cambiata la strumentazione,
1: esatto, la chitarra inizia a diventare protagonista,
0: eh sì.
1: Mamma mia. Vabbè, che tempi ragazzi,
0: senza gruppi vocali non sarebbe 1-2-3-4 e quindi mettiamo i Dells. Oh what a night.

0: Oh, questi erano appunto, mamma mia, i Dells, che tra l'altro loro dopo l'epoca, diciamo, del rock and roll continuarono a fare musica ed entrarono poi nell'epoca del soul, cavandosela benissimo, continuando a essere sempre in cinque con il basso molto presente e facendo dei pezzi soul pazzeschi. C'è una versione di Oh What a Night fatta tipo nel 69 che è una roba comunque pazzesca, e sono di quei tra i gruppi più longevi insieme ai Five Royales dei gruppi vocali.
1: Non ce l'abbiamo qui, ma andatevela a cercare perché sì, sì. È veramente interessante.
0: Ci sono un sacco di brani proprio belli loro di quelli della fine degli anni 60, metà fine 60. Invece dall'altra parte mettiamo un classico dei Collegians, febbraio 58, questa si titola Zoom Zoom Zoom.

0: Cosa stavo pensando? Cioè, ci sono, ho visto, seguo alcuni di questi messicani di Los Angeles su Instagram che ogni tanto fanno queste serate, le chiamano Doo-Wop Harmony Group, qualcosa del genere, dove ogni collezionista porta i suoi dischi più rari e suonano soltanto dischi Doo-Wop.
1: Che bello.
0: Loro poi sono particolarmente invasati coi lenti, quindi sono tutti lenti. Ogni tanto mi capita di guardare queste dirette su Instagram, io divento scemo e rimango lì a guardare questi che non fanno niente, mettono solo questi dischi e è anche abbastanza triste come cosa. Però
1: in che senso?
0: Nel senso che c'è il tipo inquadrato dalla telecamera che è un telefono e sta fermo, mette il disco e guarda la telecamera e si fa gli affari suoi.
1: Non è una festa con della gente che si diverte nel
0: ma magari
1: frattempo.
0: Sì, ma non lo so, ma non si vede,
1: si sa perché non si vede,
0: si vede solo lui che mette i dischi. Sembrano nel garage di uno, vabbè. Però mi viene in mente
1: poi noi lo guardiamo dall'Italia e diciamo
0: una cosa super
1: spettacolo, cool, spettacolo, risulta esotico dollari, eccetera.
0: Questi hanno dischi da migliaia di dollari.
1: Loro saranno dall'altra parte che con il gomito che dico: oh, c'è uno che ci guarda dall'Italia.
0: Esatto.
1: Oh, spettacolo.
0: Di solito mi salutano sempre, sono sempre gentili, benvenuto.
1: Come un buon vicino di casa.
0: Sì, sì, no, bravo. Bello. E pensavo, sarebbe figo fare una Doo-Wop Night, tipo in un posto dove raccontiamo qualche storia, facciamo sentire i dischi.
1: Facciamolo. Bravo, bella idea.
0: La chiamiamo... dopo te lo dico.
1: Vocal Harmony.
0: No, c'era un CD della Ace con un titolo bellissimo, Hardcore Doo-Wop Under the Street Lamp. Facciamola.
1: Bello.
0: Intanto mettiamo Eugene Church.
1: Voliamo in Florida, questo si chiama Miami.

0: Sì, raccontaci tutto.
1: No, in realtà mi stavo documentando un po' su Eugene Church perché non ricordavo bene.
0: Lui è un personaggio.
1: Pensa che lui era di St. Louis. St. Louis, Missouri.
0: C'era un altro che era di St. Louis.
1: Esatto.
0: Che mi ricordo.
1: Un certo Chuck. Per
0: sì,
1: caso.
0: Giusto.
1: Forse.
0: Quello che ha copiato.
1: Non Chuck Norris, quello era texano.
0: Chuck Berry.
1: Quello
0: che ha copiato il riff di chitarra dal chitarrista di Louis Jordan. Questa
1: sì.
0: Ve la racconto un'altra volta e ve la faccio sentire anche.
1: È vero, perché
0: ricordi?
1: C'era quell'aneddoto.
0: Sì.
1: Bravo, Christian.
0: E invece Eugene Church.
1: Quindi vogliamo dire che se volete Christian Christian a raccontarvi
0: Raffo,
1: le storie, sì, Christian
0: stiamo,
1: e Raffo.
0: Ci stiamo allenando, Raffo fa la regia.
1: No, beh, facciamo tipo radio.
0: Facciamo sì, tipo radio dove Raffo mi fa la regia e io finalmente non devo avere tre mani o
1: comunque se volete sentire queste storie raccontate nella vostra città, chiamateci
0: scriveteci e organizziamo
1: per venire nella vostra città a fare un talk e vi raccontiamo tutte queste storie. Vabbè, direi che è giunta l'ora di salutare
0: già,
1: tutti i nostri amici.
0: Mi hai lasciato così con...
1: Dici che collaborò con Jesse Belvin negli anni 50, pubblicando alcuni singoli per la Modern.
0: Come si chiamavano i due insieme?
1: The Clicks.
0: Bravo. Raga, sono quelli per intenderci
1: Poi ha fatto quello stupendo stroll che mettiamo spesso che si chiama Pretty Girls Everywhere,
0: sì.
1: Anche iconico perché sai quando alle serate vedi un sacco di belle ragazze in giro,
0: esatto.
1: Pretty Girls Everywhere ci sta come il cacio sui maccheroni.
0: Ha fatto una versione di 16 Tones che Barini impazzisce, tra l'altro salutiamo,
1: ciao Matteo.
0: Grande. Te la metto, la prima volta che ci vediamo te la metto.
1: E poi si è trasferito in Texas, insomma ha provato anche a fare una carriera nel gospel e poi è morto negli anni 90.
0: È così.
1: Comunque
0: rimane,
1: dicevamo amici,
0: sacco,
1: amici è ora di ascoltare l'ultimo disco di 1-2-3-4 Radio Show di oggi.
0: Già.
1: I vostri affezionati House Rocking Chris
0: e Raffo The Twist
1: vi danno appuntamento alla prossima settimana, salutiamo tutti voi che ci ascoltate in radio, tutti voi che ci ascoltate sul podcast e che dire se non questo è Ty Hunter, Orphan Boy, ciao.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero. 1

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Fly Spot.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di caccole. Che cosa c'è nelle caccole, infatti? Una domanda che quasi tutti i bambini si fanno, e non solo loro, anche gli adulti. Diciamo anzitutto che la caccola è muco nasale più o meno disidratato che fuoriesce dalle narici. Secreto dalle ghiandole mucipare e presenti nelle cavità del naso, il muco è composto principalmente da mucina, una proteina, e acqua, ma poco contenere enzimi antisettici come l'isozima, che danneggia le cellule batteriche, anticorpi e lipidi. La funzione principale del muco, oltre a tenere umida la cavità nasale, è proteggerla dalla polvere e dai batteri che potrebbero entrarvi. Essendo molto viscoso, intrappola infatti gli agenti esterni, evitando che vengano inalati. Normalmente il muco finisce in gola e nello stomaco, ma se si secca nel naso diventa fastidioso ed è in quel momento che si fa la pulizia. Ma mangiare le caccole fa male? Questo proprio per la sua composizione, in realtà sembra che non faccia male, anzi. Lo pneumologo austriaco Friedrich Bischger sostiene che addirittura siano salutari. In base a una sua ricerca, menzionata anche nella rivista scientifica inglese New Scientist, ingerire le caccole del naso stimola le difese naturali dell'organismo. Il muco è infatti un ricettacolo di microrganismi. La sua funzione è proprio quella di intrappolare batteri, funghi, virus e polveri, impedendo il loro accesso alle vie respiratorie. Le caccole, una volta poi arrivate all'intestino, attiverebbero l'azione protettiva degli anticorpi, rafforzando il sistema immunitario e quindi l'organismo. Un consiglio, cioè, prima di fare indigestione dei propri prodotti nasali, che fa anche venire un attimo di conato, è meglio attendere ulteriori conferme dalla comunità scientifica. Ma adesso parliamo di numeri. Quante volte si fa? Gli scienziati dicono che il 96,5% delle persone si mette le dita nel naso in media 4 volte al giorno. Alcune statistiche affermano che sia il 98% della popolazione mondiale. Si tratta di una pratica normale, di normale igiene, che diventa patologica quando la sua frequenza aumenta ossessivamente. Il 7,6% della popolazione supera infatti 20 interventi di pulizia manuale. Questa malattia ha un nome: rinotillexomania. Si tratta di una patologia compulsiva e autolesionistica, risolvibile con l'aiuto di uno psicoterapeuta. Perché però ci mettiamo le dita nel naso? Una ricerca realizzata dall'Istituto Nazionale di Igiene Mentale e Neuroscienze di Bangalore, in India, ha indicato la motivazione di questa pratica assai comune. Lo studio, che ha valso il prestigioso Ig Nobel ai suoi autori, ha chiarito che la maggior parte di noi si mette le dita nel naso per pulirlo ed eliminare il prurito. Per un 12% del campione, però, è solo un puro piacere, un antistress, come grattarsi una parte del corpo. In più è un atto liberatorio, perché sfida un tabù sociale come infilarsi le dita nelle orecchie. La maggior parte dei gesti considerati ultra privati, infatti, riguarda gli orifizi, bocca, orecchie, narici e organi sessuali. In pubblico non si può urinare, defecare, fare l'amore, mettersi le dita nel naso o nelle orecchie, ma neppure divorare smodatamente il cibo. Gli orifizi sono i luoghi di comunicazione col mondo esterno ed è proprio qui che è necessario il maggior controllo, spiegano gli antropologi. Si tratta delle stesse aree del corpo e del neonato di cui la mamma si prende maggiormente cura, e che da adulti diventano zone tabù alle quali si concede accesso soltanto ai partner più intimi. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. No.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Radio Fly. Rewind.
3: Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Allora, buon pomeriggio Stefano. Abbiamo, buon pomeriggio, eccoci. Abbiamo riniziato, sentito col Miagolio.
1: Col Miagolio. Eh? Miagolio ci ha lasciato, Miagolio l'abbiamo ritrovato, quindi tutto come prima.
0: Come up on the roof, siamo sopra.
1: Come, scusa?
0: No, nel senso siamo sopra il tetto con la gatta che scotta, quindi. Va bene, allora rinizia il biplano. Ciao Stefano, com'è andata questa estate?
1: Com'è andata questa estate? Ma siamo qui, ora adesso ho condiviso il video così almeno
0: dopo lo devo su Facebook, condividere anch'io, lo taglio in più parti, lo condivido.
1: Allora, quindi l'estate che se ne sta andando, insomma, dal punto di vista meteorologico non tanto, ancora ci sono giornate bellissime, però una volta dicevamo giornate bellissime, adesso a dire questa cosa ci fa un po' paura, perché in effetti molte cose
0: troppo
1: stanno
0: belle.
1: Cambiando purtroppo, sì, dal punto di vista climatico, però continuiamo a far finta di niente, come ieri sera, fra l'altro, ho visto in una divagazione, una bellissima trasmissione, un colloquio fra Giordano e Augias alla 7, che parlavano proprio dei cambiamenti climatici, di quello che possiamo fare, il pessimismo di Augias, l'ottimismo di Giordano, ottimismo ovviamente moderato, insomma. Continuiamo ad ignorare tutto questo, a far finta di niente, addirittura a dire che è tutta una bufola ideata dall'Europa per il Green Deal, addirittura, vabbè. Mentre invece sotto gli occhi di tutti quello che accade, quello che sta accadendo.
0: L'estate più calda da quando sono nato, ma di gran lunga, è una temperatura del mare che nella parte nord, almeno nei nostri confronti, in Liguria, ha registrato temperature di 35-36 gradi l'acqua, che è la temperatura corporea, il che è tutto dire, però cosa dobbiamo fare?
1: Poi quest'anno, come sempre, ho fatto le ferie a settembre, ero al mare qui in Toscana.
0: Vedi, ancora sei abbronzato.
1: Ero al mare proprio qui in Toscana, nella nostra Toscana, sì. E veramente l'acqua calda come sì. Mai ho sentito a settembre. Non c'hai visto, una volta per entrare in acqua dovevi piano piano, sì. Io anche freddolone.
0: Doveva passare due o tre ore.
1: Che avevi entrato piano piano. Sì. Adesso puoi entrare tranquillamente subito, soprattutto in certi orari.
0: Entri e esci perché ti bruci, scotti nell'acqua. Ora quello. Sto portando all'estremo.
1: All'estremo.
0: Quindi siamo qua oggi, il biplano, Stefano.
1: Quindi due ore, il biplano che quest'anno ha una novità importantissima, perché abbiamo cambiato giorno della settimana,
0: sì.
1: Giorno in cui andare in onda, non più il giovedì dalle 17 alle 19, ma il martedì dalle 17 alle 19. Il resto è uguale. Abbiamo l'extra time dedicato alla musica classica dopo le 19, quindi alle 19 finisce, diciamo, il tempo normale del biplano. Poi subito dopo il GR, per chi ci ascolta ovviamente in diretta, riprende con il nostro spazio dedicato alla musica classica. Fra l'altro quest'oggi avremo uno spazio dedicato alla musica classica che è Mozart, perché giovedì sera, quindi dopodomani per chi ci ascolta in diretta, c'è un evento molto bello dedicato all'Orchestra Giovanile di Arezzo, in cui appunto verranno eseguite musiche di Mozart, ma ne parleremo più tardi di questo.
0: Dopo le 19.
1: Quindi musica, abbiamo preparato una scaletta che comprende alcune cose del passato e alcune novità che nel frattempo sono uscite anche in questi ultimi giorni. Ci sono delle belle novità, anzi qualcuna neanche è entrata in scaletta, per esempio il nuovo disco di Beck, che secondo me è bellissimo quanto malinconico, ma che lo troveremo in quest'autunno, sarà molto presente.
0: Posso dire che il singolo è già in programmazione,
1: sì,
0: nelle
1: infatti,
0: playlist.
1: Infatti ho visto che ci hanno mandato il singolo.
0: E come al solito, quando c'è un po' il rientro dalle ferie, le produzioni anche discografiche iniziano ad aumentare. Per fare un bel botto tra Natale e Capodanno, no? Così come poi aumenta la produzione dei libri, la vendita, eccetera.
1: E poi ricordiamolo, quindi settembre per certi versi è l'inizio dell'anno, al di là che inizia l'anno scolastico, però è vero, è una sorta di Capodanno, no? Il mese di settembre, perché ti fai i propositi per il nuovo anno, stranamente accade, anzi è più facile che accada a settembre novembre nel periodo post ferie, che no, al primo gennaio, vero? No?
0: Sì, ora facciamo un'intro molto lunga, anche perché è tanto che manchiamo insieme, per cui diciamo le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, che salutiamo perché già vedo i contatti e che ringraziamo e speriamo di fare un buon programma, gli psicologi hanno preso in considerazione questo mese. Finisce le vacanze, rinizia a lavorare e c'è anche una sorta di attesa che comunque ha le proprie preoccupazioni, quindi ci sono gli aspetti positivi, la ripartenza, la felice attesa, fare dei proponimenti, ripartire meglio che si può, ma c'è anche un po' la preoccupazione perché lasci in pratica le vacanze e devi riprendere anche la strada del lavoro, dell'impegno, e quindi ci sono diverse cose, e in questa sorta di bilanciamento noi cerchiamo di calare un, come si dice, non dico un jolly, ma almeno un buon asso
1: però
0: nel piatto, in tutti i sensi, nel senso musicale.
1: In effetti è brutto uscire dalle vacanze, lasciare le vacanze.
0: Appunto.
1: È proprio brutto tanto.
0: E quindi c'è un bellissimo inizio
1: sì,
0: con
1: l'inizio...
0: uno dei nostri musicisti, autori preferiti, che purtroppo nel 2026 è scomparso.
1: Esatto. Questa estate, se la dobbiamo ricordare per qualcosa, anche purtroppo per questi eventi tragici, ci ha lasciato Francesco Guccini, ci ha lasciato Glenn Hansard in maniera improvvisa, insomma un incidente d'auto di notte, praticamente alle prime ore del mattino, insomma purtroppo un grandissimo musicista, un grandissimo artista che il 12 dicembre noi avremmo dovuto vedere a Perugia, all'auditorium di San Francesco al Prato, quindi un posto
0: meraviglioso. Con un acustico incredibile, una bellezza non
1: quindi,
0: solo per gli orecchi ma per il cuore, per l'anima,
1: fra l'altro credo che facesse,
0: e per gli occhi pure,
1: che facesse solo due date in quel periodo, Roma e Perugia, se non sbaglio.
0: È un
1: però,
0: peccato, diciamo, il fatto di non vedere il concerto in confronto a quello che è accaduto è una cosa
1: certo, no, assolutamente,
0: men che minima.
1: Meno che minimo, certo.
0: Però ci avevamo fatto un po' la bocca e quindi oggi...
1: Che, fra l'altro, insomma, i biglietti li abbiamo acquistati, credo, diversi mesi fa. Era sold out, c'era credo un posto in ultima fila. Cioè proprio era il pienone, e hanno dovuto ovviamente annullare e rimborsare i biglietti. Vabbè, magari ne parliamo dopo. La domanda che lascio in sospeso è questa. Cioè, in un evento così tragico, che per carità le 4-5 euro che Ticket One si trattiene, pazienza, però è etico trattenere le spese di commissione in una cosa del genere, è etico?
0: No, ne potevano fare a meno, cioè,
1: penso.
0: Insomma, credo che l'umanità,
1: al limite
0: il genere umano sia attraversato da diversi travagli che non si chiamano Marco e quindi da questo punto di vista, insomma, già che gli eventi, i concerti grandi costano un'eresia, io non me li posso permettere, lo dico chiaro e tondo, almeno questi concerti con un minor numero, vista la location e altre cose, insomma, non stiamo sempre a buttarla sui soldi, insomma, dai, credo che sia una cosa un po', vabbè, comunque, noi ci consoliamo oggi
1: l'ascoltiamo, apriamo con lui perché era giusto riprendere da Glenn Hansard, perché è di lui che stiamo parlando, del grandissimo Glenn Hansard, con una canzone meravigliosa di Bruce Springsteen,
0: del Boss.
1: Tra l'altro il Boss rimane
0: una delle più significative del Boss, che diventa molto bella e molto significativa anche in questa interpretazione di Glenn Hansard, che risale al suo EP del 2013.
1: Fra l'altro Bruce Springsteen rimase entusiasta, e come non poteva, da questa versione,
0: e si conobbero
1: fra l'altro al momento della scomparsa ha anche fatto un post molto sentito e commosso, sì, per ricordare l'artista irlandese. Ci sono canzoni che, diciamo, non raccontano un viaggio, perché sai, ci sono canzoni che magari sono fatte on the road per raccontare il viaggio. Questa canzone invece forse il viaggio lo è. È un viaggio notturno, perché Drive All Night è veramente un viaggio notturno già dalla cadenza. E qui ci sono, insieme a Glen Hansard, c'è Eddie Vedder, c'è Jake Clemons, che è il nipote di Clarence Clemons,
0: che suona il sassofonista
1: nella Street Band. 8
0: minuti, big man, no?
1: il mitico big man che noi usiamo per attraversare la notte, quindi iniziamo in maniera un po' notturna, ma anche per attraversare la memoria anche di Glen Hansard,
0: di questo artista incredibile. Ce l'ascoltiamo, Glen Hansard, Drive All Night.

0: come la versione originale di Springsteen del Boss, che si aggira intorno a 9 minuti, così questo brano di Glen Hansard della cover Driver Night sfiora quei 9
1: minuti.
0: Capito
1: perché al Boss gli è piaciuta tanto? perché non è assolutamente inferiore alla sua, perché
0: no,
1: veramente una versione bellissima, forse non voglio bestemmiare e dire che l'ha superato, però.
0: Ma insomma, però... veramente stupendo. Poi la voce di Glen è incredibile, direi quasi al pari o al pari di quella del Boss. Siamo un po' forse meno abituati in generale ad ascoltarla. Il legame si formò durante la premiazione della colonna sonora del film The Wants di Glen Hansard,
1: che era protagonista lui,
0: sì, che ha vinto l'Oscar nel 2008. Ha parlato con Springsteen, che fra l'altro Springsteen gli disse che doveva apprezzare il successo e quindi doveva festeggiare il fatto, perché era molto defilato Glen Hansard, e Breezy gli ricordò: guarda che queste occasioni vanno festeggiate.
1: Che poi lui
0: gli diede un indirizzo, diciamo, che poi alla fine, oggettivo e psicologico, giusto,
1: che poi alla fine l'ha trovato, insomma, quell'equilibrio, perché era capace di stare alla notte degli Oscar e il giorno dopo suonare con i vagabondi
0: i
1: di Dublino, con i Baskers di Dublino.
0: Per strada, che è da dove viene lui.
1: Da dove viene lui, insomma, ricordiamolo anche quello che intorno a Natale insieme agli U2 ha sempre fatto. Poi nel documentario di Bruce Springsteen, quando va in Irlanda a suonare in quel locale, ovviamente c'è Glen Hansard che lo accoglie. Insomma, veramente un grandissimo artista che purtroppo ci ha lasciato quest'estate.
0: Ricordiamo che in questo EP con 4 brani non solo c'è Eddie Vedder dei Pearl Jam e Jay Clemons, che suona
1: nipote
0: del grande Clarence, che faceva parte appunto del gruppo di Springsteen, ma c'è anche un altro musicista che è noto non solo come musicista ma come produttore, che è Joe Harry. Sì,
1: che poi fra l'altro i proventi di parte,
0: sì,
1: dei proventi,
0: bene ricordarlo,
1: alla Little Kid Rock, che è l'organizzazione sostenuta proprio da Clarence Clemons, insomma, fu proprio anche questo un omaggio a Bruce, ma anche a Clarence, che Glen Hansard aveva conosciuto.
0: Bene.
1: Perché Driver Night, siccome significa letteralmente mettersi in viaggio senza sapere esattamente dove si arriverà, per questo abbiamo voluto iniziare proprio con questa canzone, perché con questa canzone iniziamo il nostro nuovo viaggio del biplano, e anche noi non sappiamo dove ci porterà, dove arriveremo, quali strade incontreremo, quante canzoni, quanti ospiti, perché avremo anche ospiti.
0: Avremo
1: quanti incontri.
0: Cercherò anch'io di essere ospitale.
1: E quindi
0: intanto dico che il biplano ci porterà fin tanto che gira l'elica.
1: Esatto. E quindi
0: dico altro, gira l'elica.
1: Ma girano le pale?
0: le palle dell'elica.
1: E quindi dalla notte, dal viaggio notturno di Glen Hansard, in qualche modo vediamo la luce, e la vediamo con un disco nuovissimo, appena uscito.
0: Sì, il 18 di questo mese.
1: Esatto, venerdì scorso è uscito questo Apple for Isaac, il nuovo disco degli Echo and the Bunnymen.
0: Poi ricordiamo che le Apples for Isaac, le mele per Isacco era il figlio di Adamo. Quello della mela, no? Della mela di Eva, che lui gli diceva sempre: ma mela, puntini.
1: E lei capì male, gli portò la mela.
0: Sì, vabbè. E gli portò la mela, e lì il
1: serpente. Perché lui diceva: mela, dai, sì. Voglio sì. La mela, dai, voglio la mela. E lei: tieni, vuoi la mela?
0: E lì, insomma, il principale del luogo,
1: il capo ufficio
0: si arrabbiò tanto,
1: insomma,
0: la dovevano toccare la mela,
1: esatto.
0: Però lui toccava la mela, non le mele, insomma. Vabbè.
1: Quindi Ian McGoluck e Will Sargent, che in pratica sono quelli che sono rimasti degli Echo and the Bunny, un gruppo fondamentale per il periodo post-punk, hanno realizzato dischi bellissimi, e questo brano mi ha ricordato le atmosfere dell'album forse a cui sono più legato degli Echo and the Bunny, che è Ocean Rain, che per me è disco meraviglioso, perché dopo la notte di Glen Hansard vediamo la luce, perché il brano si chiama semplicemente The Light That Surrounds You, quindi c'è la luce, la luce che andiamo luce. A trovare
0: Dopo 12 anni dal disco, esatto, che hai detto te, esce questo nuovo Apples for Isaac. Io direi di ascoltare, Stefano, no?
1: Tornati quindi dopo 12 anni, Echo and the Bunnymen, novità.
0: The Light That Surrounds You.

0: Allora, uno degli 11 brani che diciamo percorrono la fallibilità umana, c'è un po' di
1: la ridondanza.
0: E qui racchiusi appunto nella metafora biblica, che è il nome del lavoro, Apple for Isaac, il frutto del peccato, quindi le mele, trasmesso da Adamo, che è uno degli interpreti principali delle mele, insomma, al figlio al prodigo Isacco.
1: E allora, quindi il nuovo album per Echo and the Bunnymen dopo 12 anni di assenza, e ovviamente dicevo prima le atmosfere un po' alla Ocean Rain, ovviamente i tempi sono cambiati, anche la musica è cambiata. Ocean Rain era un disco dell'85 se non sbaglio, quindi insomma sono passati veramente tantissimi anni, però fa piacere vedere che il gruppo ancora voglia di suonare, di fare cose nuove, quindi sicuramente ci sarà anche un altro tour che poi in realtà poi non hanno mai smesso di fare, perché la reunion degli Echo and the Bunnymen ha portato così tanto successo nei loro live, che fra l'altro hanno fatto anche una data in Puglia, credo un paio di anni fa se non ricordo male, che insomma ad esempio nel Regno Unito hanno fatto un sacco di sold out, quindi il gruppo è ovviamente amatissimo, perché i due hanno costruito uno dei gruppi fondamentali del periodo post-punk. Fra l'altro c'era una cosa molto particolare, perché loro hanno anche diciamo aperto la strada ad un'intera generazione, quella che è arrivata dopo e quella che secondo me ascolteremo anche ora con il prossimo brano. Io mi ricordo che all'inizio degli anni 90, quando ascoltai per la prima volta i Suede che vennero fuori, dissi: ma senti un po', i Condemani mi hanno fatto un pezzo nuovo, invece erano i Suede, però la voce di Brett Anderson mi ricordava tantissimo quella di Ian McCall, almeno così al primo ascolto. Dopo chiaramente gli anni e le epoche e le musiche sono completamente diverse. Quindi dal post-punk oscuro ma venato di molto pop, loro diciamo che sono stati fra i primi ad aprire proprio il post-punk, il dark alla musica pop,
0: anche se
1: sono stati emblematici.
0: La loro musica pop racchiude sempre un po' di psichedelia, no?
1: La psichedelia, certo. Sì, questo.
0: E quindi
1: fra l'altro uno dei e lo si sente anche nella voce di Ian McCall, uno dei suoi punti di riferimento era Jim Morrison, erano i Doors, quindi a proposito di psichedelia. E allora dicevo, tanti gruppi si sono ispirati secondo me a questo periodo, a gruppi come gli Echo and the Bunnymen. Fra questi ci sono anche i newyorkesi Interpol, che
0: ci
1: anche
0: mettono,
1: per loro si parla di un ritorno,
0: tutti in galera, no?
1: Interpol. Diciamo che qui torniamo un po' alle atmosfere fredde, perché gli Interpol secondo me l'hanno ascoltata tanto la musica degli anni 80, forse sono cresciuti a pane e Joy Division, e quindi ne viene fuori questa musica. Ma il disco, il nuovo album secondo me è anche molto bello. Loro sono, se gli Echo and the Bunnymen sono stati i protagonisti del post-punk degli anni 80, loro sicuramente sono stati i protagonisti di quella che è stata la rinascita del post-punk, soprattutto newyorkese degli anni 2000, che hanno avuto un periodo di rinascita, e fra questi protagonisti sono stati sicuramente Paul Banks, Daniel Kessler e Sam Fogarino, che hanno costruito questo suono che viene definito urbano, perché sicuramente racconta la parte oscura di New York.
0: Beh, direi l'ottavo lavoro, diamo anche qualche notizia biografica. È il primo per una nuova label, che è la famosa Partisan Records. E tornano anche loro dopo un po' di silenzio, si limitano a solo 4 anni dal precedente lavoro. Il pronostico era l'attesa, sotto certi aspetti una parte della critica, ho letto la recensione su Impatto Sonoro, dice: ma hanno un po' disatteso, ma sotto certi altri è una sorta di continuo allargato. Quindi
1: secondo me rispetto al precedente album
0: ingredienti in più.
1: Esatto, secondo me rispetto al precedente album è un piccolo passo in avanti. Secondo me c'è qualcosa di meglio in questo disco. Iron City, quindi la città oscura è fatta di metallo, cemento, acciaio, anche solitudine urbana, ce la raccontano gli Interpol.
0: Bene, ricordo che l'album si chiama This Mirror Weighs a Ton e ci ascoltiamo da Interpol Iron City.
2: Alone in Central Park, when

0: Ebbene, Interpol, Iron City, un'altra nota di differenza è che dal 2014 sono tornati per la prima volta dopo quella data a registrare a New York e si sono affidati alla produzione di un certo Andrew Wyatt, che produce Rosalia e Charlie XCX e che diciamo ha corredato. Sì, ha corredato i brani di archi, di fiato e di fiati, dandogli densità e profondità, ma togliendo la chitarra, diciamo un po' come architrave, quindi ci ha messo questi archi, questi fiati, relegandola un po' sullo sfondo e cambiando di fatto un po' le sonorità di Interpol.
1: Diciamo che è un tentativo per il gruppo newyorkese per uscire un po' da un canone che li aveva
0: quasi stretti, esatto, un quasi collo stretti. Di bottiglia, no?
1: Loro che sono stati protagonisti, come diciamo prima, della rinascita del post-punk newyorkese, perché New York riesce sempre, questa città che è unica al mondo, riesce sempre ad avere dei movimenti, dei gruppi che escono fuori. Insomma, ricordiamo che questo era il periodo degli Strokes, degli Interpol, anche se musiche differenti, però che raccontavano la New York di quel periodo. Adesso c'è un'altra ondata, altri gruppi che vengono fuori con altre aspettative, però sempre legati alla forma canzone. Quella sembra non andarsene
0: sì,
1: via, anzi.
0: Ognuno di loro tiene conto della forma canzone, delle radici, dandogli un pizzico nuovo di pizzico originalità. Nuovo. E quindi anche gli Strokes sono usciti all'inizio dell'estate, no?
1: Sono tornati anche loro.
0: Anche loro.
1: Così come
0: diamo uno strappo.
1: Così come sono tornati anche gli Arab Strap di Aidan Moffat e Malcolm Middleton. E Moffat è veramente un grandissimo artista, perché è capace in canzoni che a volte hanno anche dei testi un po' lugubri, quasi depressi, però il disagio quotidiano che lui racconta nelle sue canzoni riesce sempre a trasformare in una sorta di poesia nera, ma anche ironica, e anche con un certo grado di tenerezza. E questa è una cosa che non è facile mettere insieme in una canzone. Lui ci è riuscito, artista che fra l'altro gli Arab Strap li abbiamo visti a Castiglione del Lago pochi anni fa, in una serata piena di moscerini, di insetti che giravano. Io ricordo che lui era in calzoncini corti e mentre cantava non faceva altro che schiacciare davanti. E poi pensa che parlando con gli spettatori, quelli che erano davanti nelle prime file, chiese qualcosa per i moscerini, uno gli diede l'autan. Fu una scena e lui cominciò a ridere, disse: ma è crazy.
0: Ricordiamo che gli Arab Strap sono una band scozzese composti dal cantante, appunto, Aidan Moffat, e dal polistrumentista che si chiama Malcolm Middleton. E questo nuovo lavoro, Half Tall Tales, esce a 30 anni esatti da quello che è stata la pubblicazione del loro primo singolo.
1: Del primo singolo, che insomma, ricordiamo, Arab Strap è un nome che nasce da una canzone dei Bell & Sebastian che si chiama proprio The Boy with the Arab Strap, cioè questo oggetto erotico, no? Questo oggetto per giochi erotici, che è appunto l'Arab Strap. Ascoltiamola questo brano, dove il protagonista è stanco, acciaccato, disilluso, pieno di paure e di contraddizioni, ma alla fine rimane una certezza, ovvero l'altro. Quindi you, tu.
0: Sì, quindi
1: tu.
0: C'è comunque anche nei temi importanti che destano preoccupazione, e anche in nei testi malinconici e nell'andamento musicale malinconico, c'è sempre il finale che è ottimistico.
1: Perché alla fine, come dice lui, resta sempre una persona.
0: You.

0: È una proprio staffilata, direi, alternative dance, vero?
1: Sì, pensa come quanto sono cambiati nel corso degli anni gli Arab Strap, che fra l'altro conobbi quando uscirono semplicemente per un motivo, perché ero innamoratissimo dei Belle and Sebastian, uno dei miei gruppi preferiti che ho veramente adorato, e loro all'epoca suonavano proprio insieme a Belle and Sebastian, si esibivano sempre insieme, credo che avessero anche la stessa etichetta, e fra l'altro l'Arab Strap, questo Sexy Toys da cui hanno preso il nome, in pratica è un Sexy Toys che Adam Morfatt aveva regalato alla sua ragazza, quindi da lì è nata tutta questa cosa. I Belle and Sebastian ci fecero la canzone, si prendevano in giro, e loro invece ci fecero appunto proprio il nome del gruppo. Chissà se questa ragazza c'è ancora con lui, forse sarà difficile.
0: Non lo so, comunque anche qui gli Arab Strap il tema lo toccano, perché nel testo di questo brano Morfatt lamenta prurito allo scroto,
1: eccolo,
0: pancia gonfia e pillole da non dimenticare di prendere.
1: Vabbè, questi sono gli anni anche che passano. Sono gli anni che passano.
0: Sono gli anni che
1: pillole da
0: sono
1: non dimenticare.
0: I ricordi, forse.
1: Pillole da non dimenticare sono gli anni che passano.
0: Adesso arriva Robin, ma non è Robin Fly questo.
1: No, questo è
0: Robin Rock.
1: È figlio di Alfred. No, non è vero, non ci credete, perché non è vero.
0: È vero assolutamente.
1: È uno dei tanti Hitchcock nati in Gran Bretagna.
0: Si chiama
1: Robin, e anche lui negli anni '80 divoravo davvero i suoi album. Mi piaceva tantissimo proprio per questa commissione fra psichedelia, surrealismo, folk, rock, artista veramente veramente
0: sì,
1: geniale.
0: Mi ricordo anche in radio, no?
1: Tantissimo,
0: ai vecchi tempi, negli anni '80 lo programmavi tantissimo. Mi sembra anche Stefano Bianchi.
1: Anche lui, senz'altro, anche lui. E lui è stato veramente uno dei grandi eccentrici della canzone britannica, lo ricordiamo con i Soft Boys, ma anche con la sua lunghissima carriera da solista che sta continuando e continua con un album che è uscito proprio a luglio,
0: sì, il 24 di luglio,
1: si chiama
0: sì.
1: The Confuser,
0: per un'etichetta Latini Ghost Records.
1: Bene, il brano è descritto dallo stesso Robin come una celebrazione di crollo e ricostruzione, una specie di boogie distopico alimentato dalla chitarra wah-wah. Queste sono le parole di Robin Hitchcock per presentare questa Burden from the Ruins.
0: Allora, l'album è il 25esimo della sua lunga carriera. Ricordiamoci anche che Robin Hitchcock ha l'età, è un 73enne, insomma. Ci ascoltiamo il brano, Stefano?
1: Ascoltiamo il brano di Robin Hitchcock.
0: Building from the Ruins.

0: Possiamo dire, Stefano, dai, che non solo in questo brano, ma in tutto il nuovo lavoro di Confusion, questo brano è Building from the Ruins, con una bella costruzione, costruendo dalle rovine. Robin Hitchcock è, direi, un po' inedito. Prima di tutto nella cover, nella copertina, c'ha la camicia nera.
1: Sì,
0: di solito
1: vabbè,
0: lui era per tutte quelle camicie
1: fiorite,
0: coloratissime. E poi addirittura, anche dal punto di vista musicale, c'è il funky, una chitarra all'inizio che sembra quasi quel brano di Isaac Hayes, Shaft. E poi addirittura c'è qualche brano, sembra qualcosa di Hendrix, ce ne sono, insomma, un basso da Stone Roses, un mellotron, quindi direi ha colorito molto questo brano e anche questo
1: anche
0: lavoro.
1: Lui fa sempre dischi di qualità, non c'è niente da dire. Negli ultimi anni si è dedicato anche a degli album, delle cover dedicate a Bob Dylan, dedicati ai Rolling Stones, ai Velvet, insomma ha fatto sempre delle belle cose, però anche i suoi album, c'è sempre questo connubio fra folk, psichedelia, pop, rock, funky, che riesce a mettere insieme in maniera anche molto ironica. E secondo me è un grandissimo Robin Hitchcock, continua ad esserlo.
0: Allora, facciamo un salutone alla grande Lady of the Lake, lei che è il Trasimeno, grande fotografa, Antonella.

0: Piselli, e poi un saluto, non so se la conosci, si chiama Rosanna?
1: Sì, Rosanna. Sì, saluto anche lei.
0: Salutiamo anche Rosanna, che c'è un pezzo, no, di Nino Buonocore, Rosanna.
1: Pensavo i Toto.
0: anche.
1: Va bene, allora ci lasciamo... Ma meglio, no, ci lasciamo, facciamo una pausa per lasciare spazio alle notizie e poi riprenderemo con la seconda parte. Abbiamo tante cose da ascoltare.
0: Mancano James, 15 secondi alle notizie.
1: Allora, James Ellis Ford, Dex Smith and Runners, Di Martino, Family Stereo, Erika Badu, Mozart.
0: Gian Battista, vediamo se riusciamo a inserirli tutti. In fondo concluderemo con Mozart. E i cioccolatini che vendono a Salisburgo.
1: Quelli di Salisburgo. Le palle di Mozart.
0: Le palle di Mozart. Si chiamano così.
1: Purtroppo.
0: E poi c'è anche un famoso organo nella fortezza di Salisburgo. Sì. Bene, allora.
1: Quindi non è che lanci doppi sensi, palle, organo. No, vabbè. A dopo. Ciao.
0: Come minimo i tripli sensi.
1: Ciao, a dopo.
0: Ci ascoltiamo, cioè ci sentiamo dopo. Quindi, ciao.

0: Ripresa dopo la pausa delle notizie con James Ellis Ford, I'm Sick for Another World, un altro nuovo lavoro di questo 2026.
1: Sì, anche questo è uscito da pochissimi giorni.
0: Lost in Another World.
1: Lost in Another World, esatto. E quanto ne abbiamo bisogno, insomma, in questo momento di perderci in un altro mondo. E ovviamente quanto ne ha avuto bisogno anche lui, perché insomma, ricordiamolo com'è nato questo disco. Si è fatto,
0: l'abbiamo detto nel fuori onda, ora lo diciamo in onda.
1: Lui si è fatto portare dalla moglie un'attrezzatura semplice nel letto di ospedale dove è ricoverato, tra l'altro per una malattia anche molto grave, una leucemia acuta.
0: Quindi, sì, insomma, un laptop, un Mellotron, no?
1: Esatto, e lì ha cominciato a incidere nell'isolamento della stanza, perché ricordiamo,
0: addirittura cantava da sdraiato.
1: Leucemia vuol dire andare in isolamento totale per aplasia midollare, cioè perdere ogni difesa, quindi essere in isolamento da solo. Quindi c'è in questo disco c'è un po' la paura, l'isolamento, la memoria, l'amore, il desiderio di ritornare alla sua vita,
0: anche perché per il tipo di malattia, uno dei tipi di leucemia, gli davano solo il 30% di possibilità di sopravvivere, ma
1: e quindi
0: lui,
1: la musica lo ha,
0: diciamo,
1: aiutato.
0: Ha rifugito lo scoramento che di solito prende, rifugiandosi nella musica, che è il suo elemento. Ricordiamoci che lui non è solo un musicista, ma è un grandissimo produttore.
1: Sì, ha prodotto Depeche Mode, Arctic Monkeys, Pet Shop Boys, Klaxon, i Fontaine D.C.
0: Tantissimi. Diciamo negli ultimi 40 anni alcuni pezzi da 90. Quindi ha fatto questo album Lost in Another World, da cui ci ascoltiamo un brano, poi magari
1: ascoltato un brano.
0: Dimenticavo che veniamo dalle notizie. Hai fatto bene a puntualizzare. Abbiamo altro, è un diario sonoro, diario personale
1: della malattia,
0: sonoro,
1: sì.
0: Un modo quindi per elaborare davvero non il lutto, per fortuna, ma ciò che stava vivendo, e al contempo riuscire a darsi una speranza, a tirarsi su di morale. La musica, ma anche il proprio lavoro in generale o qualsiasi altra attività, può servire molto in questi casi, così come serve una buona ed efficace cura, no Stefano?
1: Senz'altro, esatto, e sicuramente aiuta.
0: Volevo fare un saluto a un altro grande fotografo, Mauro Castellani, ho visto che ha lasciato like. Ciao, si chiama come me. Ciao Mauro.
1: E a proposito di ricordi, di memorie, anche il nuovo disco di Kevin Rowland a nome di Dexys Midnight Runners è un disco fatto
0: finalmente dopo tanti anni di solo Dexys, ritorna Dexys Midnight Runners.
1: È un disco che è proprio fatto di memorie, perché racconta la propria infanzia e adolescenza nell'Inghilterra pre-Beatles, quindi pensa che Inghilterra era quella in pratica dei primissimi anni 60, quando l'immaginario americano arrivava attraverso Elvis, Sonny Liston, Cassius Clay, ovviamente i vestiti, perché i vestiti credo che abbiano cambiato la generazione dei primi anni 60, e ovviamente la musica. Questo album è concentrato su questi ricordi.
0: Io mi ricordo che uno dei Style Concept, Mick Talbot, veniva dalle file dei Dexys, no?
1: Dei Dexys, esatto. Sì.
0: Dexys Midnight Runners.
1: E quindi questo album Love è costruito proprio attorno a questa memoria di Kevin Rowland, l'invecchiamento, il tempo che passano, ma anche
0: l'amore,
1: la sua storia con i Dexys.
0: Sì, l'amore, Love, proprio l'amore in tutti i suoi molteplici aspetti, che può investire la musica, i ricordi, i miti, i simboli e quanto altro. E l'amore anche verso i Dexys Midnight Runners.
1: E qui ci racconta proprio in una parte che è stata definita parte 1, la sua vita proprio da inglese, My Life in England, la sua vita in Inghilterra, e ovviamente da inglese, nei primi anni 60.
0: E questa è la part 1, ricordiamoci che questa era già uscito come brano,
1: sì.
0: Mentre in questo nuovo lavoro Love c'è anche la parte 2, ma la parte 2, la part 2, beh, ci ascoltiamo.
1: Sì,
0: però
1: diciamo che la versione di qualche anno fa adesso è stata un po' cambiata,
0: sì, un po' cambiata,
1: migliorata, quindi è una nuova versione che si trova nel nuovo disco Love. Dexys Midnight Runners. Ma che bello pronunciare questo nome. Ladies and gentlemen, di Dexys, si ricordi l'album?
0: Kevin Rowland, come on Eileen,
2: I thought they said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin Ian, like generations before, wore the high button as

0: si sente. Si sente.
1: Sempre avuto una voce particolare, Kenny Roland, che a me è sempre piaciuta tantissimo.
0: E poi comunica anche allegria, no?
1: Quindi molto, è un brano amore, molto gradevole, è vero, sì, sì.
0: Era stata già edita, era un greatest hits del 2003, è stata un po' cambiata e è stato aggiunto anche...
1: Lui ha detto migliorata. Però
0: migliorata, sì, so. Vabbè. Una parte 2 dove, diciamo, sono rinchiusi, racchiusi nel testo, più che rinchiusi no, perché altrimenti no, non sarebbe una canzone, racchiusi nel testo i toni più politici e che sono, diciamo... ciò che pensa lui di Farage, quindi lui è anti-Farage, e la parte 2 di questo My Life in England contiene appunto una cosa, diciamo,
1: lui è
0: di questo genere.
1: L'altra parte di Morrissey, insomma, in pratica, a proposito di inglesi.
0: Sì, vabbè.
1: Proprio di britannici, anzi.
0: Sì, di britannici. Morrissey ormai lo sappiamo, tutte le stranezze che fa, questo poi non toglie che quando scrive, canta e suona, è un artista, insomma.
1: Arriviamo in Italia, finalmente, quindi approdiamo anche in Italia, lo facciamo con un disco secondo me bellissimo. Allora, io circa sette anni fa mi ero assolutamente innamorato di Afrodite, che era secondo me un disco meraviglioso di Di Martino, di Antonio Di Martino, che non ebbe un gran successo, ma un po' al di là del debutto che fu folgorante, quella dove c'era quel brano Ho sparato Vinicio Capostella, però ha sempre avuto una carriera secondo me sottotono rispetto a quello che avrebbe meritato, perché veramente sempre scritto grandi canzoni, sempre fatto grandissimi album molto belli, e Afrodite era per me un capolavoro. Fra l'altro in quel periodo, quando uscì Afrodite, lo vidi dal vivo a vicino a Acquaviva di Montepulciano al Live Rock Festival insieme a Fabio Mugelli,
0: che salutiamo
1: Fabio. Ovviamente, e insomma un grandissimo Di
0: ha
1: Martino.
0: Scritto Fabio, a proposito, che non vedeva l'ora che riniziasse il biplano.
1: eccolo qua. E quindi Di Martino in questi poi l'improvviso dall'avere anche difficoltà anche di sopravvivenza, perché sai, quando un cantautore poi non gira, non va, non vende, inizia a avere, da lì è arrivata l'esplosione di Sanremo, soprattutto con la collaborazione con
0: la Pesce.
1: E lì sono passati tutti questi anni di una collaborazione che ha avuto tantissimi frutti, che ha portato un successo incredibile, e a questo punto c'era bisogno di ritornare a qualcosa di più intimo, qualcosa di suo, e secondo me lo ha fatto con un disco meraviglioso. E soprattutto, ora purtroppo non ho avuto occasione di vederlo quest'estate, ma mi hanno detto che sta facendo dei concerti in giro per l'Italia, in luoghi anche particolarmente suggestivi, da solo con la chitarra, in situazioni molto intime. Io credo che siano delle gran belle cose.
0: Allora, ricordiamo il nome di questo nuovo lavoro dove Di Martino, diciamo, è solo, senza Colapesce. Vabbè, l'album è intitolato
1: è tornato
0: L'improbabile piena del Loreto. E ricordiamo che il Loreto è un fiume che attraversa Palermo, nasce di sorgente, meraviglioso il posto, meravigliosa l'acqua, finisce che attraversa Palermo e ne esce fuori un fiume disastrato sotto tutti gli aspetti, compresa poi l'uscita, la foce, insomma. E questo è un disco di Martino, un disco folk sotto certi versi, sotto certi aspetti, un disco senza nessuna hit, è un'intimistica poesia, appunto Loreto, fluviale, con note addirittura di realismo magico, che scava e invita a scavare il letto roccioso di questo fiume che parte bene e finisce male, ma che comunque fa emergere l'oro. L'unico principio razionale immanente dalla natura, questo lo diceva un filosofo presocratico oscuro che si chiama Eraclito, che è quello del Pantarei, che quindi è il continuo, il divenire. Antonio Di Martino ce lo ricorda quasi in maniera ossessiva, mentre cerca di consolare il proprio cuore in tumulto, come le acque vorticose di un corso d'acqua, come è questo suo nuovo lavoro discografico.
1: Che appunto, come diceva Mauro, è nato proprio attorno all'immagine del fiume, che è visto come luogo di mistero, di ricerca e poi alla fine anche di trasformazione.
0: Di trasformazione, perché disco... si trova l'oro nel fondo del fiume. E anche questo.
1: No, molto bella questa
0: anche,
1: lettura.
0: Anche questo brano credo che concluda.
1: Ecco, questo è il brano che conclude l'album. Secondo me, a proposito di oro, è veramente ha usato una perla per chiudere questo disco.
0: Sì.
1: Per me, ripeto, bellissimo. Storia della mia rabbia. Già il titolo, secondo me, vale la canzone, già il titolo che ha scelto per questo brano.
0: Sì, anche perché diciamo è una storia catartica, un brano catartico. Lui per fortuna riesce, come si dice, a condividere e a superare oppure affiancare, perché il superamento non è semplice e soprattutto non è mai definitivo, altrimenti non sarebbe tutto scorre, Pantarei. Ecco perché non è mai definitivo, è sempre in divenire, è sempre una crescita, no? E quindi questa potente storia catartica della rabbia che diventa per Di Martino un'amica confidente, contemplata quasi dormiente, finché non è fuggita, lasciando però il cantatore diverso e meno solo. Quindi io direi a questo punto,
1: ascoltiamo.
0: Non la volevo fare così lunga, ma poi lo sai, no, come sono fatto io.
1: Invece serve molto anche per capire meglio i brani di questo disco, che ripeto sono
0: molto belli,
1: molto
0: sì.
1: Belli.
0: Oltre che la voce, i testi, c'è
1: un approccio intimo.
0: I testi
1: bello.
0: Sono belli e anche la
1: forse
0: musica.
1: Forse dopo il successo, dopo le luci, le pagliette che ha avuto e giustamente le ha avute con la Pesce, forse c'era bisogno di tornare a questa dimensione per Antonio Di Martino. Con nome e cognome.
0: Antonio Di Martino, testi molto belli e musica essenziale.

0: chiedere perdono.
1: Molto bella, direi che...
2: Bella chiusura per un disco, sì, disco bellissimo.
1: È poesia a tutti gli effetti, testi molto profondi, musica bella, misurata. Fra l'altro lui dice...
2: Altro che musica leggerissima.
1: Ecco, dice che questo scorrere di questo fiume Loreto, insomma, lui fa aprire... sia il primo brano, l'inizio del primo brano, che il finale, perché si è immaginato lui e i suoi musicisti come un flusso che ricorda un po' il noise di un synth, di un sintetizzatore, e in cui quindi questo flusso che ricorda lo scorrere proprio
2: dell'acqua
1: del fiume, che è poi la metafora della vita, dello scorrimento non solo del tempo, ma anche di come la persona si può trasformare e cambiare. E quindi c'è stato un cut off, un aprire e un chiudere con questo synth, con questo noise del synth, che dà questo tratto di discontinuo ma di continuità, apre e chiude e nel mezzo c'è lo scorrere. Molto bello, bello, direi
2: veramente grande disco. Questo rimarrà secondo me uno dei dischi più belli di quest'annata. Allora, adesso invece abbiamo Everything But The Sun.
1: Non male, eh?
2: Tutto tranne il figlio, perché adesso abbiamo
1: il figlio, ce l'abbiamo.
2: Abbiamo il figlio degli Everything But The Girl.
1: E non è un figlio il prodigo, no?
2: No, per niente, perché Blake Watt, che è colui che sta dietro il progetto Family Stereo, è proprio il figlio di Ben Watt e Tracy Thorn, ovvero Everything But The Girl. E ha realizzato questo progetto a proposito di canzoni intime, acustiche, molto raffinate, come abbiamo ascoltato con Di Martino. Anche questo disco, questo album, ne è pieno. Disco bello, si chiama The Thread.
1: Non aspettatevi un disco all'Everything But The Girl, anzi che un po' Eden.
2: Esatto. Diciamo agli esordi.
1: Gli esordi,
2: ma anche a me ha ricordato anche alcune cose che invece Ben Watt ha fatto da solista, perché i dischi da solista di Ben Watt erano pieni di chitarre acustiche, di questi suoni che andavano. Erano i tempi di Lloyd Cole, di questi gruppi, EZ Camera, insomma, gruppi che avevano riscoperto la chitarra acustica. I synth degli anni. Dei primi anni 80.
1: Io ho messo in relazione il fatto che quando il babbo e la mamma di Blake Watt, Tracy Thorn e Ben Watt, erano all'apice del successo mondiale, quindi non solo in Gran Bretagna, e con i remix, con gli album, eccetera, a un certo punto fecero allora una cosa impensabile per il music business, vale a dire che chiusero tutto, non lasciarono più trapelare nulla, smisero di fare dischi, le produzioni, le post produzioni, tutti i remix venduti a milioni di copie, eccetera, si ritirarono e, tirando il freno a mano, scomparirono, niente tour, niente più di niente, una ritirata per loro strategica e, diciamo, protettiva, voluta con estrema decisione, determinazione e caparbietà, e fecero tre figli, tra cui appunto Blake.
2: Che si ritirarono per produrre
1: per
2: figli,
1: dalla produrre
2: musica.
1: Figli e proteggerli.
2: E proteggerli.
1: Dal business, dal gossip e da quanto altro. E naturalmente Blake evidentemente ha usufruito di questa sorta di area e di protezione, di questo tempo di protezione, e si è rivelato, perché lui ha iniziato facendo il batterista, adesso si è messo a suonare anche la chitarra, e la chitarra la suona con quella ritmica percussiva che è tipica di quelli che hanno suonato
2: prima la batteria.
1: Ok,
2: è davvero un gran bel disco questo The Thread. Ricordi la canzone Anthem di Leonard Cohen, in cui diceva che che ci sono, che tutti noi abbiamo delle ferite, ma è da quelle crepe che entra la luce. In qualche modo questa canzone ricorda quella metafora, perché si chiama fault lines, che sono le linee delle faglie geologiche, che metaforicamente sono quelle crepe che attraversano le persone e anche i rapporti fra le persone. Era un po' un altro concetto, però alla fine siamo lì sulle metafore fra la natura e la vita e i rapporti umani.
1: Black Watt lo mettiamo per primo, figlio d'arte per secondo, il nome è Family Stereo e la canzone si chiama appunto Fault Lines.

0: Cold Lines Family Stereo, ricordiamo che questo è il singolo, no, del progetto, il primo singolo che esce
1: per il Family Stereo di Blake Watt, figlio di Tracy Thorn e Ben Watt, ovvero Everything But the Girl.
0: Inizia,
1: davvero un bel disco.
0: Inizia piano, poi hai sentito il climax si estende per salire anche di quella che è una certa tensione, no?
1: È un po' l'estate dei ritorni, quella che abbiamo passato quest'anno, perché parlavamo prima degli Interpol, di Kevin Rowland con i Dexys, soprattutto degli Echo and the Bunny dopo 12 anni, ma 15 ne sono passati dal precedente album di Erykah Badu, quindi la regina del neo soul, dell'acid jazz, chiamatelo come volete, però una grandissima artista che è tornata e ha, diciamo che ha sparigliato le carte, ha detto torno io, e ha fatto un disco bellissimo, buttando all'aria tutto, mettendo tutto in secondo piano, perché insieme al produttore Alchemist ha realizzato un disco molto molto bello.
0: Senti cosa dice la recensione di Rockall.it. Si chiama questo nuovo di Erykah Badu, Before the World Blows, è un denso viaggio tra sample jazz, sciamanismo e nostalgia analogica.
1: E poi ci sono tanti ospiti, il disco, al di là della produzione con Alchemist, ci sono anche tanti altri ospiti, e l'album si chiude con una collaborazione, diciamo, semplicemente meravigliosa.
0: Kamasi
1: Washington, che è uno dei più grandi musicisti jazz della nuova generazione, grande sassofonista, e Black Box, che è il brano che chiude l'album, è un incontro fra soul, hip hop, jazz, dove il sassofono di Kamasi Washington dialoga proprio con la voce di Erykah Badu. Un'interpretazione, può leggere il brano anche come una riflessione proprio sui nostri tempi, sui tempi che stiamo vivendo, perché si parla di dipendenza dagli smartphone, con riferimenti sonori a quello che è l'afrofuturismo e alla tradizione, invece ci sono anche omaggi e riferimenti alla tradizione di un grande viaggiatore dei suoni della musica jazz, quale è stato Sun Ra. Quindi pensa quante cose ha messo dentro questo brano. Disco, ripeto, veramente molto bello, perché quando la regina torna non ce n'è per nessuno, e lo ha confermato Erykah Badu con questo nuovo album, Black Box.
0: Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano Fraga DJ e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Erika Badu and the Alchemist, io intanto l'effetto Larsen. Black Box con il featuring di Kamasi Washington.
1: Quanti intrecci sonori in questo brano che chiude questo album Before the World Blows di Erika Badu, il ritorno dopo 15 anni, quindi Black Box il brano ascoltato. Visto che siamo entrati nel mondo del neo soul, dell'acid jazz, adesso ci stiamo per un paio di brani prima di andare verso la conclusione. Il prossimo è un brano vecchio, un brano di diversi anni fa, quindi non solo novità oggi al Biplano, ma gruppo fantastico, quello dei Thievery Corporation, che poi era un gruppo di produttori e DJ, qui insieme a Elin Melgarejo, con cui rifecero una versione di questa Lebanese Blonde. Il gruppo dei Thievery Corporation, ricordiamo, insomma, nacque alla metà degli anni 90 a Washington, e questo è uno dei loro brani più celebri. La versione originale era del 2002 e questa invece fu ripubblicata nel 2020 nel progetto orchestrale chiamato Symphonic,
0: dopo vent'anni,
1: quasi vent'anni, e quindi insomma ascoltiamo questo brano, che ci serve un po' da ponte anche per quello che andremo ad ascoltare poi, perché qui l'elettronica diventa in qualche modo una musica anche da camera.
0: Sì, perché c'è un incontro con una rinomata orchestra, che è quella Filarmonica di Praga, no? Intanto ce l'ascoltiamo, Stefano, no?
1: Vai.
0: Lebanese Blonde featuring Elin Melgarejo. Potrebbe essere così?
1: Presso a poco.
0: Intanto sentiamola.

0: Abbiamo anche il sitar, quindi anche indiani orientaleggianti.
1: Su questo i Thievery Corporation veramente sono imbattibili.
0: Il tutto è
1: la loro miscela
0: sorretto dalla musicalità dell'orchestra di Praga.
1: Loro veramente.
0: Un bel sostegno.
1: Nell'assemblare i suoni sono fantastici, veramente fra dub, jazz, appunto elettronica, veramente molto, molto bravi.
0: C'è anche un po' di lounge in questo disco.
1: Sì, loro sono stati, secondo me,
0: paladini
1: inventori anche
0: inventori.
1: Di quella lounge, quella però che non viene sulle palle, insomma, che non è a noi,
0: sulle palle,
1: quella lounge lì. E quindi siamo arrivati adesso al momento invece della spiritualità, perché se i suoni jazz, acid jazz, dub, quello che volete, hanno avuto anche un contenuto spirituale, questo lo dobbiamo al gruppo britannico di Rob Gallagher, ovvero i Galliano. Sono stati fondamentali per la storia dell'acid jazz britannico, e questo forse è il loro brano più conosciuto, secondo me il più bello in assoluto, in cui c'è Galliano, ma ci sono anche materiali legati a grandi jazzisti che affrontavano proprio la spiritualità nella musica, come Pharoah Sanders, per esempio. E il brano, fra l'altro, all'interno contiene una cosa di cui quanto mai come adesso ne abbiamo bisogno, cioè contiene una vera invocazione alla pace. Anche il titolo, Prince of Peace, la dice lunga, ma dentro il brano poi ad un certo punto c'è anche proprio una invocazione alla pace che tutti
0: quasi
1: vogliamo.
0: Un inno. Un'altra particolarità che l'ho fatta notare prima, in una delle formazioni di Galliano anche lì ha suonato Mick Talbot, che abbiamo detto prima in quell'altra occasione, di Style Council, così per curiosità, no, qualche piccola informazione. Io direi di ascoltarci prima dell'ultimo brano che poi
1: sarà
0: succeduto dall'Extra Time, Galliano con Prince of Peace. Il biplano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 19.

0: che brano,
1: che pezzone,
0: che
1: capolavoro,
0: pezzone,
1: capolavoro di Galliano, che non a caso per me erano il mio gruppo preferito dell'epoca dell'acid jazz. Per me loro erano sopra tutti gli altri.
0: In quel pollaio Galliano.
1: Loro veramente per me erano un gradino sopra, proprio per queste sonorità.
0: Questo è un brano, lo diciamo anche nel fuori onda, adesso lo ripetiamo, che anche Macchina si ascolta, che era una meraviglia.
1: Poi non ha perso niente, cioè sono passati dal 92, sono passati tantissimi anni, attualissimo,
0: sembra
1: bellissimo,
0: uscito domani,
1: bravo.
0: Allora, rap dalle buone vibrazioni funky con influenze reggae and soul, direi anche jazz,
1: anche molto jazz.
0: Quindi Galliano, ultimo brano prima dell'extra time.
1: E quindi a forza.
0: Dove Mozart vi regala anche i sigari oltre che i cioccolati. Sto scherzando.
1: Quindi nel nostro percorso ci siamo avvicinati alla musica jazz e adesso ci entriamo proprio con Jan Batiste. Anche se ovviamente l'album è dedicato a Mozart, però sentirete che la musica è puro jazz, diciamo la Miles Davis del periodo Kind of Blue, tanto per fare un riferimento.
0: Ricordiamo anche un'altra cosa, una curiosità, ma insomma. Ha vinto numerosi Grammy, Emmy e Oscar, Emmy Awards, Grammy Awards
1: tutto.
0: E Oscar.
1: Ha vinto tutto.
0: Della musica, ha vinto tutto.
1: E quindi si è potuto permettere anche di realizzare un album in cui c'è il suo amore per il pianoforte, per certi suoni che noi chiamiamo primordiali, perché è da qui che, insomma, che è partita tanta black music, da questi suoni. Si chiama Black.

0: prospettiva culturale al repertorio classico di Wolfgang Amadeus Mozart. Concludiamo con Alla Blues,
1: okay,
0: si chiama.
1: A dopo con Mozart.
0: Extra Time, rimanete in onda.

0: Ebbene,
1: extra facciamo time. Così, senza sì, sigla, senza sigla. Va bene.
0: No, non l'ho messa, no,
1: non importa. Non me ne sono ricordato. Questo è l'extra
0: time. Posso mettere la chiusura,
1: La chiusura, ok. Allora, questo è l'extra time, quindi del Biplano, che torna da questa settimana, così come è tornata la nostra trasmissione, e ricominciamo il nostro extra time, che di solito dedichiamo alla musica classica, anche se dire musica, anzi, oggi è giusto dire musica classica, però noi chiamiamo musica classica un po' tutto il repertorio di quella che invece andrebbe chiamata musica colta, perché la musica classica dovrebbe riferirsi solamente a Beethoven, Mozart e Haydn. Questi sono i tre compositori che fanno parte di quella che viene chiamata musica classica, tutto il resto è altro. Però vabbè, ovviamente questa è una sottigliezza che fra l'altro ho scoperto quest'estate leggendo alcuni libri, quindi sono il primo ad ignorare questa cosa, ma insomma oggi ci siamo nel classico, perché siamo con Wolfgang Amadeus Mozart. Il motivo per cui oggi ascoltiamo Mozart è perché c'è un evento molto bello ad Arezzo che si tiene dopodomani, perché ci ascolta in diretta, il 24 settembre alle ore 21, con ingresso libero, fra l'altro ingresso gratuito, viene offerto alla città, al CAMU, che è la Casa della Musica in Piazza Grande, dove l'orchestra giovanile di Arezzo, diretta da Roberto Pasquini e con il pianoforte di Daniele Martinelli, eseguiranno proprio il concerto che ascolteremo adesso, il concerto per pianoforte e orchestra K503 e la sinfonia K504, chiamata con il nomignolo di Praga. Quindi insomma un evento davvero molto bello. Diamo spazio ai giovani, questa orchestra giovanile che ha anche un contesto non solo culturale, musicale, ma anche sociale.

0: pensa quello che vuol dire per una città come Arezzo avere un'orchestra giovanile che si muove, che fa spettacoli, che porta cultura, che porta musica. Insomma, credo che queste realtà hanno bisogno di essere aiutate e spero che le istituzioni lo facciano, perché in passato io ricordo che in piazza San Domenico, una delle piazze più belle della città, c'era anche un festival dedicato alle orchestre giovanili. Insomma, credo che siano cose fondamentali su cui la città può puntare anche per certi aspetti. Insomma, questo, quindi giovedì sera 24
1: soprattutto
0: settembre
1: la città che ha dato i natali esatto. A Guido Monaco,
0: la città della musica, doveva essere chiamata musica, no? Poi non è andata avanti la cosa, però va bene. Quindi di Wolfgang Amadeus Mozart ascolteremo il concerto per pianoforte orchestra numero 25 K503 in Do maggiore. Il movimento che abbiamo scelto è l'andante, perché l'andante è uno dei momenti più emozionanti di questo concerto, che è il secondo movimento, che apre uno spazio, diciamo, nel concerto molto più intimo. Sai che quando arrivano queste atmosfere intime, insomma, a me piacciono molto. Allora, prediligo sempre, sì, queste, però il concerto è tutto molto bello.
1: E poi
0: bello.
1: Questo andante ha due momenti fondanti, quindi fa rima anche un po' con andante. Il primo ha un carattere affettuoso, il secondo è più galante, no? C'è una sorta quasi, diciamo, di
0: eleganza.
1: Di eleganza, di fare la corte, un po' civettuolo, ma insomma. E poi ricordiamoci che con questo, non solo con l'andante, ma con questo K503, che nacque come opera isolata, segnò una svolta e una abbastanza forte rottura tra il pubblico di Vienna, dove nel finire degli anni del 1700 venne presentato,
0: 1786 l'anno 86, della composizione,
1: e Mozart stesso, che passava da un solista, da un virtuoso del piano, a uno che scriveva per orchestre, per archi, con andanti, con movimenti, con il mosso, con eccetera, e quindi abbandonava un po' il pubblico, il commerciale, direi, per passare a una cosa più sofisticata, che non incontrò la benevolenza, in primo luogo, della critica, ma soprattutto di quelli che andavano a vedere le sue opere a Vienna. E quindi fu un salto, un'evoluzione che gli costò anche.
0: E noi l'ascoltiamo nella versione di un grandissimo pianista, una versione bellissima, perché Daniel Barenboim riesce a dare anche la dimensione un po' da concerto da camera, ma è anche grandissima tecnica e anche emozione. Insomma, credo che sia pianista perfetto per questo tipo di concerto, per questo tipo di musica. Allora, noi andiamo ad ascoltarlo, però prima volevo fare un breve riassunto di questa puntata, che è stata la prima, il ritorno del biplano, che è partita di notte, con la notte, una macchina, una strada, la canzone di Bruce Springsteen cantata da Glenn Hansard e il sassofono di Clarence Clemons. Poi è arrivata la luce poi è arrivata la luce con gli Echo and the Bunnymen, ma la luce non cancella la città, e la città quindi è lì, ci aspetta con gli Interpol, e dentro la città ci sono persone stanche, ironiche, ferite, gli Arab Strap, ma ci sono le rovine dalle quali provare a ricominciare, a ripartire, Robin Hitchcock, e c'è la nostalgia di un altro mondo che ci ha raccontato James Ellis Ford dal suo letto di ospedale, e poi la memoria, l'Inghilterra di Kevin Rowland e i suoi Dexys Midnight Runners, l'America sognata prima ancora che i Beatles cambiassero tutto, e dall'Inghilterra alla Sicilia, dalla memoria alla rabbia con Di Martino, e poi le linee di faglia che attraversano le nostre relazioni con il Family Stereo, finché improvvisamente ci accorgiamo che non siamo più soltanto noi, c'è il mondo intero, e Erykah Badu guarda il nostro rapporto con la tecnologia insieme al sassofono di Kamasi Washington, e i Tivoli Corporation ci portano altrove, dub, bossa nova, elettronica, jazz. Galliano ci ricorda che la musica può ancora chiedere una cosa semplicissima, la pace. E Jean-Baptiste ci riporta al blues. E quando pensiamo di essere arrivati alla fine, ecco Mozart. Due secoli e mezzo dopo, il pianoforte entra nell'orchestra, non per cancellare tutto quello che abbiamo ascoltato, ma per dare una forma a tutto quello che abbiamo ascoltato quest'oggi. Mozart, K503, andante. Daniel, Borenboim.
1: Bene, ciao. Si conclude quindi il Biplano, che vi dà l'appuntamento per la replica domenica sera alle ore 21 sulle frequenze, sulle onde, sul DAB, sullo streaming di Radio Fly, mentre il podcast appena è pronto, verrà messo nel nostro sito. L'appuntamento per la diretta va al prossimo martedì. Ciao, grazie per l'ascolto.
0: Ciao.

0: Rewind.
1: Sono le 23 e 10 minuti.
2: Fly spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
6: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.5.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di calzini. Partiamo dall'etimologia. In inglese si dice sock, è una parola che deriva dal latino soccus, che indica il calzare utilizzato dagli attori nelle commedie, ma anche pantofola o scarpa larga. In italiano calzino invece deriva dal latino calceus o calcius, calzatura, che a sua volta viene da calcagno. E i calzini vengono molto spesso sottovalutati, eppure la BBC li ha inseriti tra i 100 oggetti che raccontano la storia del mondo. E partiamo dai più antichi calzini, quelli d'Egitto, che risalirebbero al periodo tra il 250 e il 400 avanti Cristo, e a quel tempo pare venissero indossati coi sandali. Nel Medioevo poi si sono sviluppati e secondo gli storici sono diventati di moda attorno all'anno 1000. Fare calzini comodi a quel tempo era un processo complesso che richiedeva cure e soldi. Così nobili e re amavano mettere in mostra le calze al ginocchio per esprimere la loro capacità finanziaria di classe. Questo spiegherebbe anche perché a Natale si regalano spesso i calzini. Donare le calze infatti è stato visto a lungo come un gesto generoso e importante, ma c'è chi i calzini non li apprezza e non li ha apprezzati. Per esempio Einstein, che non li amava e quando poteva preferiva non indossarli, una delle sue abitudini peculiari, e addirittura non le indossava nemmeno per andare a una cena formale alla Casa Bianca. Pare che avesse una particolare idiosincrasia per i buchi che si potevano formare quando il calzino si usurava. I calzini intorno al 1589, con la macchina per produrre calzini inventata da William Lee, ebbero diciamo un incremento. Lui era un ecclesiastico inglese che voleva aiutare la moglie sarta a risparmiare tempo nel lavoro a maglia. Il telaio della sua macchina era in grado infatti di lavorare la maglia 8 volte più veloce che a mano. E poi la macchina di Lee è stata migliorata nel 1864 da William Cotton, che quando poi in realtà l'anno della svolta della storia dei calzini è il 1938 con l'invenzione del nylon. Fino ad allora erano fatti di seta, lano o cotone, e i primi calzini di nylon furono venduti nei negozi di New York il 15 maggio del 1940. In un solo giorno se ne vendettero fino a 72.000 a paia. Calze e calzini in realtà hanno delle differenze. Prima del XX secolo la maggior parte delle calze erano lunghe sopra il ginocchio, ma con l'arrivo dei pantaloni lunghi da uomo durante i primi anni del Novecento le dimensioni hanno cominciato a ridursi, e così si ebbe la divisione netta tra calze e calzini. E una curiosità interessante, anche se strana, è che fino al 2013 l'uniforme militare russa prevedeva l'uso di fasce per i piedi invece che di calze. È stato poi il Ministero della Difesa a mandare in soffitta i cosiddetti portianchi, cioè letteralmente pezze da piedi, che fino ai primi del Novecento erano molto diffusi tra gli eserciti di numerosi paesi del mondo, compresi Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Molti calzini sono fatti in Cina, e c'è anche la città delle calze, il distretto di Datang nella Cina orientale. Infatti uno dei produttori di calze al mondo più importanti, e pare che arrivi a produrre circa un terzo di quelli mondiali. È stato stimato che in un anno dalle sue fabbriche siano uscite 2 paia di calze per ogni abitante della terra. E poi abbiamo un sito, Business Insider, che ha censito ben 62 cose che si possono fare con dei calzini vecchi e presumibilmente rotti, da rivestire i piedi di sedie e tavoli per evitare dei graffi sul pavimento, a una borsa del ghiaccio, addirittura un abito per cani di piccola taglia, avere le proprie armi, rimpendere noci, bulloni e monetine. Insomma, un sacco di strane utilità per questi oggetti molto utili. E allora, con queste curiosità particolarissime, io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. Manamana. Manamana.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: A little more careful, Magnum.
1: A little more careful.
2: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Thank you.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché se gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni dai denti accuminati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco, o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud
0: FlySpot.
3: Sono le 2:02.